0: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
1: Siamo tornate. Sapete, durante la pausa mi sono fermato a pensare a quante domeniche mattina abbiamo trascorso insieme, disco dopo disco, storia dopo storia, ed è proprio per questo che voglio andare avanti con una dedica per due grandi amici del programma: Franco, il mitico Mr. Doppietta, e sua moglie Nina. Franco è stato il mio storico co-conduttore, il compagno di banco di tante trasmissioni, e ci ha lasciato un bagaglio di ricordi bellissimi che portiamo ancora nel cuore. Per loro due oggi facciamo girare una ballata del 67 interpretata da un artista che non ha bisogno di presentazioni, il mitico Little Tony. Il brano si intitola Non finisci qui, una canzone sentimentale che parla di un amore che, sebbene sia giunto al capolinea, continua a vivere intensamente nel cuore. Siamo abituati a ricordare Little Tony per la sua energia rock and roll, ma questa dolce melodia mostra il lato più intimo del suo talento. E come dice il titolo, caro Tony, la tua musica non finisce qui, ma resta nei nostri cuori. Ecco Little Tony!

8, ancora una volta capace di emozionare col suo calore inconfondibile. Un abbraccio affettuoso va a Franco e Nina Fedele. Spero che questo viaggio in musica di Giradischi vi stia regalando un sorriso e magari anche un pizzico di quella giovinezza che la domenica mattina sa sempre restituire. E proprio parlando di amicizie speciali, questa prossima canzone è dedicata con tanto affetto alla cara Liliana Spagnolo, con l'augurio che queste note le regalino un sorriso, un ricordo felice e un momento di pura allegria. Dalla grande storia della musica italiana arrivano loro, i ricchi e poveri, con il ritmo solare e spensierato di Acapulco, una canzone che profuma di estate, di mare, di vacanze e di quei giorni in cui bastava una melodia per sentirsi subito più felici. Lasciamoci portare dell'energia dei ricchi e poveri con Acapulco.

ricchi e poveri, con il ritmo spensierato di Acapulco, una canzone che profuma di estate e attraversò gli

e anni senza perdere mai la magia unica. Il prossimo brano è un momento di pura emozione che voglio dedicare ad Antonio. Facciamo girare un classico eterno della tradizione napoletana, Torna a Suriento, una stupenda e sentimentale melodia che racconta il desiderio struggente per il ritorno della persona amata nella bellissima città di Sorrento. Nel corso degli anni è stata interpretata dai più grandi, ma pochi sono stati in grado di catturarne l'essenza emotiva come la versione che ho scelto, eseguita dal grandissimo Andrea Bocelli. Tutto per te, Antonio. Torna a Surriento.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Bene, bene, rientriamo in pista, preparatevi perché il brano che sta per arrivare è di quelli che non lasciano fermi sulla sedia a ritmo, energia e quella voglia di vivere. Quindi battete il tempo con il piedi e lasciatevi trascinare dalla musica, perché ci sono canzoni che parlano d'amore con una semplicità e ritmo disarmante e proprio per questo riescono a emozionarci ogni volta che le ascoltiamo. Se mi innamoro è una di quelle, un brano che ha conquistato il pubblico con la sua melodia irresistibile e che ancora oggi continua a far battere il cuore a intere generazioni. Questa dedica è per un'altra cara amica, Rosalia Gleason. Voglio dire grazie di cuore per il tuo affetto. La tua presenza e il tuo incoraggiamento significano davvero tanto. Con l'augurio che questa splendida canzone ti regali felicità e tanti bei ricordi. Tutto per te, uno dei più grandi successi dei ricchi e poveri. Se mi innamoro, buon ascolto.

Se mi innamoro, ricchi e poveri. Canzonie che parla d'amore con una semplicità e riesci a emozionarci ogni volta che è ascoltata. La prossima canzone in scaletta, richiesta da Lorenzo La Stella, vede il grande ritorno di Nilla Pizzi con quella voce potente, calda e regale che l'ha resa l'idolo di interi generazioni. Pubblicata inizialmente nel 52, la canzone ha vissuto una seconda giovinezza negli anni 60, diventando uno dei brani manifesto della sua carriera. Stiamo parlando del suo brano Donne Italiane, un inno dedicato alle donne italiane che racchiude tutta la loro essenza, non solo eleganza, bellezza e dolcezza, ma anche quel coraggio indomito e quel ruolo fondamentale che ricoprono ogni giorno nella nostra comunità. Con il permesso di Lorenzo siamo orgogliosi di lanciare questo tributo per tutte voi donne in ascolto. Ecco Nilla Pizzi e la sua Donne Italiane.

0: la splendida interpretazione di Nilla Pizzi con Donne Italiane, un pezzo davvero da ricordare e da custodire. Grazie Lorenzo, stupenda richiesta. E andiamo avanti. Michele Ormando dedica il prossimo pezzo alla moglie Isabella. Arrivano i Rogues con Ricordo quando ero bambino, il lato B di un 45 giri del 67 che, nonostante fosse la facciata B, conquistò il pubblico quasi quanto il brano principale. Scritta da Sergio Bardotti insieme a Shel Shapiro, la canzone racconta i sogni di quando si è bambini, quei pensieri ingenui su come sarà un giorno la persona che ci farà innamorare. Michele e Isabella si sono conosciuti proprio da piccoli a San Donato Milanesi, un paesino alle porte di Milano, e chissà quante volte crescendo si saranno chiesti se sarebbero stati loro l'uno per l'altra. Tutto per te, Isabella, da parte di Michele, un ricordo che dura da una vita intera. The Road, Ricordo quando ero bambino.
1: Io ricordo quando ero bambino che sognavo già di avere te vicino. Avevi questa voce, questa

0: be mine.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Siamo di nuovo insieme su Giradischi, dove il groove, il ritmo e le emozioni dei mitici anni 60, 70 e 80 accompagnano l'inizio della vostra domenica mattina. Mettetevi comodi, perché il viaggio nella grande musica italiana continua verso una grandissima cantautrice veneta, grazie alla richiesta del mio caro amico Tony Scutri. Sul piatto c'è la fantastica Donatella Rettore. A poco più che ventenne, la Rettore partecipa al Festival di Sanremo del 77, portando un brano totalmente fuori dagli schemi dell'epoca. In un periodo dominato dalle rime tradizionali, il pubblico non era ancora pronto per una canzone come Carmela, che affrontava con coraggio il tema del canto dei partigiani spagnoli nei campi di concentramento. Un lavoro poetico, sensibile e introspettivo che rivelò al mondo una nuova voce del cantautorato femminile. Buon ascolto con Carmela.

La grinta è l'originalità di Donatella Rettori con Carmela, brano che partecipa al Festival di Sanremo del 77, totalmente fuori dagli schemi dell'epoca. È ora una melodia nata per sfidare il tempo, capaci di attraversare gli oceani e cambiare pelle senza perdere nemmeno un frammento della loro anima. Nel novembre del 55 i Platter incidono a Los Angeles un capolavoro destinato a diventare immortale, The Great Pretender. Passano gli anni e cambiano le mode, ma quel brivido arriva dritto al cuore di Adriano Celentano. Con l'aiuto del suo storico collaboratore Michele Del Preti, il molleggiato scrive un testo completamente in italiano. La intitola Il cantante folle e la porta sul palco durante i grandi concerti estivi di Milano del 79, dove il pubblico la accoglie con entusiasmo. Eppure decide di non inciderla subito, quasi volesse lasciarla maturare come un buon vino, aspettando il momento giusto per regalarle una veste discografica. Passano gli anni, sarà il suo storico produttore Carmelo Conti a convincerlo che è arrivato il momento giusto. Così nell'84 nasce questa splendida versione italiana, una perla senza tempo che oggi assume un significato ancora più speciale. Adriano Celentano, Il cantante folle.

cantante folle di Adriano Celentano sul palco durante i grandi concerti estivi di Milano del 79, un classico destinato a non invecchiare mai. E ora un saluto per Claudia Paretti. Per lei mettiamo sul piatto un mio favorito, brano di rara intelligenza e cultura, firmato da Roberto Vecchioni insieme a Renato Pareti, contenuto nell'album Saldi di fine stagione del 72. Vecchioni prende in prestito la figura del grande eroe omerico, il combattente a cui per il calcolo dei potenti furono negate le armi di Achille, per raccontarci con la sua consueta finezza da professore e cantautore quanto poco spesso il valore venga davvero riconosciuto. Un classico della canzone d'autore italiana, colto e mai banale, proprio come piace a te, Claudia. Quindi ascoltiamo insieme questo artista che rimarrà sempre il numero uno nella mia playlist. Roberto Vecchioni e la sua Aiaci ci riportano dritte alla mitologia greca.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Siamo arrivati purtroppo all'ultima canzone di questo nostro meraviglioso viaggio domenicale insieme, ma per salutarci con classi Arturo Timpano ha chiesto che facciamo girare Sul piatto, un brano che amo particolarmente. Dopo i primi due album quasi ignorati, Francesco De Gregori raggiunse il grande successo commerciale proprio con questo capolavoro, Rimmel, uscito nell'ottobre del 75. L'album rimase in classifica per ben 20 mesi. Ce lo richiede Arturo Timpano, che nella sua mail ci racconta: questa per me è la canzone più bella di De Gregori, da quando io e la mia fidanzata l'abbiamo ascoltata per la prima volta è diventata la colonna sonora della nostra vita. Grazie Arturo, una scelta magistrale, mettetevi comodi per quest'ultimo ballo dei ricordi. Francesco De Gregori con Rimmel.

0: Con le note intramontabili di Rimmel si spegnono le luci sul nostro giradischi per oggi. Due ore volate via davvero troppo in fretta, passate insieme a rivivere l'atmosfera magica e la musica più bella del mondo, quella degli anni 60, 70 e 80. Io voglio ringraziare di vero cuore tutti voi per l'affetto, per avermi fatto compagnia e per aver condiviso i vostri ricordi più cari in questa splendida domenica mattina. Nel frattempo continuate a scrivermi per prenotare i vostri brani del cuore. Buona continuazione di domenica a tutti voi, un grandissimo abbraccio da Ross. Ciao ragazzi!
1: Ciao!

0: Nini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa tripa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
2: Radio Italiana 5-3-1.

semente è la parola di Dio. Come terreno buono apriamo i nostri cuori per ricevere la sua parola e produrre un raccolto abbondante di opere buone. Alzandoci in piedi, diamo inizio alla celebrazione con il canto Buona Celebrazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con tutti voi. Un saluto a voi e anche a quelli che fossero collegati con noi tramite le onde della radio. Pregheremo in questa Santa Messa per queste persone defunte. Gina e Sebastiano De Luca, Antonio Torre, Tommaso e Camillo De Fabio, Anna Bianco, che è deceduta da poco tempo, e Cataldo Strippoli. Queste sono alcune persone che ricordiamo. Una signora mi ha detto di ricordare un suo parente o paesano che è deceduto i giorni scorsi, si chiamava Nicola Morelli, di 85 anni. E ognuno prega per sé, per i propri cari e anche per tutte le persone, non solo defunte, ma anche vive, che fossero qui in chiesa. Riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Diamo gloria e lode a Dio con il canto e la recita del Gloria.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione gemme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemmiamo interiormente aspettando l'adozione ai figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

uno di voi non è capace di stare in piedi a lungo tempo, si può anche sedere. Qui abbiamo 23 versetti di questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Un giorno, quel giorno, Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molto terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde infine sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchie ascolti. E si avvicinarono a loro dei discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. E non comprendono con il cuore e non si convertono e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi, perché ascoltano. Io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro. E ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello infine seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.

Bentrovati e buona domenica e buona settimana a tutti voi che mi ascoltate qui in chiesa e anche quelli che magari mi ascoltate tramite le onde della radio. E so che sono diverse persone che ci seguono quasi ogni domenica, perché non siamo collegati tutte le domeniche, ma quasi tutte le domeniche con la stazione radio italiana 531. La prima parola che voglio lasciare a voi questa mattina è la parola parabola. Mi è venuto in mente questa parola, che è simile a un'altra parola, metafora. Alcuni di voi forse avrete visto una o più volte il film Il Postino. Qualcuno ha visto questo famoso film, Il Postino, eh? E nella conversazione tra lì sulla spiaggia di Procida, il poeta Pablo Neruda spiega al postino, che Mario, interpretato da Massimo Troisi, come usare le metafore. Metafore, per dire una cosa si usano altre parole, e così per dire una cosa molto importante Gesù non usa metafore ma usa parabole. E in questo capitolo che abbiamo ascoltato, parte del capitolo, ci sono diverse parabole. Per esempio, oltre quella del seminatore, c'è quella del lievito e quello della rete del pescatore che viene buttata in mare, che raccoglie pesci buoni e pesci non buoni. Ok? Tutti voi avete una scrittura a casa, una Bibbia, magari se non ce l'avete portate a casa questo foglietto, e mentre mangiate oggi, invece di guardare di nuovo la partita, che forse avete già visto stamattina la partita di calcio, magari leggete, uno mangia, quell'altro può rileggere. Provate a rileggere una, due, tre volte queste letture. La prima lettura dal libro del profeta Isaia, che parla di pioggia e parla di neve. Non so se ai vostri paesi nevicava, al mio quasi tutti gli anni nevicava, perché lì 600-700 metri di altezza sul livello del mare, e poi le montagne 1000-2000, anche 2500, e ogni anno nevicava, magari qualche volta a 2000 metri di quota nevicava anche durante il mese di giugno, mentre in Italia e un po' in tutta l'Europa sta facendo i conti con il caldo estivo di luglio. Penso che queste parole del profeta Isaia vengano a proposito, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano al cielo senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola. Uscita dalla mia bocca non ritornerà senza effetto. Quindi la parola, il seme della parola, deve produrre il suo effetto. La parola di Dio è pioggia, la parola di Dio è paragonata alla neve, perché sotto la neve si diceva una volta pane, quando si seminava alla fine dell'autunno e poi nevicava durante l'inverno, in primavera la neve si scioglieva e produceva frumento. E guardate che nel Vangelo Gesù parla della sua morte come un chicco di frumento che cade in terra, che muore, marcisce e poi produce frutto. La parola di Dio dunque è come la pioggia, non è pioggia ma è come la pioggia, è come la neve. Piove, nevica, scende dal cielo, irriga, ritorna, feconda la terra, fa germogliare la terra. Ha un compito di fare germogliare, ha una missione per cui viene mandata. La pioggia viene mandata per irrigare e fecondare la terra.
Il Salmo: tu visiti la terra, oh Signore, e benedici i suoi germogli. Com'è che benedici i germogli? Sempre con la pioggia. Signore, prepara la terra, la bagna, la irriga, la benedice, e dalla terra nasce l'abbondanza. Così la parola, soprattutto la parola di Dio, nutre anche il terreno dell'uomo e rende ricco il cuore dell'uomo. Nel brano evangelico che abbiamo ascoltato, piuttosto lungo, 23 versetti, Gesù esce lì sulla spiaggia, si siede, raduna la folla e parla loro con non metafore ma con parabole. Il seminatore uscì a seminare e conclude: chi ha orecchie da intendere, intende. Ogni volta che uno ascolta, qualche cosa in lui o in lei riceve vita. Sentire che c'è una parola per noi è sentire che c'è qualcuno che ci parla, che ci cerca, che quella parola è rivolta a noi, propriamente è rivolta a me, è rivolta a te, è rivolta a tutti. Non siamo noi ad afferrarla, è quella parola che entra nei nostri orecchi. Se non siamo distratti, si fa ascoltare e un po' ci spoglia del nostro egoismo. Ed è per questo che quella parola è stata mandata, per aprirci, chiuderci gli occhi magari, ma aprire il cuore, aprire le orecchie. So che qualcuno di voi, magari come me, ha difficoltà di capire ogni tanto e dice: ma non ho capito quello che ha detto padre. Ma lasciate, anche se siete un po' sordi di orecchi, lasciate che il Signore parli al vostro cuore. Magari leggete o rileggete la parola. La parola mira all'orecchio, non tanto agli occhi, chiede l'ascolto, non la vista. Ti fa sentire meno solo, perché ti regala la sensazione che qualcuno ti abbia cercato e che tu puoi ora, a tua volta, cercare Lui, a cercare, ascoltare la parola e cercare Lui. Qualcuno ti ha cercato e tu cerchi Lui, e dopo averlo trovato lo cerchi ancora di nuovo per farti trovare. Sentire che c'è una parola per noi vuol dire renderci consapevoli che apparteniamo non a un popolo della dura cervice, della dura coccia, ma a un popolo che sa ascoltare quando Dio parla. Parla anche, non solo attraverso la Scrittura, la parola che proclamiamo in chiesa, parla in tante maniere, ma soprattutto attraverso la parola che proclamiamo qui in chiesa. E questa parola ci fa diventare popolo, ci fa diventare famiglia, fa diventare chiesa. Basta solo avere gli orecchi aperti e tutto è a posto. La parola parla e noi la dobbiamo ascoltare e custodire come il terreno custodisce il seme. Signore, continua a parlare e a seminare. Insegnami, o Signore, a cercarti e mostrati a me e a noi mentre io ti cerco e noi ti cerchiamo. Non posso cercarti se tu non mi parli, se tu non mi insegni, e neanche trovarti se tu non ti mostri a me. Concedi che io ti cerchi desiderandoti e ti desiderai cercandoti. Fa che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. Allora, cari cristiani, oggi ascolta, magari riascolta una, due, tre, anche cinque, anche 10 volte il Vangelo, e la parola che più ti colpisce, pensala come se fosse rivolta soltanto a te. Il seminatore uscì a seminare, e chi ha orecchi
ascolti, perché questo ascolto deve produrre molto frutto. Se la nostra vita non cambia, vuol dire che siamo ascoltatori distratti. Se invece la nostra vita cambia, vuol dire che il Signore con la sua parola ci sta rimodellando, ci sta plasmando con la sua parola, perché la parola di Dio è parola di vita. Direi che forse rispetto ad altri cristiani, perché qui in Australia abbiamo non solo cristiani cattolici, ma anche di altre fedi cristiane, protestanti, luterani, soprattutto qui in Adelaide, forse sono più attenti di noi cattolici alla parola di Dio e forse, dico, la sanno masticare e digerire molto di più di noi. Forse noi siamo un pochino distratti. Forse, dico, parlo di me almeno, qualche volta nel nostro cuore, nel mio cuore, ci sono dei rovi che impediscono a questa parola di fruttificare. Qualche volta posso essere anche una strada dove tutti camminano, dove sono bombardato da mille cose, da mille parole, e dimentico la parola più importante, che è la tua parola, oh Signore. Abbiamo due feste in questi, ieri una e i prossimi giorni un'altra festa di due santi, almeno nella tradizione cattolica sono santi importanti. Ieri era la festa di San Benedetto, il fondatore del monachesimo occidentale, ora et labora, pregare e lavorare. Forse dico che pregare vuol dire anche sapere ascoltare, meditare, assorbire, masticare, digerire e fare sì che la parola di Dio fruttifichi in noi. Lavorare vuol dire anche magari cambiare un pochino. Dovrei aggiungere mezza parolina. Sulla stampa cattolica, perché quello che leggiamo è anche parola. Voi sapete che da tanti anni la arcidiocesi di Adelaide produce un giornale e viene lì lasciato, ma non vedo molte persone che oggi leggono. Mi sono impressionato di una signora, la signora Anna Bianco, la mamma di questi due ragazzi che ho visitato qualche mese fa, e ho visto nella sua stanza lì nella casa di riposo tanti libri, e le figlie mi hanno detto: ma la mamma era e è, quando era ancora viva, una divoratrice di libri. Noi cari cristiani oggi viviamo più di smartphone o magari di televisione, ma i libri e la stampa cattolica volentieri e spesso la dimentichiamo. Per coloro che di voi leggete inglese, potete magari fare un passettino verso questa stampa cattolica, perché quello che leggi è nutrimento della tua anima. In questa ultima edizione del giornale The Southern Cross c'è una fotografia nell'ultima pagina di questo grande santo, santificato l'anno canonizzato lo scorso anno, Carlo Acutis, di cui molti di voi sapete almeno qualche cosa. Le sue reliquie saranno anche qui in Adelaide il prossimo mese, credo. Dovevo fare un altro accenno al famoso San Camillo dell'Ellis, perché è un santo abruzzese, non so se c'è qualche abruzzese qui tra voi. San Camillo dell'Ellis era qualcosa di poco buono,
era uno corrotto, era uno iracondo, però di fronte alla parola di Dio, con la parola di Dio che ha saputo masticare, si è convertito più ancora, o meglio di Sant'Agostino. La parola di Dio che ascoltiamo può e spesso ci dovrebbe cambiare in persone molto migliori di quelli che siamo al momento. Buona digestione, buona lettura e buona seminagione, perché anche voi, oltre che essere campo fertile, siete anche voi seminatori. Speriamo di essere seminatori sempre di cose buone, non di cose cattive.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Sorelle e fratelli, la parola di Dio è fondamento della nostra fede cristiana, nutrimento della nostra speranza e anche lievito di carità. Preghiamo, diciamo, la tua parola, Signore, sia luce ai nostri passi.
1: La tua parola, Signore, sia luce ai nostri passi. Per la Chiesa, semini largamente con coraggio e pazienza la parola di Dio che guarisce, converte e incoraggia. Preghiamo.
0: La tua parola, Signore, sia luce ai nostri passi.
1: Per questa assemblea, perché le parole di vita ascoltate aprono il nostro cuore al messaggio di Cristo e alla carità verso i fratelli. Preghiamo.
0: La tua parola, Signore, sia luce ai nostri passi.
1: Per i malati e gli sfiduciati, vivano il loro dolore animati dalla speranza cristiana che mai delude. Preghiamo.
0: Sia luce ai nostri passi.
1: Perché lo Spirito renda efficace la predicazione dei missionari con i frutti della testimonianza della loro vita. Preghiamo.
0: La tua parola, Signore, sia luce ai nostri passi. Mentre preghiamo anche per le persone ammalate, bisognose, povere, preghiamo in silenzio anche per tutti i nostri defunti che hanno saputo ascoltare attentamente e fare fruttificare la parola di Dio nella loro vita, in silenzio. O Padre, che hai seminato nei nostri cuori la parola della vita, concedi che essa trovi terreno fertile e porti frutti in abbondanza, per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Sorelle e fratelli, pregate insieme con me perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Santissima Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e quella qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ti ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Anna, di Tommaso, Camillo, Gino, Sebastiano, Antonio, Cataudo, Nicola e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a godere la luce e lo splendore del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Benedetto Abate, San Camillo dell'Ellis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

Il Signore ci ha dato la sua parola, ci ha dato anche il suo spirito per capire la parola, perché da soli, con la nostra sola intelligenza umana, capiremo ben poco della parola di Dio, che è una parola originale. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito per poter capire almeno qualche cosa. Mentre cantiamo, chiediamo anche lo Spirito di Dio che ci assiste nella nostra debolezza umana. Preghiamo, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino.

signori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento inutile, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, concedi che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Grazie a ciascuno di voi per la vostra partecipazione alla Santa Eucaristia, grazie a coloro che di voi avete avuto dei ministeri per la comunità, di proclamare la parola di Dio, o di cantare, o di servire la Santa Comunione. Grazie a tutti quanti. E vi ricordo che fra un paio di settimane è la festa di Sant'Anna. Mi è venuto in mente, mentre cantavamo Osanna, Osanna, Osanna, Anna, Osanna, il 26 di luglio è la festa di Sant'Anna. C'è un gruppo di appollosani, cioè oriundi di Appollosa, in provincia di Benevento, che saranno qui, o sarete qui anche voi forse, a celebrare questa festa annuale che veniva celebrata in un'altra chiesa e non so per quale motivo sono atterrati qui a Mater Christi. Questo non domenica prossima, l'altra domenica, il giorno 26. E parlando di Sant'Anna, auguri anche a quelli che di voi vi chiamate Carmelo o Carmela, perché il 16 è la festa della Madonna del Carmelo o Carmine, Carmelo o Carmine, Carmelo, Carmela, auguri di buon onomastico alle Carmele e ai Carmeli di questa comunità e anche di quelli che ci ascoltano. Sapete che io vengo dalla montagna e i montanari hanno scarpe grosso e cervello corto, allora devo battere alcuni chiodi, e il chiodo che sto battendo da almeno 2 anni è che ci conosciamo un po' di più nella comunità, almeno per coloro che venite regolarmente qui alla chiesa, e portate per favore specialmente quelli che sono più vicini a tutti gli altri il name tag. Dice: ma come si chiama questo signore? Ah, lui si chiama Paolo e lei si chiama Chris. Ai genitori di Paolo sono Natale, Maria Pia. Portate per favore il vostro name tag. Se non ce l'avete, chiedetelo a quella ragazza lì, a Rosemary, che è sempre lì nel foyer della chiesa. Per favore, se vogliamo conoscerci un pochino di più, non per chiacchierare, ma per interagire fra di noi, per dire che siamo parte della stessa famiglia cristiana. O c'è qualcuno che dimentica, magari c'ha una nota lì nel foyer della chiesa, se il ministro dell'Eucaristia non l'ha ancora preso, il rosta per i prossimi mesi. Siete stati troppo bravi con me e con gli altri. Auguri, buon pranzo e buon pomeriggio e buona settimana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Veronica vi augura buon ascolto.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy, e Lela porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Amore gigante, amore d'amore, figlio di un abbraccio eterno, baluardo l'ultimo del grande bene. Amore gigante.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Stand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Defendemos la alegría.
1: Conmigo,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro. Splenderà.
3: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

sia un cinema, anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà. Ma nell'ipotesi e nel dubbio che aver disintegrato tutto

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.
4: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
7: Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
8: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
9: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
10: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
11: Funky qua, 1996, JH e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:04.
2: Speed camera locations per domenica 12 luglio. Ascot Avenue Vale Park, Greenhill Road Burnside, Kelly Road Modbury, Tusmore Avenue Leebrook and Osman Terrace Norwood.
3: Tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
7: Programma il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Italiana 531.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esselstyn, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Radio Italiana 531.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 12 luglio: Ascot Avenue Vale Park, Greenhill Road Burnside, Kelly Road Modbury, Tusmore Avenue Leebrook and Osman Terrace Norwood.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffiths, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Oddio Barbara, dove siamo?
6: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
5: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
5: Cosa?
7: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: sarà per te.
1: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

per un programma di musica classica. Sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 12 luglio: Ascot Avenue Vale Park, Greenhill Road Burnside, Kelly Road Modbury, Tusmore Avenue Leebrook and Osman Terrace Norwood.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, vil parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di quattro portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401066617. Siete tutti benvenuti!
6: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

L'italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Nini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 12 luglio, Ascot Avenue Vale Park, Greenhill Road Burnside, Kelly Road Modbury, Tusmore Avenue Leebrook and Osmond Terrace Norwood.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: arrivi il mattino.
1: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai?
4: Sì?
2: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
2: Peter,
4: io
2: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Riderà, riderà, riderà.
5: L'Avocchietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma L'Avocchietta. Buon ascolto.
6: Il cuore matto ti segue ancora.
7: Radio Italiana 531.

0: servizi. La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 12 luglio, Ascot Avenue Vale Park, Greenhill Road Burnside, Kelly Road Modbury, Tusmore Avenue Leabrook and Osmond Terrace Norwood. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni ad imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto del Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
6: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
5: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
6: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
5: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
6: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio il funerale di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
5: In chiusura lo sport, calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Oddio Barbara, dove siamo?
8: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
7: Ho paura.
9: Sono solo io.
8: Claudia.
9: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
7: Cosa?
9: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Esatto.
1: Piglia della Bastiglia, senta.
2: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for a delicious meal just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

sosta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto, a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

Sono le 10 ancora troppo presto. C'è una chiamata che non ho mai fatto. E il mio profumo lo sento diverso. Ma forse non è il mio.

0: sempre.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au, station sponsor.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, questa sera ancora una volta con Michele Giglio e Nicola Moffa. Buonasera Michele.
1: Buonasera Nicola e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, e qualora sentite un po' di caldo, un po' di fresco, un po' di freddo, potete telefonarci all'83407700 e noi vi faremo ascoltare della musica calda. Sì?
0: Beh, stasera Michele ti faccio una sorpresa, perché sarà opera.
1: Ah, ma la sorpresa non la fai a me, la fai a tutti.
0: Sarà opera, però opera funky.
1: Opera.
0: Una opera in chiave moderna. E poi insomma vediamo come va. Comunque questa sera il programma si incentrerà sempre su un tema filosofico, sempre su qualche paradosso. E naturalmente, siccome siamo in tema di mondiali, ormai come sapete le ultime quattro squadre sono ormai
1: stabilite,
0: quindi avremo ormai solo le semifinali. I quarti di finale sono stati completati oggi, e con risultati che poi magari andiamo a vedere un po' meglio. Comunque, come sapete, questa mattina per noi in Australia, era ieri sera in America, l'Inghilterra ha battuto la Norvegia, e poi più tardi alle 10:30 l'Argentina ha battuto la Svizzera, quindi adesso sarà Argentina-Inghilterra, e poi l'altra partita sarà Francia-Spagna. Insomma, molto molto interessante, una sfida molto interessante. Per quanto riguarda la parte, diciamo, musicale che vi faremo ascoltare questa sera, sarà una qualcosa di particolare, ecco. E iniziamo col primo brano, Michele, a meno che non hai qualcosa in contrario.
1: Assolutamente, come vai tu? Per me va benissimo.
0: Comunque vi parleremo di etica, ecco, di etica sportiva in particolare, di etica, e poi chiaramente, siccome parliamo di etica, accenneremo pure ad Aristotele con i suoi scritti. E comunque adesso vi faccio ascoltare questo brano, vediamo se vi piace.

0: Allora, vi abbiamo fatto capire più o meno di che cosa, a che cosa andate incontro stasera.
1: Comunque è interessante come è stata fatta, è molto interessante.
0: Sì, insomma, è un brano, sono brani famosi in chiave, insomma, moderna praticamente, che poi adesso vengono usati anche in discoteca per ballare, perché sono comunque, diciamo, dei brani
1: classici
0: che poi incoraggiano, sono
1: a ballare anche, sì.
0: Sì. Sono abbastanza belli. Comunque.
1: No, ma niente in contrario, mi è piaciuto.
0: Ok, benissimo. Allora, poi vediamo il prossimo qual è. Intanto io lo lascio, perché questo è un brano
1: lungo, the background, no? Yeah.
0: Sì, lo lascio un po' nel background. Comunque, noi abbiamo detto che ci sono stati i mondiali, ormai siamo arrivati all'addirittura finale, avremo le semifinali e poi ci sarà la finale il 20 luglio quindi saremo
1: È un peccato che alcuni giocatori non hanno reso, come per esempio Haaland ha fatto molto poco, anzi direi che non ha fatto proprio niente. E anche Kane, pure Kane non ha brillato.
0: Sì, non
1: però,
0: ha proprio brillato,
1: però ha partecipato.
0: Fatto, no, però è stato un ottimo regista, perché comunque, diciamo, ha tenuto un po' le redini della squadra in qualche modo. E diciamo che ci sono state alcune sorprese, perché proprio perché si vede, e lì ho visto l'etica, Michele. Le squadre come la squadra Capoverde, per esempio, che ha giocato contro l'Argentina, ha tenuto testa addirittura all'Argentina, e poi l'Argentina negli ultimi 17 minuti ha fatto 3 gol, praticamente perdeva 2-0 l'Argentina con Capoverde. Era quasi incredibile.
1: Non era contro l'Egitto?
0: No, no, quella è l'Argentina poi contro l'Egitto, ma Capoverde ha...
1: Ah, sì, perdeva.
0: Con Capoverde, sì, perché insomma è andato... Ah no, scusa, hai ragione, con l'Egitto era 3-2. Vabbè, adesso, perché è la stessa cosa vale anche per l'Egitto.
1: Ma Capoverde? Nessuno di quei giocatori vive a Capoverde, perché non credo che ci sia una squadra di calcio dentro.
0: No, ci sono squadre di calcio, ma sono a livello di
1: Serie D,
0: sì, insomma, di promozione, di dilettanti. Sono pochi i calciatori che di Capoverde comunque che giocano in serie, nella prima lega, nella serie tipo Serie A, insomma, sono pochi, non sono molti. Il portiere, 41 anni, era un muratore, in effetti. E praticamente uno
1: dice,
0: che
1: sei abbastanza alto, ti piacerebbe far portiere.
0: Siccome nessuno voleva giocare in porta, ci mettiti tu in porta.
1: Ed insomma, è stato uno dei migliori portieri.
0: È stato uno dei migliori, sì, fantastico. Quindi praticamente è stato chiaramente si scherza, no? Però questa cosa è, diciamo che l'etica ha fatto molto parte di queste squadre così più umili, diciamo così, più modeste, hanno sfoderato un'etica incredibile, sono stati molto corretti.
1: Giocano al 200%.
0: Sì, giocano senza pretese, insomma, sono
1: senza freni inibitori. Assolutamente, esatto. Giocano, sì, al massimo.
0: Sì. Diciamo, sono puri, ecco, sono stati molto puri nella loro. E lo stesso io credo si possa dire della Norvegia, perché anche la Norvegia è stata una squadra che ha giocato con correttezza, secondo me, come l'ho vista io, naturalmente, perché poi ci saranno sicuramente tantissime altre opinioni.
1: È un peccato che la Norvegia è stata battuta, però l'Inghilterra ha vinto e bisogna accettare.
0: Eh beh, certo, la palla è rotonda, come si dice.
1: Quello è il fatto.
0: E quindi poi con l'Argentina quando ha battuto l'Egitto, insomma, è stato un po', ci sono state molte polemiche.
1: Sì, anche perché ha fatto c'è stato appunto quei 3 gol in 10 minuti, un quarto d'ora nemmeno.
0: Sì, insomma, l'Argentina ha rimontato in maniera un po' incredibile.
1: Ma poi l'Egitto aveva anche segnato una bellissima rete e è stata negata perché c'era un fallo precedente che è stato scoperto dopo che avevano finito l'azione, il che mi sembra una cosa assurda. Sì.
0: Sì, beh, insomma,
1: è stata un pochettino favorita, va?
0: Sì, ci sono state molte polemiche. su Messi credo che non ci sia niente da dire, perché Messi comunque è un campione.
1: Per l'età che
0: c'è
1: c'ha.
0: Poco da fare. C'è poco da fare, Messi è un campione.
1: La parte sua la fa.
0: La parte sua la fa regolarmente. E quindi chi lo sa. Però da una parte, quando ha sbagliato il rigore, a me il dubbio mi è venuto che lo avesse fatto quasi apposta.
1: Ha tirato perché, molto male.
0: Sì, ha tirato male.
1: Ha
0: però...
1: tirato male e ha tirato piano. Poi non era un tiro forte. Uno come lui che segna da 30-40 metri, gli ha tirato una mosciarella.
0: Sì, beh, chi lo sa, tante volte, perché chiaramente un sacco di calciatori quando si trovano sul dischetto, insomma, ci sono tante cose che passano per la testa nel momento e magari in quel momento non era quello giusto, influenzati a volte dall'ultimo dettaglio.
1: Ma torniamo all'etica.
0: Sì, ma l'etica è proprio lì, che praticamente lo sport deve essere etico.
1: Anche perché le tattiche sono uguali per tutte le squadre. Se hai notato, quasi tutte le squadre giocano con lo stesso sistema.
0: Sì.
1: Con lo stesso sistema e con la stessa potenza difensiva. Si difendono allo stesso modo, cercano di mantenere il possesso della palla, poi approfittano un momento della distrazione o delle ali e poi al centro. Però ci sono alcune eccezioni, come la Francia, che non gioca solamente sulle ali ma gioca anche al centro. La Francia sembra che sia una squadra un po' più completa delle altre. Poi non ha preso molti gol, mi pare che non ha preso gol.
0: No, non ha preso gol, ma il fatto è che comunque la Francia si avvale di una rosa di calciatori che in effetti sono africani, praticamente. E infatti tutte le squadre africane hanno fatto un ottimo campionato del mondo.
1: Mi è piaciuto per il Marocco.
0: Il Marocco, il Ghana, il Senegal, insomma... Tutte squadre che hanno fatto molto bene. Capo Verde.
1: Più africane di così.
0: Cioè, lì, insomma, e lì, secondo me, c'è stata un'ottima etica. Meno che una, che poi ve la dico dopo, perché c'è stato un episodio di cui potremmo parlare. A presto.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. visita al sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: Allora, Michele, l'etica sportiva è l'insieme dei principi morali, dei valori e dei comportamenti corretti che regolano il mondo dello sport. Si fonda sul concetto di fair play, gioco leale, che va oltre il semplice rispetto delle regole scritte e promuove l'integrità, il rispetto per l'avversario e la dignità di ogni persona.
1: Allora, fino adesso mi sembra che ci siamo. Sì. Non ci sono stati problemi. C'è stato qualche piccolo tafferuglio, ma non è mai stato molto grave.
0: Beh, diciamo. Però io vorrei citare una cosa successa di recente al Mondiale, di un episodio che c'è stato proprio nella partita di Argentina-Svizzera. Perché Embolo, già ammonito per aver fatto un fallo abbastanza cattivo, che poi chiaramente c'è sempre da dire, vabbè, perché i calciatori sul campo si spingono, si toccano, poi nella foga, nella corsa, insomma, succedono sempre. Ci sono delle cose che sono, diciamo, semi-involontarie. Però quando erano sull'1-1, Michele, non so se lo hai visto questo episodio.
1: L'ho visto. Sì.
0: Praticamente Embolo si avvicinava a un... adesso non ricordo qual era il calciatore... dell'Argentina, comunque praticamente si è buttato per terra, ma non è che stava in aria o stava
1: non era stato per niente toccato.
0: L'arbitro, pensando che il calciatore argentino avesse fatto il fallo cattivo,
1: gli ha ammonito, gli ha dato
0: il cartellino giallo, gli ha dato l'ammonizione. Però poi, molto probabilmente, perché adesso lo sapete, gli arbitri sono collegati con il microfono, con le cuffie, hanno addirittura una telecamera attaccata perché loro possono vedere esattamente quello che vede l'arbitro, E insomma, l'arbitro chiaramente non può vedere tutto e aveva avuto l'impressione che il calciatore argentino avesse fatto il fallo, invece non era vero. Infatti è andato a vedere poi il VAR, come suggerito probabilmente dai suoi colleghi che stanno i collaboratori dell'arbitro. L'arbitro è andato a vedere e abbiamo visto tutti, è proprio evidente che Embolo non era stato toccato. E questa è una cosa non etica, ecco, questa è stata una cosa che non si può fare.
1: Ed è costato alla Svizzera.
0: È costata l'espulsione perché era la seconda ammonizione. Perché io avrei fatto lo stesso. Quando l'ho vista, io l'ho visto proprio dall'inizio, subito. Ho pensato, questa è simulazione di fallo. E se questa è simulazione di fallo, questo calciatore verrà espulso perché sarà ammonito e la doppia ammonizione sarà espulso. Infatti così è stato espulso e quindi la Svizzera ha dovuto giocare in 10 perché altrimenti le cose forse sarebbero andate diversamente.
1: Sì, ma l'Argentina non mi convince, però alla fine vince, quindi non ha una grande difesa, ha preso un sacco di gol, che ha preso diversi gol l'Argentina, ne ha presi uno. Ha preso 5-6. Insomma, ne piglia due a partita, ecco.
0: Sì, sì, l'Argentina ha preso diversi gol, quindi insomma non è stata proprio esente, ha avuto molte difficoltà, ma si è visto con Capoverde, con l'Egitto e poi abbiamo visto con la Svizzera, chissà come andrà a finire con l'Inghilterra. Ma per parlare di etica, nell'etica sportiva praticamente ci sono questi quattro elementi: il rispetto, la lealtà, appunto il fair play, la lotta contro il doping e la violenza e l'inclusione. Per quanto riguarda quello che è successo con Embolo, lui praticamente non è stato leale, non ha fatto il fair play perché bisogna rifiutare ogni forma di inganno, di imbroglio o furbizia per ottenere un vantaggio sleale. E lì purtroppo quel calciatore, forse giovane, forse non con poca esperienza, insomma, avrà tentato di fare qualcosa, perché chiaramente lo faceva per il bene della sua squadra. Certo. Però non si può giocare così, non si può essere così sleali. Poi l'ha fatto in un momento, cioè proprio inutile, ecco, è stato totalmente inutile.
1: Sì.
0: e quindi è stato punito.
1: Un momento molto delicato anche.
0: Eh sì, perché la Svizzera comunque avrebbe potuto fare molto di più.
1: Allora, dal punto di vista etico, mi ricordo la manina di Dio di Maradona.
0: La mano di Dios.
1: La mano di Dio. E insomma, la manita di Dios, che ha segnato col pugno invece che con la testa, anche perché non ci arrivava.
0: Ebbè, ma all'epoca... Non c'era il VAR, la tecnologia era, quindi ancora oggi ci sono dubbi, perché l'immagine non è perfetta, è sfocata.
1: Una squadra che è molto forte eticamente è l'Inghilterra, molto compatta, sì. Molto disciplinata, la vedo bene. L'Argentina avrà un bel po' da fare.
0: Sì, avrà difficoltà a battere l'Inghilterra. Però vediamo, sono due scuole diverse di calcio, quindi vedremo. L'etica è una cosa molto importante in questi eventi sportivi, perché soprattutto nello sport ci deve essere l'etica. Ma noi abbiamo detto di questi quattro elementi, appunto rispetto, lealtà, lotta contro il doping e la violenza e inclusione. Nell'inclusione, Michele, io metterei anche questo: garantire pari opportunità di accesso allo sport indipendentemente da sesso, età, nazionalità o orientamento politico e religioso. Cosa che purtroppo non è stata utilizzata negli ultimi anni ed è stata utilizzata solo... a scopi politici, diciamo così. Quindi l'orientamento politico ha influenzato moltissimo. Vedi, mi riferisco per esempio alla Russia, mi riferisco a Israele, che invece è stato ammesso ai giochi, nonostante in effetti Israele avesse un conflitto con Hamas, per il fatto della Palestina, con la striscia di Gaza. Insomma, chiaramente sono cose politiche. Allora la gente non guarda all'etica. Ci sono tantissime persone con le quali io mi sono trovato un po', diciamo, in difficoltà, perché hanno difeso a spada tratta quello che dell'Ucraina, insomma, il fatto che poi la Russia non dovesse partecipare, la bandiera non doveva essere usata. Per me questo è stato totalmente...
1: E i giocatori non possono dichiarare di dove sono, insomma. Sì. Quando giocano non c'è scritto che sono russi. Questa è una cosa assurda.
0: Sì, una cosa che io reputo...
1: O se non li fai giocare va bene, ma li fai giocare... Da dove viene questo?
0: Boh.
1: Non si sa. Non si sa. È un po', non è... Eticamente è una stupidaggine, secondo me. Comunque. Ma anche per quanto la Russia abbia dei problemi seri, anche Israele, se si devono ammettere devono giocare, altrimenti...
0: Se no non gioca nessuno, o tutti, o si applica da tutte le parti o da nessuna parte, quindi... per me il fatto di non aver fatto giocare la Russia a tantissime competizioni sportive, addirittura cacciati
1: i
0: giochi olimpici, ma pure le rappresentazioni tipo i balletti, lo sci, il pattinaggio, la musica classica,
1: boicottati da tutti.
0: Boicottati in maniera esagerata. Per me è totalmente non etico.
1: Mentre Israele non è boicottato.
0: Perché faceva parte della cerchia politica.
1: Comunque queste sono cose che sono al di sopra di noi.
0: Sì, non beh, possiamo, certo.
1: Noi possiamo solamente noi guardiamo i fatti.
0: Sì.
1: Poi le ragioni dietro i fatti poi non ci riguardano.
0: Certo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 12 luglio: Ascot Avenue Vale Park, Greenhill Road Burnside, Kelly Road Modbury, Tusmore Avenue Leebrook and Osman Terrace Nord.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: A
5: all'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: È questa la versione funky disco di Nessun Dorma, Michele. Questa è Nessun Dorma.
1: Questo non mi fa dormire sicuro.
0: Va bene.
1: Comunque, se volete telefonare, il nostro numero è sempre 8340-7700. Siete in ascolto di Radio Italiana 531, il programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio. Siamo qua con voi. Qualora voleste telefonarci, non parleremo più di sport perché ormai abbiamo esaurito un po' tutto, diciamo, no?
0: Sì, sì, no, parliamo, continuiamo con l'etica perché chiaramente lo scopo, diciamo, aver accennato ai mondiali e agli
1: episodi. Era una scusa per tornare alla filosofia.
0: Sì, per l'etica, perché non è, insomma, lo sport ci si aspetta che sia etico praticamente. Perché lo sport, insomma, è qualcosa che ai tempi dei greci
1: era una cosa sacra.
0: Era una cosa sacra, sì. si sospendevano tutte le guerre.
1: Tutte le guerre, sì. A quel tempo, magari fosse pure adesso. Per i mondiali si poteva sospendere la guerra,
0: Sì,
1: anche perché
0: ma
1: l'Ucraina ha partecipato anche ai mondiali.
0: Sì, diciamo, no, non è stata,
1: non è passata, però partecipando.
0: Sì, ma questa è la cosa, insomma, la cosa, diciamo, un po' non etica, proprio il fatto di non aver fatto partecipare a determinate squadre, insomma, non è stato corretto, secondo me. Comunque, questa etica è un'etica, diciamo, un po', Michele, forse a molla, non lo so, un po' elastica, a secondo di chi la applica, probabilmente.
1: Comunque, enjoy, divertitevi, però pensate sempre che se questi giocatori stanno dando il massimo è anche perché sono eticamente molto motivati, questo è importante. Questo è quello che volevamo spiegare, perché abbiamo visto dei miracoli come quello di Capoverde, come quello di altre squadre che hanno dato il 100%, e questo è perché i giocatori sono motivati, perché sono eticamente pronti, attaccati alla propria squadra e quindi cercano di dare il massimo.
0: Sì, hanno dato il cuore, l'anima per giocare, insomma, hanno giocato.
1: Ma anche la Francia ha vinto 1-0, ma poteva, anche lì ha avuto molte difficoltà, non è stato molto facile. Anche per la Francia arrivare dov'è, però eticamente possiamo dire che lo spettacolo c'è e non c'è problema.
0: Sì, allora Michele, parleremo un po' di etica, perché come abbiamo accennato prima, si parla di etica, si pensa anche a Aristotele, specialmente per noi, Michele, noi pensiamo ad Aristotele perché Aristotele scrisse praticamente delle cose sull'etica, ma non le pubblicò durante la sua vita.
1: No.
0: Furono pubblicate dopo la sua morte, e poi era una raccolta di lettere praticamente, poi era chiamata, se non sbaglio, l'etica nicomachea, una cosa del genere. Non so come si pronuncia, etica nicomachea, sì, etica nicomachea, perché il figlio si chiamava Nicomaco e il padre anche, quindi probabilmente per questo l'aveva chiamata così, e praticamente era una serie di raccolti, di appunti esoterici e quindi non destinati alla pubblicazione. Però furono questi appunti furono poi pubblicati e probabilmente non nell'ordine con cui questa raccolta era stata messa insieme.

0: movimento, quindi quelli che imparano praticamente devono imparare nella maniera più etica possibile, quindi più corretta. E questa è una cosa che Aristotele ha fatto con grande successo, perché chiaramente ha cercato di fare in modo che i suoi insegnamenti, quindi quando ha fatto l'Accademia, praticamente che tutti gli studenti, tutti i suoi discepoli praticamente potessero capire le cose in maniera equa, senza essere, diciamo, influenzati dalle possibili, diciamo, dai possibili inquinamenti politici, religiosi, eccetera, eccetera. Cioè, in particolare la scienza, appunto, ecco perché anche Aristotele si dedicò tantissimo alla scienza, fece tante cose, tante ricerche scientifiche, proprio sull'etica, proprio avendo come centro dei suoi insegnamenti l'etica.
1: E quindi ogni azione umana, secondo Aristotele, mira e deve mirare a un bene, e il bene supremo è la felicità, che si ottiene realizzando pienamente la nostra natura razionale attraverso l'esercizio della virtù. Quindi bisogna, per essere eticamente virtuosi, bisogna cercare di realizzare la nostra natura razionale attraverso l'esercizio della virtù. Quindi idealmente è la stessa cosa che predica anche il cristianesimo, però in una forma diversa. Difatti poi Sant'Agostino riprende questi punti di Aristotele e li trasferisce nella dottrina cristiana. Lui, difatti, uno dei maestri della Chiesa, uno appunto è appunto Sant'Agostino, che prende questo principio dell'etica di Aristotele e lo porta nella religione cristiana. Quindi vivere una vita sana, razionale, realizzando il bene attraverso l'esercizio delle virtù. È quello che diceva pure Cristo. Non si scappa.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono

0: un omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
1: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
0: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
1: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
0: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
1: sì?
0: Tu, ci vai tu.
1: Ci vado io.
0: Peter,
1: io
0: ragazzi,
1: e Peter, Clara.
0: A Taste of Italy Griffith.
1: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Il barbiere di Siviglia, questo pezzo così che vi abbiamo fatto ascoltare. Allora, andiamo un po' alle previsioni del tempo, Michele, perché,
1: vai tranquillo, perché oggi abbiamo bisogno di poca pioggia.
0: Beh, oggi c'è stato qualche piovasco così, ma non molto. Domani più o meno sarà lo stesso, però è probabile che ci sarà qualche po' di pioggia in più. Però non ci si aspetta un temporale, insomma, così, dei piccoli rovesci. E, oggi la temperatura massima è stata di 16 gradi, la minima di 12 gradi. Domani, invece, la temperatura minima sarà di 7 gradi e la massima di 16 gradi. Domani, che è lunedì, martedì, scusa, cioè dopo domani, adesso mi sto confondendo, Michele.
1: Vabbè, perché... un giorno alla volta,
0: sì.
1: Domani abbiamo detto è come oggi.
0: Domani è più o meno è come oggi. Ci sarà qualche piovasco. La temperatura massima sarà di 16 gradi, la minima è di 12 gradi. Poi martedì, invece, ci sarà un abbassamento delle temperature. Quella mattutina sarà di 7 gradi e la massima sarà ancora 16 gradi, però sarà per poco tempo, perché ci sarà qualche pioggerella, un po' di sole, insomma, variabile, però con qualche pioggia. Poi andiamo a mercoledì. Mercoledì la temperatura scenderà ancora di più, infatti mercoledì mattina, Michele, avremo 3 gradi. Mercoledì mattina
1: ci sono le partite, mi pare, no?
0: Farà freddo. No, mi sembra che mercoledì 20, che giorno è mercoledì? Questo mercoledì qua è il 15. Poi le partite ci sono, no, c'è la fine le semifinali mi sembra che ci sono mercoledì. Quindi, insomma, comunque mercoledì sarà in mattinata 3 gradi e quindi quando faranno le partite sarà molto freddo. E poi qui in Australia la massima sarà di 14 gradi. Non ci saranno piogge, però, insomma, sarà freddino, ci sarà un po' di foschia mattutina e, insomma, state coperti perché farà freddo. Giovedì lo stesso, giovedì ci sarà ancora una mattina molto fredda, perché 4 gradi la temperatura mattutina, non ci saranno piogge, la temperatura durante il giorno arriverà anche a 17 gradi, quindi ci sarà qualche alzamento della temperatura. Poi andiamo a venerdì. Venerdì sarà prevalentemente sereno, con la temperatura mattutina che comincerà ad essere un po' più alta, 7 gradi, ma sempre ancora temperatura invernale, e la massima invece 15 gradi. Il cielo sarà prevalentemente sereno e la notte sarà anche serena. Poi andiamo a sabato. Sabato ci sarà qualche nuvoletta, però in generale sarà un'altra giornata abbastanza soleggiata, con temperature minime di 8 gradi e massima di 18 gradi. Domenica prossima, 9 gradi la temperatura minima di mattina e 18 quella massima di giorno. Ci sarà sole anche domenica prossima con qualche nuvoletta, per poi andare a lunedì ancora con qualche periodo di sole e un po' di nuvole. Ecco, abbiamo dato le previsioni per questa settimana, e naturalmente questa settimana, come abbiamo detto, a parte domani e dopodomani che ci sarà qualche pioggetta, però insomma il tempo sarà abbastanza buono per il resto della settimana, buono in senso, diciamo, di sole, perché ci sarà abbastanza sole. Allora, Michele, andiamo prima a far ascoltare un altro brano,
1: senz'altro.
0: E perché questo qua è la Carmen, un altro,
1: niente di meno.
0: vediamo che cosa ci propone questo riadattamento discografico della Carmen, un remix. A voi la Carmen.

0: questa era la Carmen, appunto, un altro brano missato praticamente per voi, per questa musica di oggi, un po' particolare, perché chiaramente forse non vi aspettavate questo tipo di cosa. Michele, tu non te l'aspettavi?
1: No, veramente no, però devo dire che mi sta piacendo. In qualche maniera, sempre musica classica.
0: Sì, in qualche modo. È in chiave moderna, praticamente viene missata da DJ che la utilizzano soprattutto nelle discoteche, ecco, per ballare, per i giovani. Ma secondo me è una cosa buona, perché è una cosa anche etica da fare.
1: Sì, gli facciamo conoscere un po' di musica classica, sì, trasformandola.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teranna a Re. Inchiuso lo stretto di Hormuz, è colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni ad imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto del Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
7: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
6: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
7: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
7: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola Campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
6: In chiusura lo sport, calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronta l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon, la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
9: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
10: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
11: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Allora, Michele, tu avevi accennato alla Gorà, quindi adesso passo a te
1: Prima di
0: il
1: tutto, vediamo
0: testimone.
1: perché si è sviluppata la filosofia greca. Da dove ha preso inizio? Ha preso inizio dal fatto che il mito, che erano appunto i racconti mitologici che giustificavano la realtà, in effetti non riuscivano più a avere un senso compiuto. E quindi la filosofia è stata un po' il passaggio dal pensiero mitico religioso al pensiero logico razionale. Cioè i greci sono stati i primi che hanno cominciato a dire: ma sì, è vero che esistono gli dèi, però questi dèi sono molto umani e quindi dobbiamo cercare una ragione per tante altre cose. Ed ecco che appunto c'è stato questo passaggio dal pensiero mitico religioso al pensiero logico razionale. È considerata quindi la Grecia la culla del pensiero occidentale. Non dimentichiamo che c'è anche la Cina e c'è anche l'India e quindi c'è anche il confucianesimo che è
0: Il buddismo
1: nato,
0: e il
1: e
0: buddismo.
1: il buddismo, che sono, diciamo, non dico concorrenti, ma sono nati insieme anche a questo pensiero. Noi parliamo della filosofia greca come il pensiero, occidentale, che si articola appunto in diversi periodi. Però quello che volevamo parlare un attimino era che com'era sistemata diciamo, la città greca. La città greca era costruita come Atene, Sparta, Mileto, erano costruite su un altopiano. E al centro di questo altopiano c'era appunto il centro storico dove vivevano gli aristocratici, dove avevano la casa gli aristocratici
0: C'era il Pantheon.
1: e dove si svolgeva la vita. E poi c'era l'Agorà, che era quella che oggi potremmo dire una scuola filosofica, un'università, diciamo. Però era un'università aperta, non era un'università chiusa ad alcune esclusive persone. Si poteva partecipare, avvicinarsi, poi per poter ascoltare i maestri, penso che ci sia stato un contributo, immagino, no?
0: Sì, c'era, soprattutto i sofisti naturalmente, perché quello era diciamo, il loro scopo principale, era quello di portare la cultura, diciamo così, quello che loro erano riusciti a conoscere e diciamo, a filosofeggiare, e quindi venivano dietro un compenso, facevano le loro lezioni. Ma questo poi veniva fatto anche per pubblicizzarsi in un certo senso, perché loro, usando diciamo questa cosa come professione, poi quelli più bravi, diciamo così, quelli che erano più in gamba, venivano presi dai re, dalle persone facoltose per
1: Assolutamente.
0: dare l'insegnamento ai loro figli.
1: Come Aristotele, che è stato il tutore di Alessandro Magno.
0: Quindi pensa un po'. È un
1: Ti pare
0: insomma,
1: poco?
0: ti pare poco.
1: Poi dice Alessandro
0: Quindi
1: Magno era un genio e quindi praticamente era importante che
0: sì.
1: avesse un personaggio come questo. Comunque la maggior parte del popolo nella Grecia, praticamente la vita di ogni cittadino era legata alla polis, che appunto era il centro della città, ma la maggior parte del popolo era schiavo e i cittadini liberi che potevano studiare erano una minoranza e c'era una contrapposizione perenne tra aristocrazia e popolo. Quindi la polis era una realtà politica e un'entità religiosa. E quindi in Grecia abbiamo detto c'erano due filoni di pensiero: quello scientifico, che sosteneva che la felicità è quando ogni soggetto sviluppa al meglio la propria caratteristica; lo scienziato era chi studiava la natura per cambiarlo a suo favore. Quindi questo è praticamente poi abbiamo detto che c'erano dei grandi filosofi, abbiamo parlato la settimana scorsa. Questo appunto è la vita nella polis greca. E naturalmente la parola democrazia, che è nata in Grecia, a quei tempi aveva una denominazione molto differente, perché tutti i cittadini partecipavano a qualsiasi discussione, a qualsiasi deliberazione. Quindi se c'era qualcosa da stabilire, la gente si radunava nella polis e per alzata di mano, oppure avevano una pietra sulla quale dovevano scrivere se erano d'accordo o meno. Quindi era una democrazia assoluta.
0: Spesso la pietra era bicolore, cioè, e quindi a seconda di come la mettevano,
1: sì.
0: E poi la mettevano in una cosa circolare che poi la guarda. Ma c'erano tanti sistemi.
1: Comunque questo era il mondo greco occidentale, e quindi la filosofia greca è stata un po' la maestra, l'inizio di tutta la scienza e la filosofia, il pensiero occidentale, come in India lo è stato Buddha e il buddismo in generale, e in Cina il confucianesimo. E tutte queste filosofie convergono quasi tutte sullo stesso concetto,
0: sì,
1: di pace.
0: Il comune denominatore è l'etica.
1: È l'etica, sempre qui li siamo. Sia per il confucianesimo sia per il buddismo l'etica è fondamentale, e quindi, come vedete, gentili ascoltatori, siamo noi che stiamo andando contro quella che è la filosofia antica, cioè quella della pace, della serenità, della fratellanza. Oggigiorno siamo tutto al contrario, abbiamo travisato tutto, abbiamo stravisato addirittura il concetto di democrazia, che oggi non si capisce più che cos'è.
0: Sì,
1: una volta era demos, significa che era la decisione del popolo. Demos è il popolo. Oggi invece il popolo è diventato una massa di pecore, perché fanno quello che dicono alcune persone. Non è nemmeno un'oligarchia, perché queste persone sono scelte a casaccio. Praticamente non siamo noi a scegliere, noi siamo soltanto per votare coloro che ci sono presentati.
0: Usando la loro etica paradossale.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera, $15.99 al chilo; brie La Vera, 400 grammi, $10; melosi ham, $19.99 al chilo; prosciutto spagnolo serrano, $41.99 al chilo; lupini siena, 500 grammi, $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera, a $24.99 al chilo.

0: Questo era Caruso, una versione missata di Caruso, un altro pezzo.
1: Sì, quello di Dalla.
0: Sì, che è molto, molto, molto bello, conosciuto da tantissimi. Poi una delle canzoni forse italiane più conosciute al mondo. Ci sono alcune canzoni italiane proprio conosciutissime. Le conoscono insomma a tutti i livelli, giovani, vecchi, in tutte le nazioni.
1: E specialmente la lingua napoletana.
0: Sì.
1: La dovrebbero studiare insieme all'italiano, no? Italiano e napoletano.
0: Allora Michele,
1: senza supplemento.
0: Andiamo al sempre parlando di etica, e vorrei un po' parlare di un qualcosa, diciamo, un po' estremo in un certo senso. Perché parliamo di Aristotele, dove parla il destino e l'aldilà, perché nel capitolo 11 del brano del libro primo di Aristotele ci cita un racconto di Erodoto secondo il quale Solone avrebbe detto a Creso, adesso questi nomi forse per molti non hanno tanta significanza.
1: Creso era il re di una delle isole, mi pare.
0: Sì, di una delle isole greche, ma poi perché parla di che avrebbe detto a Creso, appunto, Solone avrebbe detto a Creso che per potersi dire veramente felici bisogna aspettare la morte. Infatti, ben difficilmente si potrebbe dire che Priamo, e Priamo era l'ultimo re di Sparta,
1: di Troia.
0: Di Troia, l'ultimo re di Troia.
1: Ok, ma comunque Sparta sempre sta, non era sì, tanto lontano.
0: Sì, l'ultimo re di Troia, pur avendo vissuto rettamente, sia stato un uomo felice nonostante la disgrazia in cui cadde la sua famiglia, come sapete è il suo regno, e come sapete Priamo, re di Troia, ripeto perché avevo detto di Sparta,
1: fu appunto distrutta.
0: Fu distrutta, e poi tra l'altro, poi sapete tutti i fatti di Troia, sicuramente dall'Iliade avrete, qualcuno di voi avrà senz'altro letto qualcosa, e comunque Priamo praticamente gli uccisero tutti i figli, il figlio Ettore fu trucidato da Achille, che fu trascinato, il suo corpo fu trascinato con il cavallo, insomma, e Priamo implorò Achille di dargli il cadavere del figlio, insomma tutta una tragedia, è stata una cosa molto brutta. Però l'etica, la cosa più etica di tutte, è la morte, che spiana tutto, e quindi con la morte, nonostante la sua vita non sia stata così felice, diciamo, quella di Priamo, però la morte lo ha diciamo messo in pace. Un po' anche come la livella di Totò.
1: È vero, sì, anche è proprio lì il punto.
0: Sì, è proprio lì, è la morte etica, è una livella, ecco. E quindi
1: capita a tutti, nessuno
0: si succede
1: salva.
0: A tutti, ricchi, poveri, brutti, cattivi, belli, insomma, tutti finiscono lì. Quindi chiaramente diciamo che la morte paradossalmente è etica. Ecco perché parliamo un poco di questa cosa, e questo fatto, diciamo, l'aveva nei suoi scritti Aristotele, aveva messo appunto in evidenza questa cosa, cioè aveva citato Priamo, proprio perché Priamo era sì il re di Troia, l'ultimo re di Troia, ma gli avevano ucciso la famiglia, avevano insomma
1: distrutto la città,
0: insomma aveva fatto una vita proprio disastrosa praticamente, però poi con la morte si è appianato tutto, ecco. E allora lì viene fuori, perché poi queste cose succedono anche con le religioni varie, no? Perché noi adesso, Michele, ogni tanto ha accennato alle analogie con la religione cristiana.
1: Bisognerebbe in qualche maniera fare un excursus nel brahmino, nel buddismo, nel confucianesimo, nell'Islam, perché ci sono dei valori importanti anche in queste religioni, e siccome noi siamo circondati, siamo una nazione multiculturale, quindi ci sono diverse religioni che sono vive, e noi non sappiamo niente per esempio di alcune cose, sappiamo molto poco per esempio del buddismo, non abbiamo mai parlato, almeno noi qui in questa sede, non abbiamo mai parlato dell'Islam, non abbiamo mai parlato del confucianesimo, eppure ci sono milioni di persone che seguono queste religioni, sì. E quindi sono persone che vivono qua con noi, a fianco di nostro, e magari non li possiamo comprendere se non comprendiamo la loro religione,
0: sì.
1: Il loro modo di pensare. Forse sarà bisogno, ci sarà in futuro la possibilità di fare una piccola escursione in queste
0: no, sicuramente la faremo, Michele, perché ci sono moltissime analogie. Quello che diciamo distingue le varie religioni è un po' la cultura delle varie società, perché quella occidentale si è sviluppata in un certo modo, quella orientale in un altro, quella medio orientale in un altro, quella indiana in un altro ancora, e quella poi cinese asiatica in un'altra ancora. Allora tutte queste civiltà si sono evolute, si sono sviluppate in maniera diciamo diversa, e i valori diciamo morali sono in tutte le religioni ci sono dei valori morali, chiaramente, e allora è logico che a seconda della cultura dei popoli poi questa religione si è adattata appunto a quella cultura. E nel caso qui parliamo della morte, per esempio, per quanto riguarda l'Islam, no? uno che muore martire
1: va in paradiso, c'ha 50 vergini, quanti
0: sì,
1: sono?
0: Una cosa del genere, però già lì si può cominciare a pensare insomma perché lo mettono sulle vergini, perché c'è quella cultura, sì. Che diciamo che per loro è una cosa molto importante. Per il buddismo è la pace dell'anima, per Confucio è la giustizia, insomma ci sono una serie di analogie comunque tra tutte le religioni, e tutte hanno un'etica. Tutte le religioni hanno un'etica.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Allora Michele, questa qui era una versione di Polvere di fiori, Flower Dust, Polline si potrebbe anche dire, è un altro brano, diciamo, classico, in chiave moderna. Chiave moderna, in chiave funky. Allora Michele, noi stiamo parlando, ormai non è che ci manca tanto, perché siamo giunti a 20 minuti alle 8 quasi e stiamo in dirittura di arrivo, vi stiamo parlando di etica, e siccome vi stiamo parlando di etica abbiamo cominciato con lo sport, perché chiaramente è una delle cose principali a cui si pensa quando si parla di etica, e poi è più facile spiegarlo, certo, in un certo senso, sì. Perché l'etica è una caratteristica necessaria e indispensabile allo sport, perché senza etica poi lo sport sarebbe un imbroglio, no? Purtroppo, paradossalmente, comunque gli imbrogli li fanno lo stesso, e poi insomma ci sono delle cose che diventano influenzate da eventi che sono diciamo esterni, che non hanno niente a che fare con lo sport o con l'etica in generale. E l'etica è qualcosa di importante, un'etica che, come abbiamo detto poc'anzi, la morte appunto è etica, perché, e quindi abbiamo citato pure Totò con la livella, per chi lo
1: Totò
0: conosce.
1: Era un gran filosofo,
0: è certo,
1: ma scherziamo,
0: e quindi chiaramente è una cosa importante. E poi la questione della felicità dei morti è importante non tanto per capire cosa pensasse Aristotele dell'aldilà, nel quale probabilmente non credeva, ma per sottolineare il problema del rapporto tra la felicità e il destino. In che misura la sventura può influenzare la serenità dell'uomo? Quindi, praticamente, questo rapporto tra felicità e destino, perché durante la propria vita, chiaramente, una delle cose importanti per un filosofo era quello di essere felici. E per essere felici bisogna fare il bene, perché chi fa il bene è felice. E allora, però, poi ha un destino, cioè queste persone comunque cercano di fare del bene, però, come appunto, ecco perché aveva citato Priamo è stato un re molto corretto, molto etico, molto giusto, eppure tutte le sventure sono capitate a lui, tutte le cose brutte sono capitate a lui, perché lui era destinato così. Doveva andare così, praticamente, perché la sua vita era fatta di cose che erano destinate a finire in quella maniera. E quindi chiaramente si cerca di capire allora dov'è questa differenza, dov'è questa linea di demarcazione tra la felicità e il destino. Una persona può essere felice oppure indipendentemente dal proprio destino, oppure non è possibile essere felici se uno ha un determinato destino.
1: E lì intervengono gli stoici.
0: Eh sì.
1: Quello che puoi cambiare lo cambi, quello che non puoi cambiare lo devi accettare.
0: Sì, bisogna accettare. E in quella maniera essere felici, perché si accetta quello che si ha. Allora Michele, noi adesso andiamo a un altro brano, perché è arrivata, diciamo, facciamo ascoltare adesso delle quattro stagioni di
1: Aspita,
0: questo è,
1: andiamo sulle cose
0: di Vivaldi, andiamo un po' su Vivaldi e vediamo che cosa succede quando si trasforma questo classico, questo delle quattro stagioni di Vivaldi, in chiave moderna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 04148158006. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Questo è un brano sempre super ritmato per saltare, dal famoso brano C'era una volta il West. Questo è
1: Morricone.
0: Sì, di Morricone, viene da lì. È lunghetto, quindi se lo facciamo ascoltare di più magari la gente lo riesce anche a identificare.
1: Anche perché ringraziamo la signora che ci ha chiamato, che gradisce il nostro programma. Oh. Almeno queste due ore che abbiamo passato insieme, non tanto per me, è anche una questione di apprendere qualcosa, perché quando parla Nicola naturalmente mi rivela delle cose che io non so e viceversa, quindi
0: certo,
1: ci aiutiamo a vicenda. Però la cosa importante è che voi, gentili ascoltatori, seguite quello che diciamo, perché in effetti non è che ci inventiamo le cose, cerchiamo di portarvi i fatti e poi voi dovete decidere quello che volete fare, quello che volete pensare, come agire. L'importante è che perseguite il bene, come diceva Aristotele e anche Socrate e anche Platone, o dicevano tutti.
0: Certo.
1: Oggi non ci prova nessuno a perseguire il bene.
0: No, è perciò che questi filosofi greci di 2000-2400 anni fa erano puri, non erano così acculturati come lo possano essere oggi i filosofi moderni, perché non conoscevano le cose come le conosciamo noi.
1: Soprattutto la scienza.
0: Pensa, Michele, forse uno di noi, se adesso venisse trasportato direttamente a 2000-2400 anni fa, no? Noi sicuramente sembreremo degli...
1: Senza matriciana morirei di fame.
0: Vabbè, però io potrei campare tranquillamente con insalate e arrosto di agnello. Quindi lì
1: arrosto di agnello ce n'era molto a quei tempi.
0: Tranquillamente.
1: Era un paese di pecorai, perché quella sì, era la cosa più importante, sì. Comunque, a prescindere da questo, era un mondo diverso, un mondo più semplice, direi. Ecco.
0: Sì, è molto più etico, direi, perché l'etica era molto, molto seguita, molto rispettata, cioè l'etica era una cosa molto, molto importante. Invece oggi, Michele, purtroppo l'etica è diventata sempre meno importante, al punto che ormai la gente non è più interessata ai valori.
1: A perseguire il bene
0: ormai.
1: Tira a campà.
0: Sì, ma poi c'è questa corsa a possedere, no? Avere i soldi, ad avere i beni, insomma, i beni materiali. C'è tanta invidia pure tra le persone, perché si tenta di essere superiori agli altri a tutti i costi, e questo soprattutto sempre con i beni materiali. E purtroppo lo si vede in tutto, lo si vede assolutamente in tutto. Per esempio su Facebook la gente, pure se è un poveraccio, però ti fa la fotografia dell'aragosta perché sei andato a mangiare l'aragosta, no? Cioè non è etico, come posso dire, non ha un valore morale giusto, ecco. E quindi
1: sono d'accordo.
0: Eh sì, purtroppo queste cose succedono regolarmente. Ebbene, Michele, noi ormai siamo
1: addirittura, abbiamo finito. Vi ringraziamo, sì, dell'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Mi pare che ancora non ci sono outside broadcast, quindi dovremo essere qui con voi. E giovedì vi presenterò con Albina il programma L'Italiano allo specchio, a Dio piacendo.
0: Sì, poi spero che anche che si unisca a noi. Ci sono un paio di ragazze, mia moglie,
1: ecco,
0: e praticamente che vorrebbero
1: partecipare.
0: Quindi io le ho invitate, se vogliono venire le intervistiamo, possono fare qualche programma con noi e possiamo parlare di quello di cui noi parliamo, e naturalmente poi potranno avere anche l'opportunità anche loro di fare qualcosa sulla radio. Ma praticamente la cosa importante è quello di riuscire a capirci, perché il nostro intento principale è quello di esporvi delle argomentazioni a volte forse un po' pesanti, non so come dire, forse un po' difficili, non lo so, però insomma sono argomentazioni che a noi piacciono, che a noi, noi in un certo, io mi diverto, Michele,
1: certo, ma non è poi tanto difficile, perché ciò di cui parliamo noi è vivere una vita e anche cominciare a pensare, perché molti di noi non pensano più, sì, tirano a campà, e invece no, bisogna cominciare a pensare a se stessi, a cercare di capire perché stiamo qui a sto mondo, che cosa facciamo, solo per mangiare, dormire e procreare? No, c'è qualche altra ragione, sì, e questo è quello che pensiamo di fare, quello di stimolare la mente di chi ci ascolta. Con questo vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una buona settimana. Grazie anche a Nicola.
0: Grazie a te, Michele, grazie a tutti i radioascoltatori che sono stati con noi fino a questo momento. Naturalmente noi ci auguriamo che continuiate ad ascoltare il nostro programma, nella speranza che lo trovate chiaramente interessante e che ne vale la pena di ascoltarlo. E naturalmente noi vi chiediamo sempre di seguire Radio Italiana 531, di supportare i nostri sponsor, perché con gli sponsor noi questa radio va avanti, e quindi acquistate i beni e i servizi che sono sponsorizzati, che sono pubblicizzati qui alla Radio Italiana, ascoltate i nostri programmi, rimanete sintonizzati sulla 531 AM e con questo, Michele, grazie a tutti e ci sentiamo la prossima settimana.
1: Arrivederci.
0: Buonanotte a tutti, ciao.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 20.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 13.
1: GR1.
2: Rifugi climatici, call spot nei pronto soccorso, assistenza ai senza tetto, la risposta delle città alle alte temperature, bollino rosso a Firenze e a Perugia, nel GR focus sugli incendi. Sale la tensione nel Golfo Persico, l'Iran colpisce navi commerciali e chiude lo stretto di Hormuz, nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacca Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. 10 anni fa la strage ferroviaria di Andria, 23 vittime e 51 feriti. Il presidente Mattarella alla cerimonia di commemorazione, solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini. La sua piazzetta avvolta nella commozione per l'addio a Peppino Di Capri, camera ardente nel comune dell'isola, nel pomeriggio il funerale. Musica senza confine, la magia di Elvis Costello e la chitarra di Tom Smith hanno inaugurato ai Laghi di Fusine la 31esima edizione del No Borders Music Festival, attesi Manu Chao, Mannarino e altri. Tennis, Sinner cerca il bis sull'erba londinese alle 17, la finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, sfida Zverev. Mondiali di calcio, sarà Inghilterra-Argentina in semifinale, rivalità e vecchie ruggini verso un faccia a faccia ad alta tensione. Giorgio Schiavoni in studio. Prosegue l'ondata di caldo sul nostro paese, oggi attraversato da piogge e temporali soprattutto al nord. Bollino rosso a Firenze e Perugia e salgono a 6 i bollini arancioni: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Nei prossimi giorni attese temperature ancora più elevate.
3: L'Italia è nella morsa dell'afa e del caldo africano. Oggi due le città da bollino rosso, Perugia e Firenze. Quest'ultima è al suo quarto giorno di allerta massima per le ondate di calore, con temperature che sfiorano i 37 gradi e nel centro città il caldo è insopportabile.
4: A me non piace sentirmi appiccicoso, sudato.
5: Vorrei ghiaccioli incorporati.
6: Giro per lavoro, perciò cerco l'ombra, si va avanti, però è dura.
7: Cerco di far passare la giornata nel mio modo migliore per la mia salute.
3: Nelle regioni del nord invece è allerta maltempo, con piogge temporali e grandine, soprattutto in Trentino. Perturbazioni che non faranno scendere le temperature, che nei prossimi giorni subiranno un'impennata, con il picco previsto tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna, dove si potranno superare 40 gradi. E con il gran caldo ad aumentare è anche il rischio incendi. Il climatologo Luca Mercalli.
8: Più fa caldo e più abbiamo condizioni di siccità, più il rischio di incendi aumenta. Aumenta e provoca danni ambientali rilevanti del patrimonio forestale che se ne va e che poi impiegherà molti anni per essere reintegrato.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Gli incendi stanno interessando diverse regioni, la più colpita il Piemonte.
9: La situazione sta lentamente migliorando, ma resta alta l'allerta, perché gli incendi aperti sono ancora tanti, complessivamente 9 rispetto ai 39 dei giorni scorsi in Piemonte. E se è vero che la pioggia ieri ha dato un supporto in alcune zone, è anche vero che stamattina il vento ha contribuito a alimentare i roghi ancora vivi e ridotto l'umidità notturna. Al lavoro ci sono circa 500 persone tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari dell'AIB, l'antincendio boschivo, della protezione civile e della Croce Rossa, per quella che la regione Piemonte ha definito una catastrofe ecologica. In fumo 700.000 alberi e più di 900 ettari di boschi e foreste. La situazione più complessa resta quella del Verbano, a Premosello Chiovenda, dove operano da giorni i Canadair, l'elicottero regionale e l'Ericsson, l'altro elicottero più grande, capace di trasportare 10.000 litri d'acqua. Nei giorni scorsi evacuate 135 persone dalla frazione con loro. In Valsesia ci sono 4 scenari attivi, il più esteso, quello di Cravagliana, al momento comunque sotto controllo. Maurizio Licordari, GR1.
2: In Medio Oriente l'Iran torna a dichiarare chiuso lo stretto di Hormuz dopo aver attaccato due navi in transito. Pesanti raid degli Stati Uniti nella notte, risposta iraniana contro le basi americane nel Golfo, margini sempre più stretti per i negoziati. Il corrispondente.
10: L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, commenta così i nuovi raid incrociati sul Golfo Persico. Lo stretto di Hormuz è più importante delle bombe atomiche, secondo un consigliere della guida suprema Mojtaba Khamenei. Teheran non vuole rinunciare alla sua principale leva negoziale e allora risponde colpo su colpo agli attacchi americani. Per rappresaglia ha lanciato missili e droni contro il quartier generale degli Stati Uniti in Bahrain e la base aerea Al-Adid in Qatar e ha colpito anche l'Oman, la Giordania e il Kuwait. Il ministro degli esteri pakistano chiede moderazione e de-escalation in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi in Oman proprio per decidere una gestione congiunta di Hormuz. Ne abbiamo preso il controllo con la forza e così lo conserveremo, ha commentato Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: In Ucraina attacchi russi su Kharkiv e Dnipro. Kiev rivendica di aver colpito 14 navi russe e una raffineria a Samara. Ma nelle retrovie ucraine un esercito pacifico di donne lavora per realizzare vestiti su misura per i feriti e i mutilati. Il reportage dell'inviata.
0: Sto cucendo queste magliette che si aprono di lato con il velcro, poi questi pantaloncini sempre con l'apertura a strappo. Sono vestiti che manderemo agli ospedali. Per i feriti confezioniamo anche abbigliamento intimo speciale, come calzettoni modificati per chi ha i perni metallici esterni per le fratture alle gambe. Svitlana, capelli corti e occhi azzurri, siede alla macchina da cucire, il metro da sarta al collo. È una sfollata di Zaporizhia e fa parte delle volontarie di Nemishaye nel distretto di Bucha a est di Kiev. Sono gli ospedali stessi che ci contattano per darci indicazioni specifiche, ci dice Oksana Karpovets, coordinatrice del gruppo. Ci spiega ad esempio che servono indumenti per permettere agli infermieri di cambiare le fasciature o i cateteri senza dover spogliare i pazienti con manovre magari dolorose. Oppure le chiamano le madri dei feriti per i dettagli e le misure e intanto ci mostra le foto delle persone che indossano i loro capi e le ringraziano. È quello che possiamo fare, ma siamo in tanti in tutto il paese e ce la mettiamo tutta nella speranza che la guerra finisca e torni presto la pace. Da Nemishaye con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: In Qatar è morto a 74 anni l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro del Qatar. Aveva guidato il paese dal 1995 al 2013. Profonda tristezza per la scomparsa di Al Thani è stata espressa dalla presidente del Consiglio Meloni. E poco fa, durante l'Angelus da Castel Gandolfo, un nuovo appello di Papa Leone per la pace di fronte ai nuovi venti di guerra. Ascoltiamo il pontefice.
1: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
2: Ora la politica, la legge elettorale e la posizione dell'Ucraina al centro del dibattito, ma ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
11: L'Italia non può avere un governo filorusso, in gioco la nostra credibilità internazionale, spiega in un'intervista il ministro degli esteri italiani dopo le parole di Conte dal palco di Napoli. Devono dire se stanno con Kiev o con la Russia, attacca. Sentiamo da Forza Italia Letizia Moratti.
12: Giuseppe Conte continua a dire bugie agli italiani. Negare la minaccia della Russia all'Europa significa minimizzare una minaccia reale.
11: Ultime febbrili ore di trattative nel centrodestra, intanto per trovare una quadra sulla nuova legge elettorale. Domani all'ora di pranzo scade il termine per la presentazione degli emendamenti a favore delle preferenze, restano Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Contrarie Forza Italia e Lega, anche se si minimizza nella maggioranza, arriveremo a una sintesi. Ma le opposizioni già annunciano barricate, vogliono solo blindare il potere, accusa dei 5 Stelle Chiara Appendino, che rilancia la proposta di estendere il voto ai sedicenni. La proposta di legge elettorale della maggioranza è incostituzionale per il PD, secondo cui sono altre le priorità del paese, a cominciare dalla sanità. Un'emergenza anche per Verdi Sinistra. Sentiamo Angelo Bonelli.
13: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa.
2: La vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, mentre continuano le indagini, non si placano le polemiche dopo la sospensione delle repliche estive di Report. Ranucci, in un'intervista all'ANSA, afferma: nessuna inchiesta di Report, né sull'eolico, né su altro, condizionata dalla vitola. E dunque, aggiunge il conduttore, l'esposto di Fratelli d'Italia è errato. Il riferimento è appunto all'esposto che il partito di maggioranza è pronto a depositare, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra il conduttore e l'ex faccendiere sui presunti affari di Walter Lavitola le fonti rinnovabili nel Lazio. Si fa sentire anche la redazione di Report, che dice: siamo pesantemente attaccati, continuiamo a lavorare con determinazione, guardateci su Rai Play. Rai Radio 1, le 13:09. 10 anni fa, lo scontro tra treni nelle campagne pugliesi sulla tratta a binario unico Andria Corato. 23 persone persero la vita, 51 rimasero ferite. La Corte d'Appello di Bari ha condannato il capostazione di Andria e il capotreno del convoglio partito da Andria. Gli altri 14 imputati sono stati assolti. Il presidente Mattarella è intervenuto alla cerimonia di commemorazione. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini. Al nostro giornale, la figlia di una delle vittime ricorda il disastro ferroviario.
14: Terribile. La giornata più brutta della mia vita me lo scoprivo sul televideo. Mia sorella urlò: no, mamma, papà è su quel treno.
15: Un dolore ancora vivo, ci dice Daniela Castellano, che ha perso suo papà Enrico. Un dolore racchiuso nell'immagine delle lamiere accartocciate e dei pezzi di vagoni scaraventati tra gli ulivi. 11:05, lo scontro frontale tra due treni sulla tratta binario unico Andria-Corato, allora gestita col sistema del blocco telefonico, sbriciolò i convogli, spezzando la vita a 23 passeggeri.
14: Ho cercato solo giustizia.
15: Solo il presidente Mattarella ci è stato vicino, denuncia Daniela. In appello confermate le sole condanne ai due ferrovieri che dettero il via libera alle partenze senza attendere l'arrivo dell'altro convoglio e assolti altri 14 imputati.
14: L'azienda era consapevole che non ci fosse sicurezza su quel binario, che c'erano 90 treni al giorno che passavano.
15: Dopo la condanna definitiva dei vertici di RFI per la strage di Viareggio, Daniela guarda alla Cassazione il 7 ottobre.
14: Che faccia tesoro di quello che è stato scritto in questa sentenza.
15: Elena Baiocco, GR1.
2: Propaganda suprematista e antisemita, con questa accusa sono indagati 3 giovani, perquisizioni in diverse città.
16: I toni aggressivi, la volontà di attuare azioni violente anche con l'uso di armi. Nelle conversazioni in rete i 3 indagati diffondevano messaggi che inneggiavano al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale. Hanno tra i 20 e i 26 anni. La polizia postale insieme alla Digos ha perquisito le loro abitazioni a Roma, Savona e Caserta. A coordinare l'operazione milizia il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sotto la direzione della Procura di Milano. Sotto sequestro sono finiti dispositivi informatici, armi a salve, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e altro materiale propagandistico. Le indagini sono partite dall'analisi delle chat e dell'approfondimento del materiale sequestrato in un'altra indagine del 2024 che ha coinvolto 12 persone, sempre per gli stessi reati. Più volte i social hanno chiuso i canali che usavano i 3 indagati proprio per il tenore dei loro messaggi. Ora devono rispondere di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morto il 19enne egiziano accoltellato a Crema dopo uno scontro tra più persone avvenuto nel parcheggio di un supermercato. È caccia all'assassino. I carabinieri indagano ascoltando i testimoni e verificando le immagini delle videocamere della zona. La morte di Peppino Di Capri, oggi le esequie nella sua isola.
17: Aperta la camera ardente nel municipio, poi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. La piazzetta su cui affacciano comune e chiesa, la stessa che ha più volte fatto da sfondo alle sue esibizioni, anche oggi è brulicante di turisti ma avvolta in un clima di commozione. È giornata di lutto cittadino, chiusi locali nei quali era facile incontrare l'artista. I successi di Peppino Di Capri hanno fatto da colonna sonora per 3 generazioni nei suoi 70 anni di carriera, 35 milioni di dischi venduti, 54 album, brani indimenticabili come Roberta Champagne, Saint-Tropez Twist. Dal momento in cui si è diffusa ieri la notizia della morte dopo una lunga malattia, corale il cordoglio di artisti e istituzioni sui manifesti funebri che tappezzano l'Isola Azzurra ai versi del suo brano preferito, Il Sognatore, tributo dovuto allo chansonnier gentile che ha fatto ballare, innamorare, sognare gli italiani con la leggerezza di estati capresi di un paese negli anni di pieno boom economico. Capri, Francesca Coppola, GR1.
2: Tennis alle 17, la finale maschile di Wimbledon tra Sinner e Zverev.

0: sera, oltre al trofeo, porterà a casa 3,6 milioni di sterline, cioè 4,2 milioni di euro, mentre ai finalisti andranno 1,8 milioni. I ricavi annuali del All England Lawn Tennis and Croquet Club sono più che raddoppiati in 10 anni. Wimbledon però conserva una struttura proprietaria e redistributiva unica. L'All England Club trasferisce il 90% dei profitti alla Lawn Tennis Association, la federazione britannica del tennis. L'obiettivo è finanziare lo sviluppo del tennis nel paese e le infrastrutture. Amalia Carosi, GR1.
1: In Friuli Venezia Giulia, la 31esima edizione del No Borders Music Festival.
2: Il No Borders non è un festival ma un'esperienza. Musica senza confini, come cita il nome della rassegna. Un viaggio sensoriale che richiama tantissime persone ai laghi del Fusine, una cornice magica nel Tarvisiano, in provincia di Udine. Ieri la prima giornata con due artisti unici, Tom Smith in acustico, scalzo, imbracciando la sua chitarra, il cantautore britannico ha iniziato a suonare circondato dalle montagne. E poi la poesia di una leggenda, Elvis Costello, un concerto di 90 minuti in cui ha ripercorso gran parte della sua lunga carriera, la voce fragile, il dialogo con il pubblico che non si è mosso neanche quando ha iniziato a piovigginare. Costello questa sera si sposterà a Umbria Jazz, mentre al No Borders tra qualche minuto salirà sul palco LP. Un cartellone che promette emozioni, da Coez e i Patagarri il 18 a Ludovico Einaudi il 19, per chiudere questo mese con Manu Chao il 25 e Alessandro Mannarino il 26. Tutti ovviamente alla calda luce del giorno. Marcella Sullo, GR1.
1: Leggenda vivente del jazz, dalla voce inconfondibile, Didi Bridgewater torna in Italia per 3 attesissimi concerti. Domani l'artista sarà alla Casa del Jazz di Roma, il 14 luglio a Pisa e il 18 a Bergamo con il progetto intitolato We Exist, dedicato alla cantante Abby Lincoln, potente voce politica e spirituale, simbolo del Black Pride e dell'attivismo per i diritti civili. Ad accompagnare Didi sul palco, una band tutta al femminile. La pagina sportiva in studio Manuela Collazzo.
3: È una ricca domenica di sport, l'avvenimento forse più atteso, lo citevate anche voi, la finale di Wimbledon, Sinner per uno storico bis a Londra.
4: Punta a diventare il 10° giocatore dell'era Open a confermarsi campione a Wimbledon, Jannik Sinner, come Alcaraz nel 2023 e nel 2024. Sinner e Zverev si affronteranno per la 15ª volta in carriera. Jannik, avanti 10-4, ha vinto le ultime 9. Il tedesco non lo batte dagli US Open del 2023. Sinner è la sfida con Zverev.
5: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta.
4: L'importanza di giocare la 7ª finale slam della carriera, ancora Sinner.
5: Finale slam è diversa, c'è più pressione, c'è più attenzione sui due giocatori, però sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un altro finale slam.
4: Aggiornamenti nel pomeriggio sportivo di Radio 1 sulla sfida Italia-Germania. Sinner Zverev sull'erba londinese, Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
3: Alle 17 la finale di Wimbledon, ma in Domenica Sport dalle 14 seguiremo il moto mondiale, tra le altre cose. Gran premio al Sachsenring, la pista di Marc Marquez, ha vinto 9 volte in MotoGP. Lo spagnolo partirà in pole ed è stato il migliore anche nel warm-up stamane. In prima fila, terzo, c'è Di Giannantonio. Gran premio, lo ricordiamo, senza Bezzecchi, caduto in qualifica ieri, si è fratturato la clavicola, operato stamattina con successo, fa sapere Aprilia. Tempi di recupero da valutare, proverà a rientrare a Silverstone a inizio agosto, aspettando la classe regina. I risultati di Moto2 e Moto3: in Moto2 poco fa successo di Ortolà, vittoria spagnola anche in Moto3 con Uriarte, sul podio Matteo Bertelle terzo. Altro evento di giornata, il Tour de France, fra poco il via della nona tappa da Malmort a Ussel, frazione ridotta di 30 chilometri, decisione presa dagli organizzatori per la prima volta nella storia della Grand Boucle, considerata l'ondata di caldo che sta colpendo anche la Francia. Si ripartirà con Pogacar in giallo. Siamo ai mondiali di calcio, a quello che è successo nella notte italiana. Pur soffrendo e senza l'apporto in termini di gol del suo uomo simbolo Messi, l'Argentina campione in carica è in semifinale, eliminata la Svizzera.
6: Alla decima partita si è riposato anche Messi, per modo

0: ridire. Con la Svizzera si è interrotta la sua striscia fantasmagorica di sfide con gol ai mondiali, ma è stato suo l'angolo assist per l'1-0 di McAllister. È rimasto al centro del gioco fino all'ultimo minuto dei supplementari, quando è andato ad abbracciare Lautaro Martinez dopo la rete che ha sancito la qualificazione. Lautaro, la panchina imperiale dell'Argentina, le corse senza fine di Nico Gonzalez, i guizzi di Almada, l'esperienza di Otamendi. È un mondiale faticoso, però per la seconda volta dopo Capoverde la vittoria è arrivata ai supplementari. La rimonta con l'Egitto è stata ugualmente dispendiosa. Ritrovare energie da qui alla semifinale di Atlanta diventa la priorità per Lionel Scaloni.
1: Adesso incontreremo una squadra forte con un forte allenatore. Dobbiamo recuperare le energie spese, questa è la cosa più importante.
2: Dobbiamo recuperare, credo che è la massima importante.
0: Dallas, collaborazione tecnica di Lorenzo Grego, Daniele Fortuna, GR1.
3: E in semifinale il 15 luglio sarà Argentina-Inghilterra, una sfida che è storicamente andata ben oltre il calcio.
4: E così 40 anni dopo, di nuovo Argentina-Inghilterra nel grande libro del calcio, un capitolo scritto nel destino proprio nel mondiale che ha consacrato Leo Messi come erede naturale di Maradona, e proprio nel mondiale che ha esordito all'Azteca, dove il 22 giugno dell'86 la mano di Dios precedette il gol del secolo. Quest'altro di secolo non include l'intrigo politico delle Falkland, né il senso di rivalsa nel gesto di Diego, e nemmeno un cantore come Victor Hugo Morales col suo barrilete cosmico. Piuttosto una narrazione figlia della tecnologia che viaggia sui social. Ora c'è il VAR e non crediamo che la mano di Dios sarebbe passata inosservata. E il grido di riscatto arriva dall'altra parte. Sponda inglese, 60 anni esatti a sperare in un trionfo solo una volta toccato alla nazione che detiene la paternità del calcio. Padrona del pallone oggi l'albiceleste, campione in carica, superpotenza a cui gli inglesi non vedono l'ora di ricambiare lo sgarbo calcistico per eccellenza e cantare "It's coming home" come risposta al coro Los Pibes de Malvinas, da anni inno non ufficiale degli argentini. Da Dallas con Paolo Ranaldi, Diego Carmignani, GR1.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Giovanna Inzardi e Massimiliano Mattia, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
6: Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 13:22 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola. Una domenica da bollino rosso, in atto le partenze per le vacanze, previsti flussi intensi anche nel pomeriggio sera per i rientri. Previsto traffico intenso per tutto giorno nella direttrice nord-sud del paese in A1 e sulla dorsale adriatica in A14 in direzione della riviera romagnola. Stessa situazione in A11, la Firenze Mare in direzione della Versilia, e in A2 l'autostrada del Mediterraneo in direzione sud. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento sulle strade in A23 la Palmanova Tarvisio, 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. In A8 nel tratto Milano-Varese, 3 km di coda per un incidente tra Origio Ovest e Bustarsizio in direzione di Varese. Ci spostiamo in A9, la Lainate Chiasso, code tra Como Centro e lo svincolo Chiasso in direzione della Dogana Svizzera. Infine in A1 nel tratto Sasso Marconi Nord Bivio A1 variante, code a tratti in direzione sud. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
8: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessibilità tensione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Domenica Sport. Ore 13 e 55 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Buona domenica anzitutto a tutti voi, sportivamente parlando, un giorno di festa con molto in palio, a cominciare tra poco dal motomondiale Gran Premio di Germania, mentre in Francia si sta correndo la nona tappa del Tour. Un augurio di buona domenica che ovviamente estendiamo a Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione, Emanuele Rinaudo e Francesco Ciafardini che curano la parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, i vostri SMS. Pomeriggio che culminerà con la finale di Wimbledon poco dopo le 17 nel Tempio del Tennis. Jannik Sinner a caccia del suo quinto titolo Slam, opposto a chi? Il tedesco Alexander Sascha Zverev ha appena conquistato invece il primo sulla terra rossa parigina qualche settimana fa. La trasmissione vi terrà compagnia fino alle ore 18, allorché lascerà il posto a tutto il mondiale minuto per minuto, delineato, ormai forse già lo sapete, il quadro delle semifinali. Perciò, dopo il successo per 2-1 dell'Inghilterra ai supplementari contro la Norvegia e dell'Argentina, che sempre nei prolungamenti ha avuto la meglio per 3-1 sulla Svizzera, il tabellone è completo. Così, 40 anni dopo l'incontro avvenuto in Messico e valido per i quarti di finale, allora sarà ancora una volta sfida tra Inghilterra e Argentina. Si giocherà ad Atlanta mercoledì prossimo, il giorno prima a Dallas. Francia-Spagna, l'altro faccia a faccia che determinerà il nome della finalista proveniente dal lato, diciamo così, opposto del tabellone. Vi avevamo promesso però il motomondiale e le ultimissime Gran Premio di Germania. Buona domenica, Luca Cesaretti.
2: Buon pomeriggio Giovanni a te e ai nostri ascoltatori. Le ultimissime partono da Marco Bezzecchi, perché è stato operato con successo in mattina il riminese dal dottor Porcellini all'ospedale universitario di Sassuolo. La frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata, la prognosi verrà sciolta nei prossimi giorni, ma Aprilia spera, e lo speriamo tutti, insomma, che Bezzecchi possa essere in gara già a Silverstone 7, 8 e 9 di agosto, che poi è il prossimo Gran Premio, perché il motomondiale dopo il Gran Premio di Germania, insomma, se ne andrà in vacanza, la pausa estiva, e dunque insomma auguri di pronta guarigione a Bezzecchi. E quello che è successo nelle altre classi, nelle classi minori, in Moto3 la vittoria di Uriarte, Spagna, davanti a Quiles, ancora Spagna, e il terzo posto di Matteo Bertelle, Italia, secondo podio stagionale dopo il secondo posto di Le Mans in Francia, terzo in carriera per lui. Lo ricordiamo anche il grande, gravissimo, lungo infortunio del 2025, quindicesimo Pini, diciannovesimo Carraro. In Moto2 Ortolà, Olgado e Guevara, podio tutto spagnolo, decimo Lunetta, sedicesimo Vietti.
1: Bene, grazie per ora Luca Cesaretti. C'è tempo per un primo aggiornamento sulla nona tappa del Tour de France che si concluderà ad Ussel, prime prove di massiccio centrale. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
3: Buon pomeriggio, giornata calda come era da previsioni, 37 gradi al momento della partenza, che è praticamente arrivata in questo momento perché da poco si è superato il chilometro zero. Saranno in totale 155 chilometri da percorrere, di circa 31 chilometri imposto per preservare la salute dei corridori, viste le temperature della zona che si avvicina al massiccio centrale. Oggi ci saranno in totale 4 salite, tracciato mosso, vallonato, quello della tappa numero 9 del Tour de France, è destinato presumibilmente a un epilogo con una fuga, ma non sarà facile trovare lo spazio perché sono tanti i pretendenti, con le squadre dei big che però dovrebbero lasciar fare in attesa ovviamente del primo giorno di riposo domani. E allora già iniziano i primi tentativi delle squadre che intendono lasciare il segno quest'oggi. Il favorito forse per trovare uno su tutti, direi Mathieu Van Der Poel, delusa la sua Alpecin dalle volate di Philipsen, potrebbe provarci oggi con l'ex campione del mondo, ma occhio anche a Mats Pedersen e poi tanti altri, e per l'Italia Ballerini, perché no, e Trentin.
1: Grazie per ora Cristiano, e naturalmente interverrai durante il Gran Premio di Germania. A tale proposito io saluto, do buona domenica a Enrico Borghi, direttore di Slick Magazine. Ciao Enrico.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao.
1: E un bis, dopo che già ci siamo salutati ieri con il collega Massimo Angeletti, buona domenica anche a te Massimo.
5: Buona domenica Giovanni, buona domenica a tutti.
1: Naturalmente gara che ci sarà raccontata da Luca Cesaretti con un intermezzo affidato ancora al ciclismo. A tra poco Luca.
2: Ciao Enrico, ciao Massimo, ben ritrovati.
4: Ciao. Ciao a tutti,
5: ciao ragazzi, ciao. Ben trovati, ciao.
2: È già in corso il giro di riscaldamento del Gran Premio di Germania sui 3671 metri del Sachsenring, il circuito più corto del mondiale, uno dei sei in cui si gira in senso antiorario, 13 curve, 3 solo a destra, 10 a sinistra, di cui 7 consecutive, 3 Ducati davanti a tutti per la prima volta in stagione, almeno in griglia, ma è stato così nello stesso ordine anche ieri nella sprint, Marc Márquez, Alex Márquez e Di Gianantonio, poi 2 Aprilia, Raul Fernandez e Ogura e Fabio Quartararo a chiudere la seconda fila dello schieramento, il leader del mondiale Martin con Acosta e Bagnaia in terza fila. Ricordiamo, abbiamo detto, l'assenza di Marco Bezzecchi per la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra per la caduta ieri l'Eistad a 160 all'ora in curva 7 nel corso delle qualifiche. Siamo quasi pronti per il via, via che da questa gara, da questo Gran Premio avviene con un maggior distanziamento tra le caselle della griglia, un metro in più per ogni postazione, dunque tre erano prima, 4 sono adesso tra ogni casella, vale a dire che ogni fila dello schieramento adesso è a 12 metri l'una dall'altra rispetto ai 9 in precedenza. Poi magari ci arriviamo anche per capire cosa significa, ma siamo pronti per il via, si accendono le luci rosse, si spengono, parte un po' come ieri pattinando leggermente Marc Márquez, ma rimane davanti a tutti, invece viene un po' risucchiato Fabio Di Gianantonio, scavalcato dalle due Aprilia tra caos. Dunque Marc in prima posizione, Alex a secondo con la livrea celebrativa bellissima che ricorda quella del team Gresini di 7G Bernau, in terza posizione c'è Ogura, poi Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio con Martin partito ancora una volta molto bene che prova a scavalcare Quartararo per la sesta posizione. Per il momento Quartararo rimane davanti al leader del mondiale che è settimo, ottavo e Bagnaia, nono e Acosta. Quartararo un po' come ieri fa da tappo, i primi 5 già stanno provando ad andarsene. Martina adesso scavalca Quartararo, si porta subito in sesta posizione, un po' di contatti nella pancia del gruppo con Morbidelli che precipita in quattordicesima posizione. Partite bene le Aprilia con Ogura e Raul Fernandez che sembrano subito minocciosi alle spalle di Alex Márquez. Raul Fernandez all'ultima curva su a Ogura, il sorpasso tutto in casa del team Aprilia Trakhaus, si chiude il primo dei 30 giri, Marc, Alex, Raul, Ogura e Di Gianantonio, questi primi 5, sta provando ad accodarsi anche Martin con Bagnaia e Acosta che a loro volta hanno scavalcato Quartararo e si sono portati in settima ed ottava posizione. Enrico Borghi, per il momento tutto più o meno come previsto.
4: Sì. E soprattutto Fabio Di Gianantonio è incollato alle Aprilia ed è solo ad un secondo solo dalla vetta, ma soprattutto è a un decimo da gruppo e Fernandez Ogura, vuol dire che è partito bene, si è messo nella posizione giusta per fare una grande gara, che vuol dire almeno il podio, e Martin anche, ed è importante come cosa farà Martin perché resta pur sempre il leader del mondiale in questo momento.
2: Di Gianantonio adesso è incollatissimo ai tubi di scappamento dell'Aprilia Trakhaus di Ogura, che come suo solito è partito bene, però poi ci mette un po' a carburare nelle prime tornate, nei primi chilometri di gara. Waterfall, curva numero 11, si va giù in discesa verso la 12, vediamo se ha spazio per provare l'attacco di Gianantonio, non alla 12, vediamo se ci proverà alla 13, però un po' lontano. Il problema per lui è che i primi tre se ne stanno andando a Costa, scavalcato Bagnaia, Massimo Angeletti, questa griglia distanziata di un metro in più in ogni postazione e posizione aiuta chiaramente la sicurezza, aiuta anche un po' a, insomma, mantenere lo status quo della griglia nelle prime fasi di gara?
5: L'abbiamo visto anche ieri, praticamente le posizioni sono rimaste le stesse della partenza, almeno nelle prime sei posizioni, poi naturalmente prendendo il ritmo possono cambiare, adesso stanno iniziando a girare con il ritmo di gara intorno a 1.21, ieri il miglior giro è stato quello di Gian Antonio, 1.21.019, ma già sono 1.21.2, quindi direi che hanno già preso il ritmo al secondo giro.
2: Eh sì, scelta di gomme che è identica per tutta la griglia, non accade spesso, hard all'anteriore, media al posteriore, praticamente obbligata viste le condizioni meteo, 30 gradi addirittura la temperatura dell'atmosfera al Sachsenring, 44 quella dell'asfalto, un paio di gradi più di ieri. I primi tre provano a sgranare il gruppo, che però rimane compatto perché le prime sette posizioni fino a Pedro Acosta sono raccolte in meno di due secondi, anzi in un secondo e sette. Prova anche Bagnaia ad accodarsi, 1.21.0 per Marc Márquez, che prova a sgranare un po' la situazione, poi tutti lì sull'1.21.1, 1.21.2. Vediamo Acosta se prova, sì, l'attacco ai danni di Martin in curva 1. Acosta su Martin si prende la sesta posizione, Pedro Acosta, Jorge Martin, Enrico Borghi un po' in difficoltà qui, perché insomma al di là della caduta di Bezzecchi è stato decisamente il più lento dell'Aprilia già da venerdì.
4: No, lui è sottotono in questa infatti potrebbe perdere anche la testa del campionato se non gli viene qualche idea. Sono stupito da Costa, che ieri con le gomme soft sembrava non esistesse, e oggi con la medium hard è un altro pilota. Meglio per la gara naturalmente, per lo spettacolo. Però sì, Martina è in palese difficoltà.
2: Martina è in difficoltà, vedremo se adesso sarà, attenzione, la caduta di Gian Antonio in curva 10. Questo è 1-0 pesantissimo per il pilota romano, che era già caduto stamattina ad alta velocità sul finire del warm up, dove però aveva mostrato un gran ritmo. Qui era totalmente in scia di Ayogura, si chiude l'anteriore, scivola via, era l'unico insieme a Marini sempre a punti alla domenica. E qui perde una grande occasione Massimo Angeletti, anche in ottica campionato.
5: Assolutamente, tra l'altro se noi guardiamo le ultime gare, compresa la sprint di ieri partendo dal Mugello, cioè da quando è rientrato Márquez, scopriamo che Márquez ha realizzato 108 punti e poi lo segue Ogura con 97. Di Gian Antonio ne aveva fatti 68, era stato molto regolare, però non il migliore, perché meglio di lui avevano fatto anche Raul Fernandez con 75 punti e Martin con 70 in queste ultime gare. Quindi era stato regolare, ma sempre con un punteggio abbastanza basso. Oggi purtroppo lo zero lo taglia abbastanza fuori da una corsa molto serrata, perché sono almeno in 7, considerato anche Acosta. Sette i piloti che possono, visto che ci sono 407 punti a disposizione esclusa la gara di oggi nelle 11 gare che rimangono, direi che è una battaglia interessante.
2: Oh, peraltro in questo momento finisse così la gara con lo zero di Bezzecchi, lo zero di Gian Antonio, Ogura che rimane per il momento lì impantanato tra virgolette in quarta posizione, il secondo in classifica mondiale si chiamerebbe Marc Márquez, ma ora siamo solamente al sesto giro, appena iniziato di 30. Marca 3 decimi di vantaggio, 4 decimi sul fratello minore Alex, a 8 decimi c'era Raul Fernandez, Ogura 1 secondo e 4, Acosta 2 secondi, Martina 2 secondi e mezzo e Bagnaia 2 secondi e 6. Bagnaia incollato a Martin in questo momento è lui l'unico.
5: Scusa,
2: che
5: Luca.
2: Vai Massimo.
5: No, per dirti, almeno dal computer che ci segnala la gommatura dei piloti, sembrerebbe che Martin abbia al posteriore
2: la soft.
5: Una gomma soft.
2: Sì, è cambiato. è cambiato proprio in questo momento. L'informatica dice così. In realtà la comunicazione di Michelin ufficiale parla di media al posteriore anche per Martin. Probabilmente c'è stato davvero o è un problema dell'informatica o probabilmente
6: gira con una soft.
2: Sì, o l'ha cambiata all'ultimo istante. Certo che insomma fosse una soft al posteriore per Martin, mi verrebbe da dire che non è un gran segnale, visto l'avvio non esattamente sprint che ti aspetteresti con quella gomma, e soprattutto per il proseguo della gara quando è già in sesta posizione, anzi sotto attacco sostanzialmente adesso di Pecco Bagnaia, Massimo.
5: Esatto, e infatti proprio in questa chiave che mi veniva un dubbio, perché questa è una pista molto abrasiva e la gomma soft sicuramente in 31 giri che fanno qui soffrirà molto.
2: Sì, io tenderei a pensare a un problema dell'informatica, però magari lo scopriremo strada facendo. Enrico, certo che questo zero di Giannantonio è pesante per lui, è pesante forse anche per il campionato. Ringraziano due persone, Jorge Martin in qualche maniera, visto le sue difficoltà di cui parlavamo in precedenza, e Marc Márquez.
4: Ma soprattutto pensando a lui, cioè tu sei un giovane, ti devi costruire, devi diventare qualcuno. Oggi avevi un calcio di rigore quasi a porta vuota e la butti in curva, scusate adesso se parlo di un altro sport, è per fare capire cosa ha fatto Di Giannantonio. Cioè oggi Di Giannantonio ha fatto una cosa gravissima. Tu devi arrivare alla fine nei primi cinque e non butti via un rigore così, perché questo, cioè lui è passato dall'essere un potenziale leader di classifica a uno che adesso si è rimesso nei guai, insomma, visto anche, come hai detto tu, quante poco, cioè i piloti sono tutti vicinissimi, quindi quando mangi un punto a uno, ma in realtà poi ce n'è un altro. Secondo me Digia oggi ha fatto uno degli errori, a mio avviso, più gravi di tutto quest'anno e forse della carriera. Cioè doveva gestire i nervi e non li ha gestiti, lo so che è un po' duro, ma è così.
2: C'è la caduta intanto di Juan Mir, e purtroppo non è una gran novità per il pilota spagnolo, almeno in questa stagione era già comunque ampiamente fuori dalla top ten, ottavo giro di 30. La situazione: Marc Márquez, Alex Márquez e Raúl Fernández raccolti in 7 decimi, perché Raúl Fernández non molla l'osso, non molla i due connazionali. Ogura è un po' più staccato in quarta posizione, ma a 7 decimi da Raúl Fernández, seguito a distanza da Acosta Martin, che ha sempre Bagnaia incollato alla sua Aprilia ufficiale, ma Bagnaia non riesce a portare l'attacco ai danni del campione del mondo del 2024. I primi sette sono in 3 secondi, poi Quartararo, Miller e Marini ampiamente distanziati da loro. Fabio Di Giannantonio è tornato al box, scuro in volto, abbraccia e si scusa con i suoi meccanici. Zero pesante, il primo della stagione per lui, che era sempre arrivato nelle prime 8 posizioni la domenica, con l'eccezione dell'Ungheria. E qui invece c'è un passaggio a vuoto, soprattutto un errore, e quando eravamo al quarto giro, pesante. Marc Márquez, Massimo Angeletti, continua come ieri essere lì tranquillo, fa un po' d'elastico, guadagna un decimo, ne perde un decimo, insomma sembra di rivedere un po' la gara di ieri con un pilota diverso in terza posizione, ma non cambia poi la sostanza.
5: No, voglio citare un dato numerico che sono sicuramente i riscontri migliori. Ieri Márquez nella sprint, che era 15 giri, per 2/3 di gara ha girato esattamente con lo stesso tempo, 1:21.5 di media, 1:21.5 di media. E solo il fratello è riuscito per 9 giri, non 10, a tenere il ritmo, ma poi lo ha perso anche lui girando in 1:22. Tutti gli altri soltanto per un terzo di gara hanno girato in 1:21, quindi lui costruisce con una regolarità spaventosa e una strategia ampiamente programmata dal venerdì le sue vittorie.
2: Eh sì, attenzione però, attenzione. Alex Márquez, scivola Alex Márquez all'ultima curva, un'altra caduta, e questo non è per lui, perché era distante, uno zero pesante in ottica mondiale, potrebbe esserlo per questa gara, perché insomma regala punti a tutti gli inseguitori che sono tutti.

0: Marquez in testa con un secondo e tre su Raul Fernandez, due secondi su Ayogura, poi attaccato c'è Acosta che ha invece allungato sensibilmente sulla coppia Martin Bagnaia in quinta e sesta posizione, ma ha un secondino abbondante dal pilota spagnolo della KTM. Peraltro sembra arrivare, insomma, messaggi che mi arrivano dal Sachsenring, che effettivamente Martin all'ultimo abbia messo questa gomma soft. Vedremo se avrà ragione lui, magari, anzi sicuramente adesso Enrico la starà gestendo, perché deve farci 30 giri a 44 gradi d'asfalto.
1: Infatti era già successo che lui avesse fatto una scelta di gomme contraria, diciamo, agli altri, cioè in opposizione agli altri, e poi era stato premiato. Mi pare, stiamo parlando di Le Mans, se però potrei anche sbagliarmi.
0: Bravo,
1: e
0: nella, quindi, sprint però in quel caso.
1: Sì, esatto. Quindi io dico, boh, proviamo a dargli fiducia, vediamo cosa fa. Però come hai detto tu, la cosa è quasi ridicola pensandoci, quanto Alex ha fatto un favore soprattutto a lui, a Martin, perché deve consolidare in una giornata in cui corre in difesa la sua leadership.
0: Eh sì. A Martine, ma anche Augura e Fernandez.
1: Augura.
0: No, non ne parliamo tanto in ottica mondiale, perché insomma sono due piloti che non si sono mai trovati in carriera in quelle zone di classifica, ma per dire, insomma, adesso Gura, salendo in terza posizione, acciuffa virtualmente Marquez Mark in classifica, e lo stesso Raul Fernandez guadagna punticini e si porta in sesta posizione virtuale. La sensazione però, Massimo Angeletti, è che la caduta di Alex Marquez ci abbia tolto ogni dubbio sul vincitore di questo Gran Premio, se mai ne avessimo avuti. Forse no, anzi direi proprio di no.
2: Ma diciamo che toglie un po' di brio per una possibile battaglia, perché anche ieri Alex Marquez ha dimostrato che poteva competere con il fratello fino a un certo punto. Mi stupisce la differenza che ci può essere nelle prestazioni fra la gara breve e la gara lunga, perché le Aprilia ieri, insomma, sono state nettamente dietro le Ducati. Oggi sembra invece che abbiano qualcosa in più rispetto a ieri, sempre meno della Ducati di Marquez, ma più di tutte le altre Ducati, a parte le cadute.
0: Diciamo che, ecco, Alex Marquez e Di Giannantonio si sono eliminati, erano lì, però sì, effettivamente Enrico Borghi oggi, Aprilia, ma dico io anche KTM, nominalmente Pedro Acosta, sembrano comunque più in palla rispetto a ieri, decisamente più in palla.
1: Guarda, una chiave di lettura potrebbe essere le gomme, cioè ieri erano tutte soft. Quando hai le gomme soft su gara corta, cioè le soft che le puoi usare bene perché la gara dura poco, e vanno tutti uguali, cioè, o meglio, è molto più difficile fare la differenza. Infatti ieri praticamente non ci sono stati sorpassi. Ecco, la gomma a mio avviso potrebbe essere una spiegazione a questa trasformazione, diciamo, delle Aprilia di oggi, perché sennò...
2: Sì, sono convinto, hai ragione.
0: Sì, diciamo, secondo me per assurdo la gomma soft aiuta Ducati nelle piccole, grandi difficoltà, insomma, che ha mostrato in questa stagione rispetto alle scorse, perché tanti, Bagnaia in primis, insomma, tanti parlano, i piloti di Ducati, di difficoltà di grip al posteriore. Chiaramente con la soft questo problema viene in qualche maniera mitigato, no, Massimo Angeletti?
2: Esatto. Io volevo fare anche una considerazione su Pedro Acosta, no? Perché Pedro Acosta, in quel calcolo che facevamo prima dal Gran Premio d'Italia fino a oggi, è il pilota che ha fatto meno punti, addirittura meno di Bezzecchi, che ne ha fatti 44 e lui ne ha fatti 43. Ma a differenza degli altri ha avuto solo problemi tecnici. Si è spenta la moto, non ha funzionato l'elettronica, insomma, però è ancora lì. La differenza è lui. KTM non esiste, esiste Acosta su KTM che fa la differenza.
0: Sì, anche perché Acosta è quarto in questo momento, giro numero 13, a 2,5 secondi dalla testa della gara. La seconda KTM è quella di Brad Binder, decimo a 10 secondi, Bastianini 12° a 11,5, quindi insomma Acosta decisamente sta facendo la differenza per la casa di Martin Gofen. Ci avviciniamo alla metà di questo Gran Premio di Germania, 14° giro che inizia in questo momento con Marco Marc Marquez, che ha un secondo e quattro, un secondo e mezzo di vantaggio sul terzetto capitanato da Raul Fernandez, che sta provando a scrollarsi di dosso Ogura e Acosta, che si erano

0: I fatti sotto, invece adesso Raul Fernandez sta provando a dare tutto quello che ha per prendere un po' di margine, a 2,5 secondi da questi, anzi da Acosta, c'è Jorge Martin che però è riuscito a guadagnare un secondino abbondante di vantaggio nei confronti di Bagnaia sesto, che a sua volta ha ampio margine su Fabio Quartararo in settima posizione. Questa la situazione a 14° dei 30 giri del Gran Premio di Germania di MotoGP. Torniamo allo studio, Giovanni Scaramuzzino.
1: Grazie Luca, noi a metà gara circa ripristiniamo i collegamenti con il Tour de France e Cristiano Piccinelli, la nona tappa verso il Massiccio Centrale.
2: 138 km, velocità sostenuta in questa prima fase, 42,9 di media, con davanti soprattutto gli attaccanti che stanno cercando ovviamente di trovare lo spazio per la fuga. Intanto è stato passato lo sprint intermedio di Beina, vittoria per Mats Pedersen che così consolida con altri 25 punti il suo primato nella classifica della maglia verde. Già distanziato un gruppetto di velocisti sostanzialmente, perché al cui interno c'è Girmay, c'è Philipsen, Merlier, Bauhaus, ma purtroppo c'è anche il nostro Davide Ballerini che evidentemente già è in difficoltà in questi primi chilometri, allora difficilmente potrà essere uno dei protagonisti, perché il gruppetto, definiamolo di Merlier, dei velocisti, è segnalato a circa 50 secondi dal gruppo di testa, che va in maniera abbastanza sostenuta ma confusa perché non si trova lo spazio per la fuga buona. Ci provano in tanti, vedremo chi ci riuscirà, serviranno altri chilometri.
1: Grazie per ora Cristiano Piccinelli, adesso andiamo dritti fino all'arrivo con il motomondiale Luca Cesaretti e i suoi ospiti.
0: Siamo praticamente a metà gara perché tra pochi istanti Marc Marquez chiuderà il 15° giro di 30 del Gran Premio di Germania con un vantaggio che è decimo dopo decimo, continua ad allargarsi nei confronti del primo inseguitore, vale a dire Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, che sta sgranando anche Ayogura e Pedro Acosta, che provano a seguirlo ma per il momento stanno faticando. Dunque Raul Fernandez secondo, Ayogura terzo, Acosta quarto, poi 3 secondi prima di trovare il leader del mondiale Jorge Martin e un altro per arrivare alla sesta piazza di Pecco Bagnaia. Massimo Angeletti, direi insomma gara un po' come ieri, che sembra in ghiaccio salvo errori, e ne abbiamo già visti due pesanti di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, salvo possibili lotte per i due gradini del podio per accompagnare Marc Marquez.
3: Esatto, mi pare che la battaglia sia dal secondo al quarto posto, ammesso che Raul Fernandez possa o meglio Ayogura possa prendere Fernandez e Acosta possa raggiungere Ayogura, ma per la prima posizione mi sembra difficile. Fra l'altro, come facevamo ieri un discorso su questo circuito, che è vero è il più breve del mondiale, ma a mio avviso e avviso soprattutto di tutti i piloti che ne hanno parlato, è uno dei più impegnativi, perché non concede un attimo di sosta e non permette grandi margini di errore, mentre in alcuni circuiti anche più larghi di questo è possibile creare traiettorie differenti. Qui ci sono dei binari che bisogna seguire, sono pochissimi i punti dove si può superare, e quello che conta è la regolarità e la tenuta nervosa, perché si ripete per 31 volte lo stesso circuito, cosa che non avviene, perché in genere sono 21-22 giri nei circuiti medi di 5200 metri e questo è un impegno psicologico secondo me per il pilota notevole.
0: Ah sì, e nel frattempo arriva una comunicazione ufficiale, almeno stavolta non abbiamo dubbi, sulla gomma posteriore di Jorge Martin. Michelin conferma media al posteriore per tutti, e dunque insomma gli spifferi che erano arrivati, esatto, gli spifferi erano sbagliati, è un errore dell'informatica. Media anche per Jorge Martin ed Enrico Borghi, ha senso per quello che abbiamo visto in questa gara fin qui da Jorge Martin, no? Proprio come andamento, come ritmo.
4: Sì, infatti, anche perché lui ha un ritmo costante che è decisamente più lento rispetto ai primi, però è costante, non alti e bassi. Stavo vedendo Ayogura, sai che è l'uomo del finale di gara, però sta perdendo Ayogura, quindi sì, se cercavamo un po' di emozioni è difficile averle, perché mi sembra che i piloti si siano tutti un po' calmati e viaggiano più o meno allo stesso livello, cioè non in modo tale da che uno può attaccare un altro, almeno fino ad ora.
0: Sì, vediamo sì.
4: mancano 13 giri, non sono nemmeno pochi.
0: Soprattutto poi con passi per il momento che sono piuttosto diversi, Massimo Angeletti, perché Marquez su quell'1:21.5 anche oggi. Dietro Raul Fernandez, Ogura e Acosta sono un paio di decimi più lenti, salvo insomma tentativi dei due piloti dell'Aprilia tra caos, però sporadici, che non riescono a cui dare continuità di scendere sull'1:21.5 anche loro, come hanno fatto nell'ultimo passaggio. Poi tutti gli altri sono sopra il 22:22.0 per Martine Bagnaia, 22:3 addirittura per Quartararo, che è settimo e guida un gruppetto di 5-6 piloti fino alla 12ª posizione di Enea Bastianini.
3: Infatti i primi quattro mantengono più o meno tra loro, salvo qualche millesimo, la stessa distanza, mentre i primi quattro da tutti gli altri stanno aumentando il vantaggio. È passato a quasi sette secondi e mezzo su Martin, 8 su Bagnaia, dietro girano molto più lenti, si è un po' stabilizzata, come dicevamo all'inizio, il ritmo è quello e lo fa Marc Marquez.
0: Sì, decisamente. Peraltro adesso anche Pedro Acosta sembra faticare a tenere il ritmo dei due piloti che lo precedono, è ormai a un secondo e due da Yogura, 1:21.5, 1:21.6, 1:21.7 più o meno per i due piloti dell'Aprilia Trakaus, ormai invece quasi al 22.0, 21.8, 21.9 per Acosta. Peraltro Enrico Borghi, lui ha detto che gli dava più fastidio sul time attack venerdì che sui long run, però non dimentichiamoci che insomma 10-12 giorni fa Pedro Acosta è stato operato per tunnel carpale, quindi insomma per quanto non sia un'operazione super invasiva, evidentemente non è al 100% a livello di forza.
4: Sicuramente, infatti lui sta facendo a mio avviso una carriera egregia, cioè onesta del suo livello. Acosta è uno dei più forti, dei più talentuosi, quindi te lo aspetti lì. E stavo guardando invece Ogura, che zitto zitto sta guadagnando su Fernandez, ormai non è che l'ha preso, ma quasi, sono 4,5 decimi, 5 decimi. Prima erano 8, 7-8, quindi lui in un giro Ogura, lo vedi? Quando si avvicina alla fase finale della corsa, bravo. Ogura si trasforma.
0: Sì, c'è un po' diciamo di elastico tra i due piloti di Davide Brivio, poi bisognerà capire Massimo Angeletti nel momento in cui Ogura arriverà ad acciuffare definitivamente Raul Fernandez, e credo che questo avverrà in questo ultimo terzo di gara, poi però se ne avrà per portare l'attacco, perché insomma non è scontato, c'è differenza tra rosicchiare un decimo al giro e poi però averne per portare l'attacco, in particolar modo al Sachsenring dove hai un punto di sorpasso, forse due, ecco.
3: Esatto, e bisogna vedere anche quanto spendi per cercare di raggiungere quello davanti, e poi nel momento in cui lo raggiungi devi avere ancora forza, energia per imporre un ritmo leggermente superiore, diverso, e questo è un po' la scommessa. Però è vero che anche al di là del riscontro cronometrico, anche visivamente attraverso le immagini si vede che si è avvicinato molto.
0: Eh sì, peraltro è un po' la stessa cosa tra Bagnaia e Martin, dicevo di Bagnaia che era a più di un secondo da Martin, adesso lo ha riacciuffato, segno che a livello di passo probabilmente Bagnaia ha qualcosa in più di Jorge Martin, però poi non riesce a portare l'attacco, Enrico Borghi.
4: Sì, esatto, bisogna vedere, perché Bagnaia in questo momento ha preso un bel ritmo, infatti gli è arrivato incollato tre decimi e niente, e tutto fa pensare che possa anche provare ad attaccare. In quel caso farebbe un favore al suo compagno di squadra Marc Marquez, perché porterebbe via punti a Martin. Ormai dobbiamo ragionare anche così in questo tipo di campionato.
0: Assolutamente.
4: Infatti
0: sì.
4: Bagnaia è vicino, lo vedo pronto ad attaccare Bagnaia.
0: Stavo pensando proprio quello, poi tra la quinta e la sesta posizione insomma non è che cammino mille punti, ma in questo mondiale pazzo ogni singolo punto può fare la differenza, per cui effettivamente Bagnaia, a parte che insomma anche lui è in ottava piazza, meno 65 da Martin, insomma virtualmente ancora in corsa lui stesso, e poi certo sarebbe un favore a Marc Marquez, che ormai guida questo Gran Premio di Germania con più di 2 secondi e 3 su Raul Fernandez, che vede la sagoma di Ayogura sempre più grande alle sue spalle, sente ormai il rombo del motore dell'Aprilia Trakaus identica alla sua del compagno di squadra arrivare 4 decimi più o meno tra loro due. Acosta li ha mollati a quasi 2 secondi, ma con ampio margine su Jorge Martin. Quindi in questi ultimi 8 giri, perché si sta per chiudere il 21esimo di 30, due le battaglie da tenere sott'occhio: quella tutta in casa Aprilia Trackhouse tra Fernandez e Ogura per la seconda e la terza posizione, quella tra Martin e Bagnaia per la quinta e la sesta. Massimo Angeletti, ci sarà battaglia tra Fernandez e Ogura? Perché insomma, stessa squadra, seconda e terza posizione, no, potrebbero anche accontentarsi con insomma uno sguardo al mondiale, oppure
5: dipende. No, dipende appunto, come dicevamo prima, dalle energie che hanno nel momento in cui lo raggiungono, energie personali.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: È tempo di salame da Banquet Foods!
8: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
9: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
8: veneto,
9: abruzzese,
8: calabrese,
9: dolce o piccante.
8: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
9: e tutto il necessario come il budello,
8: sale,
9: pepe,
8: finocchio,
9: spago per legare
8: e vari tipi di peperoncino.
9: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
7: È tempo di salame da Banquet Foods!
10: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
9: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
12: Nei Romeo Full and D, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
13: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Radio Italiana 531.
14: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
15: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
16: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
17: Sono le 22 e 8 minuti.
18: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6 e mezza di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
19: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
20: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
21: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
23: La vostra radio, la radio italiana 531.
24: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
1: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
25: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
25: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
25: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
25: sì?
1: Ci vai tu?
25: Ci vado io.
1: Clara. A Taste of Italy Griffith.
25: Experience Italy in the heart of Griffith.
22: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
26: Radio Italiana 531.
0: Al Sachsenring in Sassonia, nella ex Germania Est. Gli ultimi metri per Marc Márquez, l'ultima curva, il Sachsen King. E ancora Marc Márquez fa 10 in Germania come Agostini, eguaglia uno dei record di Ago. Márquez vince davanti alle Aprilia Trackhouse di Ogura secondo e di Raul Fernandez terzo, quarto è Acosta, quinto Martin che riesce in volata a difendersi da Pecco Bagnaia. Marc Márquez è decisamente in lotta per il mondiale, anzi forse Massimo Angeletti adesso è il favorito.
5: Ma guarda, cioè, tu sei testimone e anche Enrico, che da quando è rientrato al Mugello per me era il favorito, e quindi non fa che confermare questa tendenza. È nettamente il pilota più lucido e più presente anche nelle scelte, nella strategia, non solo nella precisione di guida. Ha 9 titoli, questo è un campione vero, è un fenomeno. Ne nascono uno ogni 20 anni, l'ultimo forse è stato Valentino Rossi prima di lui, ma certamente questa epoca è la sua epoca e credo che non abbia ancora voglia di appendere il casco al chiodo.
0: Intanto sul casco gli arriva una corona, perché Márquez ha abbandonato la sua Ducati, si è arrampicato sostanzialmente sugli spalti, anzi sul prato, su uno dei prati del Sachsenring, e un tifoso gli ha dato una corona da mettersi sul casco. Lo fa in questo momento in piedi sulle protezioni, fa anche vedere i muscoli. Marc Márquez lo ha fatto decisamente in pista in questo weekend, ma non solo, è la seconda doppietta per lui nel 2026, la terza vittoria stagionale, Brno, Balaton e il Sachsenring, dove l'abbiamo detto eguaglia le 10 vittorie di Agostini a Imatra. Enrico Borghi, Che mondiale abbiamo? Anzi, che mondiale ci ritroveremo dal Silverstone in poi dopo la pausa estiva?
3: Allora, un mondiale molto bello e incerto, anzi molto bello. Sull'incertezza a questo punto non lo so perché. Mark, come dice il team, si sta riprendendo e sta facendo un lavoro di recupero anche fisico per essere in forma da settembre in poi. Su gare quando andremo fuori dall'Europa, lui di solito è sempre fortissimo. Io la penso come Massimo, lui ha in mano il mondiale, anche se non è leader oggi, ma il trend è suo, anche per esperienza, oltre che per la sua immensa capacità. Sa gestire.
4: Ragazzi, in cinque gare ha fatto 133 punti.
3: Sì. E parallelamente gli altri si spaventano, perché gli altri che hanno meno esperienza, che si vedono arrivare il mostro, tra virgolette, bravo, che arriva, si destabilizzano sicuramente. Conta anche quello.
4: Se posso aggiungere al discorso di Enrico, Luca, scusami.
0: Vai.
4: Gli incidenti che abbiamo visto sia di Bezzecchi che di Gian Antonio, a mio avviso, oltre la casualità, la sfortuna, mettiamoci tutti gli elementi imponderabili, ma sono anche frutto di un'esperienza e di una pressione che deve essere gestita in certi momenti. E per gestire questa esperienza bisogna essere campioni, e al momento l'unico campione che c'è, oltre a Martine e Bagnaia, è Marc Marquez, perché non dimentichiamoci che Bezzecchi è un grandissimo pilota ma ancora deve vincere, Di Gian Antonio grandissimo pilota ma ancora deve vincere, forse manca quell'esperienza,
0: l'essere stato in quella situazione, no, di aver gestito, esatto, determinate anche pressioni, non è una cosa banale, ecco.
4: Bravo.
0: Sintetizzerei dicendo, non so se siete d'accordo, che da Silverstone in avanti tutti gli altri candidati che non si chiamino Marc Marquez al titolo mondiale, se vogliono vincere, devono iniziare, diciamo, a non buttare via punti in maniera più o meno banale, insomma, errori, cadute, anche un po' di sfortuna, penso, insomma, a Bezzecchi,
4: esatto, cioè,
0: tirato giù a Balaton,
4: quello.
0: Però insomma non possono più, i bonus sono finiti, ecco.
4: Esattamente.
3: Sì, con un'incognita, questo nuovo personaggio, mi inserisco, scusatemi, ma che hai paura, che di fatto non conosciamo, cioè cominciamo a conoscerlo ma non sappiamo veramente chi è, ma le indicazioni di Ogura sono di un pilota velocissimo e soprattutto molto intelligente, lavora col team, fa un passo alla volta, non torna mai indietro, ragiona, è un pilota forte questo qua, stiamo scoprendo veramente qualcosa di nuovo,
4: È vero.
0: E lui per il momento di errori non ne ha fatti, tant'è che,
3: esatto,
0: si trova lì in seconda posizione in classifica mondiale a meno 14 da Jorge Martin, con 4 punti di margine su Marc Marquez. Il moto mondiale adesso va in pausa estiva, si prende 3 settimane di vacanze e tornerà, l'abbiamo detto, nel fine settimana del 7, 8 e 9 di agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna da Silverstone, e ci saranno come sempre ad aiutarmi nel racconto Massimo Angeletti ed Enrico Borghi. Grazie Massimo, grazie Enrico, buone vacanze anche a voi.
4: Grazie a voi, a tutti voi, un abbraccio, ciao.
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Il Gran Premio di Germania porta la firma attesa e solita di Marc Marquez al 10° successo in MotoGP e sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati vince davanti al giapponese Hayao Ogura, Aprilia Trakaus, e all'altro spagnolo Raul Fernandez, anche lui Aprilia Trakaus. Quinto il leader del mondiale Jorge Martin, sesto Bagnaia, ottavo Marini, nono Bastianini, tredicesimo Morbidelli, caduto di Gian Antonio al quarto giro, caduto anche Alex Marquez, operato in mattinata alla clavicola sinistra fratturata Marco Bezzecchi. Alla pausa il campionato del mondo vede in testa Jorge Martin con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez, 22 su Bezzecchi, 24 su Di Gian Antonio, 49 su Raul Fernandez, 60 su Acosta e 65 su Bagnaia. Almeno per la matematica sono ancora in 8 in lotta per il titolo mondiale. È tutto per il Gran Premio di Germania, ci risentiamo da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.

0: 16:52 ci siamo arrivati insieme ad Harry Styles, Dance No More, la regia affidata a Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione con noi e Emanuele Rinaudo alla parte tecnica. Andiamo da Cristiano Piccinelli, quanto manca nona tappa che scopre il massiccio centrale, la Grand Boucle, il Tour.
1: 110 chilometri al traguardo per il gruppetto di testa che si è formato dopo tanti tentativi, ma non ha molto vantaggio sul resto del gruppo. Al momento davanti sono in 5, due della Tudor, si trattava di Alaphilippe Daller, ma sono stati ripresi proprio in questo istante. Allora il gruppo che davanti torna a essere compatto, aveva provato anche la sortita il due volte campione del mondo Julien Alaphilippe, ripreso sulla prima sprinta di giornata il Codenab, che è una salita di 2 km 300 metri con pendenze medie alla 7,4%. Allora gruppo compatto lì davanti, ma già distanziati 7 corridori, tra cui Ackermann e Degenkolb, due velocisti alla pari di Canter. Ancora più indietro a 2 minuti e 32 il gruppetto di Tien Merlier, al cui interno c'è anche il nostro Davide Ballerini. Dunque prima difficoltà di giornata, ma ancora non si è concretizzata la possibile fuga. Ci stanno provando molto le squadre, diciamo così, professional, Cofidis e Pinarello. Ci prova anche l'Alpecin, sempre nelle prime posizioni. Vedremo che riuscirà a staccare il gruppo dei migliori, il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, in questa giornata che precede il primo giorno di riposo del Tour.
0: Grazie per ora Cristiano, e noi, come già abbiamo fatto ieri, nostro ospite apprezzatissimo Ubaldo Pantani, riparliamo della situazione in Venezuela che continua a essere drammatica. Subito l'SMS solidale 45595, Croce Rossa, UNICEF, l'Alta Commissione per i Rifugiati dell'ONU hanno deciso di unire gli sforzi per supportare appunto le persone colpite da questa catastrofe, destinando alla popolazione venezuelana i ricavi della partita del cuore che si terrà domani 13 luglio all'Aquila, proprio nazionale cantanti contro la nazionale della politica. 45595, come ricordavamo ieri, l'abbiamo presentata insieme all'artista Ubaldo Pantani, che sarà per l'occasione l'allenatore della nazionale cantanti. E adesso in musica ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione.

11:57 nell'atletica. Intanto Inzoli ha realizzato, Francesco Inzoli, 8:25 a Molfetta nel lungo, la quarta prestazione italiana di sempre. Tutto ciò con l'informazione che incombe, ci arriviamo insieme ai Red Hot Chili Peppers. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to kick off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: 14, coda tratti tra Rimini Nord e Bologna Fiera in direzione della 1. E sempre in A14, ma nel tratto Ancona-Pescara, 2 km di coda per incidente tra Teramo Giulianova e Val Vibrata in direzione
6: ore
5: di Ancona.
6: 15.
5: Continuando a scendere in A2 l'autostrada.
7: GR1.
8: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Ucraina il presidente Zelensky annuncia a sorpresa un cambio ai vertici del governo. Linea all'inviata Cecilia Rinaldini.
9: La prima testa che rotola è quella della premier Yulia Sviridenko. Zelensky annuncia sui social che sarà sostituita e che sono necessari cambiamenti profondi sia all'interno sia nei rapporti con altri paesi per far fronte alle nuove sfide e alle nuove minacce. E dunque si profila un rimpasto di governo e cambi della guardia anche ai vertici delle forze dell'ordine del paese. Ed è già iniziato il toto candidati per l'incarico di primo ministro. Un deputato citato dalla ukrainska Pravda fa 4 nomi, quello del presidente del comitato esecutivo di Naftogaz e poi Michal, ministro dell'energia, e Fedorov della difesa, e ancora il nome del CO di Kharkiv. Staremo a vedere. Intanto da Kiev con Sergio Ciani, linea a Roma.
8: Medio Oriente, l'Iran non controlla Hormuz, lo stretto è aperto a tutte le imbarcazioni che intendono transitare legalmente, così il comando centrale statunitense. Le nostre forze, sottolinea, sono schierate e pronte a garantire la libertà di navigazione nonostante le ingiustificate aggressioni, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran. L'Oman ha intanto presentato una protesta formale a Teheran in seguito all'attacco subito dopo la terza ondata di raid americani ai quali la Repubblica Islamica aveva risposto con missili sulle basi americane negli Emirati, in Qatar, Bahrain e Oman. Messaggio del capo dello Stato Mattarella per la scomparsa dell'emiro del Qatar Khalifa Al Thani. Un lutto, scrive il Presidente della Repubblica, che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi nel bombardamento di una fonderia nella zona di Sabra, una bambina 9 anni uccisa a colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Bureji, affermano fonti sanitarie locali. Intanto sono svolti i funerali di 2 palestinesi uccisi negli attacli di ieri. E durante l'Angelus da Castel Gandolfo, un nuovo appello di Papa Leone per la pace. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
10: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia. Unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
8: Ora la cronaca e caccia all'assassino che nel parcheggio di un supermercato a Crema ha ucciso a coltellate un ragazzo dopo una rissa.
11: Le urla di aiuto poco prima di mezzanotte, a terra nel sangue un ragazzo, il fratello e alcuni amici tentano inutilmente di tamponare le ferite. Siamo a Crema, nel Cremonese, nel parcheggio sul retro di un supermercato a ridosso del centro. Il giovane, un 19enne di origine egiziana, è stato appena colpito con diverse coltellate, sembra durante una lite. Ha tentato di allontanarsi ma si è accasciato dopo pochi metri. Morirà poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale maggiore, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Massimo riservo sulle indagini da parte dei carabinieri, che sono sulle tracce degli aggressori. La notte di Pasquetta, Crema era stata sconvolta da un altro delitto. Hamza Salama, 21 anni, anche lui di origine egiziana, era stato ucciso a sprangate da un ragazzo di 17 anni. Il movente, una collanina rubata. Rossana Caviglioli, GR1.
8: Due piloti sono morti in seguito ad un incidente avvenuto ieri durante il campionato motociclistico Alpe Adria all'autodromo di Brno nella Repubblica Ceca. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmeier, 32 anni, e del romeno Adria Russiner, 43. L'intero programma del fine settimana è stato annullato. Nuova ondata di temperature record, bollino rosso a Firenze e a Perugia, 6 le città con bollino arancione, Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Per fare fronte all'ondata di calore si attivano misure straordinarie a Milano, cold spot nel pronto soccorso, a Napoli piano per assistenza senza tetto, a Bologna potenziati i rifugi climatici ed erogatori di acqua, a Bari si invitano bar e negozi ad mettere a disposizione spazi climatici e ad offrire acqua gratuitamente. Le alte temperature favoriscono il propagarsi degli incendi, le situazioni più critiche in Piemonte, dove i roghi hanno bruciato 900 ettari, in Sicilia e in Sardegna. Nel servizio il punto su quest'ultima regione.
6: È nero il terreno che sale dalla strada di fronte alla comunità di recupero La Sorgente fin dentro il bosco di Monte Arci, nel territorio di Morgongiori, nell'Oristanese. Emergenza rientrata, ma bonifiche ancora in corso dopo l'incendio di ieri, con un continuo via vai di elicotteri che scaricano acqua per evitare che le braci riattizzino il fuoco in questa delicata area di parco dove la temperatura si avvicina adesso ai 40 gradi. L'area di Monte Arci, in totale una decina di migliaia di ettari di bosco fittissimo, rievoca subito quella andata in fumo nel 2021 nel vicino Montiferru, che ancora fatica a rigenerare i 12.000 ettari persi. Da qui l'intervento immediato e l'utilizzo di Canadair dopo le 11 di ieri mattina. Altro vasto incendio, quello fra Terralba e Ura, sempre nell'Oristanese, dove si è dovuta chiudere la 131 per diverse ore. Altro fronte è tornato alla normalità, quello di Olbia, dove per il fumo è stato chiuso anche l'aeroporto. Mentre le indagini sono in corso per capire la natura degli incendi, la macchina di spegnimento ha per ora retto, ma la preoccupazione sale insieme al rischio dei prossimi giorni, quando le temperature saliranno. Morgongiori, Sara Perria, GR1.
8: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
7: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
13: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
14: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Domenica Sport.
16: Ore 15 e 8 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Sax Rubra in Roma, la regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Bocce, adesso alla parte tecnica, quindi alla console, Emanuele Di Cavio. Per il MotoGP vi ricordo, Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, lo spagnolo al suo 10° successo sul circuito del Sachsenring, complimenti davvero, ha preceduto le Aprilia Trackhouse di Ayogura e Raul Fernandez Fernandez, fuori invece Fabio Di Giannantonio sul VR46 e Alex Marquez su invece l'altra Ducati, quella della scuderia Gresini, caduti dopo pochi giri assente Marco Bezzecchi, che questa mattina si è operato per la frattura alla clavicola sinistra. L'intervento è perfettamente riuscito. Vi siamo debitori da qualche minuto di un aggiornamento sulle strade del Tour de France. Cristiano Piccinelli.
17: Con il gruppo che si è molto allungato e frammentato, al momento davanti sono circa 99 corridori, 100 corridori, in un gruppo in cui ci sono ovviamente i migliori ma anche possibili pretendenti al successo finale. Tra questi è bene citare anche l'americano Quinn Simmons, Capitan America, ma perché no, c'è anche ovviamente Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen, l'attuale maglia verde, e anche Filippo Ganna, molto attivo quest'oggi, lo abbiamo visto cercare più volte di entrare nella fuga giusta senza risultato fino a questo momento. Il gruppetto a 99 chilometri al traguardo, gruppo molto allungato, sede stradale stretta, ma si procede a tentativi. Adesso ci prova proprio l'americano Quinn Simmons con la salita di Sucomé, che è un altro GPM di seconda categoria, 3,8 km al 7,7% di pendenza media. Prova ad allungare il corridore americano. Dietro il gruppo di testa, un minuto e mezzo, c'è un altro gruppo nutrito, 44 corridori, al cui interno c'è anche Antonio Tiberi, perde anche oggi il capitano tra virgolette della Bahrain Victorious. In questo gruppo purtroppo c'è anche Matteo Trentin, che avevamo citato come possibile protagonista quest'oggi, ma già abbastanza indietro rispetto al gruppo di testa. Lontanissimi velocisti, sono praticamente a 6 minuti tutti velocisti nel gruppo che prevede al suo interno anche il nostro Davide Ballerini. Allora davanti sono adesso in 5, hanno guadagnato un po' di margine Carapaz, Jorgensen, Simmons, Rubio e Breillard della Total Energy, ma insomma hanno guadagnato davvero pochi metri rispetto al gruppo dei migliori. Ancora la fuga sostanzialmente non ha preso corpo, vedremo cosa potrà succedere da qui a qualche chilometro. Intanto c'è un'altra salita.

0: 15 e 14 insieme a 21 Pilots Stressed Out, parliamo di calcio e non solo mercato con un grande conoscitore e procuratore, ormai possiamo dirlo, di lungo corso. Buona domenica a Furio Valcareggi, ciao!
1: Ciao, grazie a voi, ho 80 anni, io sto parcheggiando, ora sono pensionato, però il calcio mi piace.
0: Meno male che è così. Ti piace, e mi permetto di dire, Furio, lo conosci bene. Quindi che cosa ti aspetti ora, dopo che ieri in chiave azzurra si è saputo che Maldini sarà il nuovo direttore tecnico, che il consigliere sarà Leonardo, che

0: bisogna chiamare gli 11 e farli giocare, i migliori, ma non c'è da allenarli, c'è da vedere e puntualizzare chi sta meglio di tutti fisicamente in quel momento lì, capito? Ma Leonardo e Maldini coprono il campo in maniera enorme, non credo che abbiano bisogno di un allenatore, e loro che fanno? Sembra ci sia qualche duro di troppo.
1: Ma io penso che però, Furio, il discorso non si riferisca solo alla nazionale maggiore, ovviamente. Direttore tecnico allarga, come dire, il quadro anche alla cosiddetta filiera, no? Cioè le nazionali giovanili, per esempio.
0: Quello è un altro parametro, però, per il nazionale. Io parlo della nazionale Serie A, la nazionale che da 3 anni non va al mondiale, purtroppo. Credo che sia sufficiente Maldini, anche in panchina, credo sia sufficiente a selezionare, a guidare e a rifinire la preparazione a Coverciano quando arrivano il lunedì per giocare il mercoledì o il giovedì. Io sarei solo per Maldini e Leonardo, non vorrei, perché Conte è invasivo. Se viene Conte, che fa Maldini?
1: Probabilmente lo sapranno, già sapranno insieme a Malagò ovviamente quale è il candidato ideale, e tra poco dovrebbe essere appunto comunicato. Secondo te sorprese non ce ne sono, cioè un allenatore straniero può arrivare a guidare in questo momento la nazionale italiana, Furio?
0: Al momento si può fare tutto nella vita, lo dimostrano le cronache dei giornali, tutto, si può fare tutto, tutto allargato, prima era troppo stretto, ora è troppo largo il mondo, e quindi si può fare tutto, tutto, tutto è il contrario di tutto, però Maldini e Leonardo completano tutto, c'è il dirigente che va nei posti a vedere, guarda i giocatori, che è Leonardo, grande occhio da fuori classe. Maldini che confermano, perché io un parere è poco, 2 vanno bene, 3 sono troppi.
1: E quindi, come capito? Dici tu, in alcuni casi abbondare non è detto che sia meglio.
0: No, danno, per esempio, parlavano di Ranieri con Gasperini, anche Ranieri e Gasperini a Roma. E sono 2, uno ce n'è uno di troppo, perché sono ingombranti, sono grande personalità. In nazionale, se tu prendi Maldini e Leonardo, ma non c'è bisogno di altro.
1: Ecco.
0: Conte, ecco, io chiedo, faccio io una domanda, e Maldini e Leonardo che fanno quando arriva Conte?
1: Se arriva Conte, beh, in effetti loro dovrebbe essere un lavoro più dietro la scrivania che sul campo, no?
0: Ma perché? Ma Maldini può giocare un onore in Serie A ancora.
1: Questa io credo che porti questa affermazione dietro di te un vero e proprio plebiscito. Io penso ti faccia piacere,
0: un'ora,
1: no?
0: Non un'ora e mezzo, non supplementare.
1: Basterebbe anche 45 minuti. Senti cosa ti dico.
0: Perfetto,
1: come si dice. Allora,
0: davvero, non riesco a capire l'utilizzo o cosa possa servire un grande allenatore come Antonio Conte, che è poi uno che comanda, uno che parla io voglio, è uno che fa spendere i presidenti, è un vincente, perché sai, gli allenatori vincenti sono gli stessi che allenano le stesse squadre, che se Conte va alla Sampdoria non vince niente, quindi non vince, quindi alle stesse squadre vincono gli stessi, e gli stessi allenano le squadre. Ma Conte, Maldini e Leonardo, ammazza, dove siamo? Nemmeno nel mondo più stramiliardario del mondo, perché c'è troppo lusso, non so come definirlo.
1: No, credo che il messaggio tuo sia chiaro, ne bastano 2, e quindi direttore tecnico Maldini e suo consigliere Leonardo. Allora, si parlava, certo, no, ovviamente di un ruolo in cui i conflitti tra le personalità possono evidentemente anche portare un po' di confusione, e qui sentiamo che cosa successe, e credo ti faccia piacere anche riascoltare la voce di tuo padre, di Ferruccio Valcareggi, che nel maggio, pensa Furio, del 1970 comunicò a Marcello Giannini, che lavorava per la sede RAI di Firenze, l'elenco, la lista degli uomini che avrebbe da lì a poco portato in Messico. Sentiamo.
2: E i 22 dunque sono questi: del Cagliari sono Albertosi, Nicolai, Cera, Domenghini, Riva e Gori; dell'Inter Vieri, Burdi.

0: Facchetti, Bertini e Mazzola. Del Milan, Rivera, Lodetti e Rosato. Del Torino, Puglia e Poletti. Della Fiorentina, De Sisti e Ferrante. Del Napoli, Zoff e Iuliano. Della Juventus, Anastasi e Furino.
1: Senta, c'è una esclusione particolarmente dolorosa per lei, non so.
0: Guardi, sono tutte di nomi, non ne facciamo. Questa è stata fatta
1: una bandiera per la nazionale, Salvatore.
0: Lo so, io non voglio discutere di questa cosa qui, perché a me, anche a me, è dispiaciuto molto, è doloroso, ma d'altronde lo sport bisogna vedere un pochino le cose in un'altra maniera, è dettata dalle circostanze che si sono verificate ultimamente.
2: E questo era il grande Ferruccio Valcareggi, no? Non so se tu se l'avevi sentito, è vero Furio?
3: Sì, c'ero allora, io, con le telecamere, c'era Marcello Giannini, io e il babbo.
2: Eri presente a questo.
3: Siamo sotto il portico di Coverciano.
2: Di Coverciano, come sì. Funzionava il mondo, no? Adesso arrivano le mail, arriva... Ecco, il tuo babbo sicuramente lo hai ricordato, ma andando oltre, Fulvio Bernardini dopo il 74, ci metto certo. Anche Enzo Bearzot, cioè la critica italiana puntava e come l'indice nei confronti del selezionatore della nazionale. Le cose, te lo chiedo, cambiarono drasticamente, è così o no? Dopo che Bearzot conquistò insieme ai suoi ragazzi il titolo in Spagna, perché io non mi sembra di ricordare, per esempio, prima del Messico 86 una critica, seppur paragonabile anche in percentuale, inferiore a quella che precedette sia la spedizione in Argentina sia quella in Messico, dove l'Italia arrivava col titolo di campione del mondo. È così o le cose andarono diversamente a tua memoria, Furio?
3: Sì, prima c'era sempre un federale che faceva gavetta anche con Fabbri, e poi andò il mio babbo che già lavorava dentro, molto sponsorizzato da Franchi, che Franchi aveva una grandissima simpatia per il mio babbo, tanta enorme. E poi dopo c'è andato Bearzot, Bernardini, Vicini, poi dopo ha cominciato sempre, credo, con Conte o con Sacchi a rendere un mestiere vero il commissario, guadagnare milioni e milioni. Invece, cioè, mio papà aveva lo stipendio del CONI, del dipendente CONI, che era un buono stipendio, si stava benissimo, però non certo andava a prendere cifre da che si guadagnavano in un club. Quindi è sempre stata aziendalista la federazione, con dipendenti CONI. Ora è cambiato il mondo, perché cioè, se va Conte in nazionale bisogna dare 5 milioni l'anno, se no non va.
2: E se va Mancini? Perché tu dici Conte.
3: Ma Mancini, onestamente, Mancini non riscuote la simpatia di molti, perché lui ci abbandonò per andare a prendere i soldi, no? Durante l'opera, non dopo, prima o nella pausa. Lui durante, era tesserato e allenava la nazionale, si dimise e andò in Arabia a prendere tutta quella barca dei soldi. Chi dice di no vorrei se glielo proponessero a lui dire di no, però ci lasciò durante il lavoro. E questo non è molto perdonabile, devo dire la verità, che Mancini pare sia un grande uomo che ha delle relazioni importantissime, a parte che è bravo, perché Mancini, uno che giocava come lui, non può sbagliare nel calcio, perché questo nel calcio era veramente un fenomeno puro. E quindi, però, ecco, se non va Mancini, va Conte, va chi poi può andare ancora, no, Allegri a Napoli, questi due vogliono una barca di soldi, e quindi non so, poi c'hanno lo staff, poi c'è quello, non so che fa Maldini e Leonardo, ecco, non mi riesce a capire.
2: Bastano due, Furio Valcareggi ci ha aperto un altro spiraglio.
3: Ma sono due colossi, non sono due normali, sono due monumenti, uno è un monumento e l'altro è una bella statua.
2: Sì, insomma, spicca verso l'alto. Il messaggio è chiarissimo,
3: Maldini,
2: Furio.
3: Maldini deve essere il capo di tutto. Maldini Paolo, con una spalla meravigliosa come Leonardo. Basta, no, e avanzano.
2: Penso si sia...
3: La scuola di calcio è via di scienze... se gioca Tonali o Coso oppure un altro, non è che si parla di scienziati, stiamo calmi con il calcio, perché deve giocare uno bravo, perché è difficile che uno bravo non giochi. Per esempio Fagioli rientra nel gruppo sicuro, perché in Italia la miglior formazione, anche quella di Gattuso, non ne vedo una migliore, con 50 italiani a disposizione, non di più.
2: E quello è il problema vero, quello è il problema vero, caro Furio.
3: La nazionale di Gattuso che ha fatto male, ma era la nazionale migliore che l'Italia potesse presentare.
2: Però aggiungiamoci purtroppo però, Furio, perché se in effetti la situazione è questa, speriamo che si possa davvero girare pagina. Ci ha fatto piacere averti. Furio, buona domenica e buona estate. Grazie.
3: Grazie a voi. Viva la Rai.

0: 15:29 insieme a The Colors con Rolling Stones, il gran volo da parte di Francesco Inzoli, quello che gli ha consentito anche di guadagnare il pass per gli europei nel salto in lungo, ci costringe piacevolmente a veloci calcoli. Anzitutto la misura 8 metri e 25 centimetri significa un progresso personale di 29 centimetri, quarto italiano di sempre nel ranking azzurro. Francesco Inzoli, 21 anni, milanese, ha vinto un'eccellente misura con questo salto davvero eccellente, il titolo nazionale Under 23 a Molfetta, vento seppur al limite comunque regolare, 2 metri al secondo a favore. L'atleta delle fiamme gialle con 8:25 diventa il quarto azzurro nella storia della specialità, dietro soltanto al primatista che rimane, lo ricordo, Andrew Howe, 8:47, poi ci sono Giovanni Evangelisti e Mattia Furlan, entrambi a 8:43 al pari di Simone Bianchi. La misura ottenuta al primo salto a Molfetta vale anche il pass appunto per gli europei di Birmingham, il limite era 8:05, quindi scavalcato di ben 20 centimetri. Nel corso della gara, tra l'altro, Inzoli ha incrementato la misura atterrando a 8:30, ma tutto ciò con vento superiore ai 2 metri al secondo e quindi una prestazione giudicata non valida. Ritorniamo al ciclismo, la tappa da Malmö a Ussel, 155 chilometri, Cristiano Piccinelli, perché ovviamente per via della Canicul sono stati tolti, credo, una trentina, no, di
1: 31,
0: chilometri.
1: 31 per la precisione, con una deviazione però nella fase iniziale della tappa che mantiene sostanzialmente le sue caratteristiche principali, le 4 salite e poi il traguardo finale. Siamo adesso sulla salita di Sucumè, che è un GPM di seconda categoria, iniziata per i battistrada, che attorno a 3 chilometri e 700 metri dal traguardo sono Johannessen della 1X e Quinn Simmons, il campione statunitense della Little Trek, hanno un vantaggio di circa 34 secondi sul gruppo di immediati inseguitori, il gruppo cosiddetto Pidcock, perché oltre al britannico della Pinarello comunque ci sono altri atleti importanti come Valentin Perapentre, Foss della Net Company Neos, Mathieu Van Der Poel, insomma tutti corridori importanti, anche Boden della Education First. 34 secondi di margine rispetto a questo gruppo per i battistrada, sembra che questa possa essere la fuga giusta, perché il gruppo della maglia gialla, ridotto però a una trentina di elementi, è a 1:16 dalla testa della corsa, quindi evidentemente potrebbe essere questa la fuga giusta, l'attacco giusto. Distanziati un gruppetto di altri 60 corridori, al cui interno ci sono Tiberi e Trentin, ancora più indietro a circa 8:30 dalla testa della corsa il gruppo dei velocisti, al cui interno c'è anche il nostro Davide Ballerini. E dunque prova Thomas Pidcock adesso a tornare sul trio di battistrada, riducendo lo svantaggio a una ventina di secondi, 26 per la precisione, tra i due davanti, che lo ripetiamo sono Johannessen e Simmons, e il gruppo di Thomas Pidcock che va a cercare di ricucire il gap sulle rampe della seconda salita di giornata.
0: Grazie Cristiano, tutto questo mentre a Miami, dove è stato giocato il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra e dove, lo ricordiamo, si disputerà la finalina, quella per il terzo e quarto posto, è presente una delle comunità italiane più vaste degli interi Stati Uniti. Il nostro inviato Giuseppe Bisantis ha intervistato alcuni connazionali che fanno appunto parte di questa, definiamola, enclave tricolore proprio in Florida. Ascoltiamo Davide Venturelli, ricercatore NASA, si occupa di tecnologie quantistiche applicate ai computer.
2: Davide Venturelli.
3: Vieni da?
2: Sono originario di Modena.
3: A Miami da quanto tempo?
2: Sono in America dal 2012 e a Miami dal 2021.
3: Prima di Miami dove sei stato?
2: In Bay Area, San Francisco dal 2012 al 2020-2021.
3: E poi Miami, come mai?
2: In maniera estremamente casuale, mi sono spostato durante la pandemia perché era tutto un mondo magico e strano e abbiamo detto con mia moglie perché non passare 6 mesi da qualche parte. Miami sembrava un posto particolarmente attraente e sono ormai 6 anni che siamo qua invece che 6 mesi.
3: E di cosa ti occupi qui a Miami?
2: Io sono uno scienziato, non lavoro direttamente a Miami, lavoro da remoto, lavoro con centri di ricerca in tutti gli Stati Uniti e anche all'estero, e in particolare lavoro con la NASA e con il Department of Energy, e quindi grossi laboratori nazionali, per esempio di fisica delle particelle.
3: In cosa consiste il tuo lavoro, se riesci a sintetizzarlo, anche se immagino non sia facile?
2: Sì, io sono principalmente un ricercatore, però dirigo progetti di ricerca, preparo e concettualizzo progetti di ricerca e quindi guido dei team per poter innovare sul campo del quantum computing, cioè tecnologie quantistiche che impatteranno l'informatica in multiple direzioni, quindi ci saranno dei sensori più forti, dei computer più potenti e delle tecnologie di comunicazioni più pervasive. Questo è il mio campo di ricerca.
3: Quanti anni hai, se posso chiedertelo?
2: 43.
3: 43. La scelta di venire in America è stata ponderata, dettata da un'opportunità, insomma, forse perché in Italia per il tuo lavoro non c'erano delle prospettive adeguate alle tue competenze?
2: No, in verità è stata anch'essa una scelta non direttamente consapevole. Io ero in un programma di carriera accademica e ho letto un libro che mi ha aperto un po' la mente verso la Silicon Valley nel 2011 e sono stato parte di un programma estivo nella zona di Mountain View, pensando di restare solo un'estate, e invece quello è stato un po' il trampolino di una scelta di restare per più tempo. Ho creato anche startup, sono diventato anche investitore, cioè in verità la mia vita di ricerca si è ibridizzata anche con il mondo Silicon Valley, ed è una cosa che sicuramente in Italia non è molto facile da replicare.
3: Come vive un italiano a Miami, dove, lo ricordiamo, c'è una delle comunità italiane più grandi di tutta l'America?
2: Beh, Miami è un buon deal, nel senso che si tratta di una città che offre tantissimo, una città che ha ovviamente una posizione geografica e un clima molto attraente, ed è un crocevia di avventurieri di vario tipo, quindi una città sicuramente non noiosa. Io sono contento di far parte dell'ecosistema italiano che sta crescendo, e dell'ecosistema anche in generale degli expats e degli altri statunitensi europei che hanno identificato Miami come una opportunità di movimento e di nuova fase della loro vita professionale, perché sembra molto accogliere queste nuove idee di attecchire aziende, start-up, iniziative, e quindi c'è molta energia, è molto interessante.
3: Sei ancora giovane, prospettive, ovviamente ti auguriamo. Pensi che Miami possa essere un punto d'arrivo, oppure ancora la strada è lunga, ed eventualmente in un futuro un ritorno in Italia?
2: Non c'è assolutamente un punto d'arrivo nella mia mente, nel senso che io non ho intenzione di rilassarmi. Penso che stiamo vivendo un momento di trasformazione della società che è senza precedenti, con l'intelligenza artificiale, con dinamiche che ci fanno muovere a delle velocità impensabili, quindi non penso troppo al futuro dal punto di vista dove metterò piede, dove metterò, come si dice, come settle down in inglese. Penso che sia un buon momento per me per essere qua, ma sono pronto a cavalcare le opportunità e a guardare dove strategicamente è maggiore il mio impatto nei miei obiettivi professionali, anche in Italia ovviamente.
3: C'è qualcosa che ti manca in Italia? Adesso i soliti luoghi comuni, la cucina, tu vieni da Modena, hai detto, quindi capitale mondiale della cucina, però questa è una città talmente grande, cosmopolita, che si trova tutto, e abbiamo avuto modo di constatarlo.
2: Mi manca molto l'Italia, e io torno molto spesso e prendo ogni opportunità per contribuire a relazioni internazionali nei miei settori di lavoro e di cercare di creare relazioni e ponti, e quindi sono più che consapevole delle differenze, dei vantaggi e degli svantaggi, e penso che ci sia tanto da fare per rendere l'Italia un po' più americana e rendere l'America un po' più italiana. Penso che potremo lavorare assieme per poterlo fare, tutta la comunità di italiani in America, e credo che le cose stiano andando nella direzione giusta, nel senso che vedo una mentalità sempre più ibrida da parte delle persone coinvolte nei due ecosistemi.
3: Abbiamo sentito dei ai bambini, ai due meravigliosi bambini, la tua una famiglia più americana o italiana?
2: Ah, difficile, perché mia moglie è slovacca, anche se parla italiano benissimo, ed è stato uno dei diciamo punti principali anche del nostro flirting iniziale. Credo che siano molto molto internazionali. Ovviamente il mio bimbo ha 4 anni, la mia bimba ha 5 mesi, quindi è ancora da capire quale sarà la loro personalità, ma senza dubbio il genio e la sregolatezza italiano è nel loro sangue, questo lo posso vedere.

0: Beh, dopo l'intervista da Miami, logico che seguisse Florida, Whistle, ma aggiornamenti d'altura, Cristiano Piccinelli.
1: 79 chilometri al traguardo finale, davanti si è composto un gruppo di 8 elementi, con Johannessen 1X, Pitcock della Pinarello, Van Etveld della Lotto Intermarché, Castrillo, Movistar, Boden, Education First, Simmons, Riddle Trek come G, e poi Vanderpool, l'ex campione del mondo. Sono davanti con 50 secondi su un gruppetto di controattaccanti composto da 7 elementi, ma soprattutto quello che conta, hanno 1:20 abbondante sul gruppo della maglia gialla, distanziati già di molto rispetto al gruppo della maglia gialla, un gruppetto di 60 corridori al cui interno c'è il nostro Antonio Tiberi, ma anche Vacek della Lidl Trek, distanziatissimi i velocisti, a cominciare da Merlier, sono a 10:06 della testa della corsa. Attenzione al tempo massimo, complicato non rientrare nel tempo massimo, però se la stanno prendendo forse un po' troppo comodo. E intanto ci sarà ancora un altro paio di salite prima dell'arrivo di Hussel, ma il gruppo lì davanti è un gruppo interessante perché ci sono corridori di livello, a cominciare da Mathieu van der Poel, ma anche Boden e Van Etveld sono sicuramente corridori interessanti che possono dire la propria in questo tipo di fuga. Intanto va giù tranquillo il leader della generale Tadej Pogacar, pilotato dai suoi compagni della UAE.
0: E noi ritorniamo appunto a parlare degli immigrati italiani e dei mondiali degli Stati Uniti da un punto di vista particolare, perché sempre al microfono di Giuseppe Bizzantis ascoltiamo adesso Paolo Mangia, imprenditore di una ditta di import-export e soprattutto presidente di Casa Italia a Miami.
2: Paolo Mangia, che qui a Miami per gli italiani è un'istituzione, presidente di Casa Italia, delegato dell'Accademia della Cucina, insomma la sua storia parte da più lontano.
3: Casa Italia Miami è una bellissima associazione dove noi mettiamo gli italiani insieme e siamo veramente contenti perché sta funzionando, vediamo questo, naturalmente l'abbiamo nel nostro DNA, il fatto di avere un grande cuore, di stare tutti quanti insieme, cosa che un po' si era persa soprattutto quando ci sono gli italiani che vanno all'estero, però con questa associazione stiamo riuscendo e sta funzionando il fatto di stare insieme, di unirci e spingere la nostra cultura.
2: Un po' di numeri, abbiamo detto Miami è una delle comunità italiane più grandi d'America, quanti sono gli italiani e quanti discendenti dall'Italia?
3: Allora guarda, iscritti aerei siamo già oltre i 76.000 iscritti aerei, però specifico di quelli iscritti perché di solito sono quei numeri tre volte tanto, la maggior parte degli italiani non si iscrivono all'aere, perciò noi pensiamo saremo sui 250.000 italiani qui nel South East d'America.
2: Tu, siamo coetanei, quindi ci diamo del tu, sei arrivato parecchi anni fa, quando c'era un'altra Miami e quando hai lasciato forse un'altra Italia.
3: Sì, corretto, sono qui già da 30 anni, è incredibile come il tempo passa, e come ha detto Miami era totalmente diversa, 30 anni fa Fort Lauderdale era pure un pochettino più conosciuta, e poi invece c'è stato questo boom di Miami in questi 30 anni, che ti dico una cosa, sono felicissimo di essere parte, è una città che ancora continua a crescere, è giovanissima, non ha nemmeno 130 anni e stiamo già vedendo i risultati, ormai sta diventando una delle città più importanti d'America, siamo giusto dietro a New York e a Los Angeles, però come posizione stiamo andando ancora di più su, tutti stanno puntando in questa città, basta solo vedere tutti i più ricchi d'America dove stanno, Amazon si è spostato qui, Google, chiunque puoi pensare sono qui a Miami.
2: Originario del Salento, cresciuto a Bari, calcisticamente ci sarebbe tensione, poi molto giovane sei arrivato qui, per quelli della nostra generazione il primo ostacolo è stata la lingua.
3: Sì, corretto, anzi io sono venuto qui proprio per imparare l'inglese, perché mio padre mi passava la sua compagnia, mi insegnava attualmente nella logistica, avevo la sua compagnia ma la doveva passare, e per me era importante sapere, poter comunicare con tutta la gente, diciamo, andando in giro nel mondo. E sono venuto qui per imparare l'inglese e poi invece sono rimasto. Quando sono andato a trovare il nostro agente 5 giorni prima di tornare in Italia, è stato lui a darmi l'idea di venire qui per altri 6 mesi per spingere il traffico tra Italia e America ed avere più tempo per imparare poi naturalmente l'inglese. È stata un'esperienza incredibile perché in 6 mesi abbiamo fatto il lavoro che in Italia ci vogliono 4 anni. Quello è stato un po' lo stimolo per fare fare altri 6 mesi addizionali per vedere dove si poteva arrivare, e mi sono reso conto che non c'era un limite. Qui in America veramente non si può e non si deve mettere un limite, come a volte abbiamo tristemente un po' in Italia, anche se io, sai, che spingo l'Italia, non ho niente in contra, anzi faccio di tutto proprio gli italiani per spingere l'economia, per spingere i rapporti tra America e Italia, però abbiamo queste limitazioni, siamo molto conservativi, perciò è importante a volte pure prendere delle idee o il modo di fare americano e portarcelo da noi.
2: Hai avuto un'attività imprenditoriale sempre in crescita, vieni di frequente in Italia proprio per la tua attività culturale, di promozione per quel che riguarda l'Italia. Dopo tutti questi anni hai una famiglia che è americana, hai un po' il pensiero di rientrare in Italia?
3: Quello sempre, una cosa è sicura. In pensione tornerò in Italia, però c'è pure la possibilità di venire pure prima, dipende un po' dalle opportunità. Una cosa è certa, quando tu esci dall'Italia, se lo fai giusto per una volta, poi diventi figlio del mondo, perciò sono sempre aperto con la mentalità della possibilità di vivere ovunque e di stare ovunque.
2: Miami, città che si vive più durante l'anno che non nei mesi estivi, perché mesi estivi è un po' la bassa stagione per quel che riguarda, perché c'è un po' questo caldo umido, cosa che invece per 10 mesi non c'è.
3: Sì, corretto, per noi è bassa stagione, sembra strano dire questo, però noi ci godiamo, è bellissima Miami per 9 mesi l'anno, ce la godiamo, stiamo fuori, mangiamo fuori, facciamo attività fuori. E invece nel periodo estivo fa troppo caldo, umido, piogge, e cerchiamo sempre di stare dentro. Ad esempio andiamo al cinema dove c'è l'aria condizionata, o cerchiamo di andare in un ristorante dove possiamo stare all'interno, e insomma non è il periodo più bello questo, veramente bassa stagione, consiglio a volte di non venire. Infatti gli americani, noi dalla Florida andiamo da altre parti, andiamo in Europa, andiamo ai Caraibi, andiamo da altre parti proprio per questo, per evitare l'umidità più che altro, non è solo il calore, l'umidità.
2: A livello sportivo qui sono grandi eventi, adesso i mondiali, c'è la Formula 1, gli Open di tennis, il giocatore più famoso del mondo Messi è venuto a Miami, è una città enorme, quindi non è che può essere condizionata, poi tra l'altro lui per chiari motivi non può tanto andare in giro, ma la presenza di Messi cosa ha dato alla città di Miami?
3: Guarda, come Messi anche Beckham hanno aiutato tantissimo questa città. Parlando proprio di Messi, quello già ti fa capire l'importanza di questa città, del desiderio di vivere qui e di come sta crescendo. Sappiamo benissimo, Messi ha avuto diverse offerte di soldi molto più grandi, però dove ha scelto? Lui poteva andare a vivere ovunque voleva nel mondo, far parte di qualsiasi team che voleva, e ha scelto Miami. Già quello ti fa capire come veramente tutti vedono Miami come la città del futuro e come tutti stanno venendo qui.

0: Alle 15.54 ci siamo arrivati insieme ai Pulp con Come On People. Ricordo che nella MotoGP Marc Marquez si è confermato autentico dominatore del Sachsenring dopo aver firmato la pole e vinto la sprint. Ha trionfato anche nella gara lunga. Sul podio anche le due track house di Ogura e Fernandez, quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia, fuori di Gianantonio e l'altro Marquez, Alex, assente naturalmente, Bezzecchi operato alla clavicola. L'intervento è perfettamente riuscito. Martin resta in testa alla classifica con 14 punti di margine su Ugura e 18 proprio su Marc Marquez. Adesso un collegamento più corposo, 2 minuti e mezzo, 3 minuti da consegnare a Cristiano Piccinelli sulle strade del Tour de France.
1: 67 chilometri al traguardo finale per gli 8 battistrada che ricordiamo sono Johannessen della formazione norvegese della 1X, che per un giorno con Torster Tran ha indossato anche la maglia gialla, poi Pidcock della Pinarello, Van Etvelt della Lotto Intermarché, Castrillo, Movistar, Baudin della Education First, il duo nordamericano della Lidl Trek, il campione statunitense Simmons e il canadese Derek G e poi Mathieu Van Der Poel hanno un vantaggio sul gruppo della maglia gialla di 1 minuto e 15, quindi evidentemente non c'è la volontà di andare a prenderli da parte della formazione dei Big, ma nemmeno di lasciare troppo spazio a questo gruppetto lì davanti. Johannessen al momento è il più vicino in classifica generale rispetto a Tadej Pogacar, è a 9 minuti e 42, tredicesima posizione, Pidcock è a 9:50 in quindicesima, gli altri tutti oltre i 10 minuti. Io credo che nella volontà da parte della formazione di Pogacar, la UAE, ci sia soprattutto quella di sbrigarsi il più possibile per andare poi a riposarsi in albergo, visto che domani ci sarà il primo giorno di riposo per questa edizione del Tour de France, in una giornata caldissima come è stata nel corso delle prime frazioni della Tour de France. Anche oggi, per questo motivo, con temperature che sfioravano i 40 gradi, si è deciso di accorciare la tappa inizialmente di 185 km, di una trentina di chilometri nella fase iniziale, ma mantenendo ovviamente tutte le caratteristiche morfologiche del tracciato disegnato ovviamente mesi fa in questa frazione che precede di fatto l'assalto, l'avvicinarsi al massiccio centrale, che però non dovrebbe fare particolarmente selezione. Io credo che le vere possibilità per gli uomini di classifica di cambiare qualcosa arriverà dal Markstein in poi, che arriverà alla 14ª tappa. Si va forte adesso nella fase di discesa, tra un po' ci sarà la Croix della Croix du Pé, che sarà il terzo GPM di giornata, 65 km ancora da percorrere per gli 8 battistrada, 1:15 c'è il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar.
0: Grazie Cristiano, e noi ci prepariamo all'appuntamento con l'informazione aggiornando in diretta la Nations League femminile con l'Italia impegnata a Hong Kong, confronto con la Cina 2-2 e tie break decisivo con la Cina avanti per 2-0. Ci fermiamo per dare la linea ai colleghi dell'informazione, il GR1 Flash, e poi sarà nuovamente Domenica Sport tra poco.
2: Un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ordina un rimpasto di governo e propone la sostituzione della premier Yulia Shvirydenko e nuovi vertici per le forze dell'ordine. Sono grato a Yulia per il suo lavoro, chiaro, costante ed efficace, ha scritto sui social. Stiamo cambiando la nostra strategia politica e questo richiede un rinnovamento, dice Zelensky. Stati Uniti-Iran, botta e risposta sullo stretto di Hormuz dopo gli attacchi incrociati nella notte. Secondo l'Iran è chiuso. Per noi è più importante della bomba atomica, dichiara un consigliere dell'Ayatollah Khamenei. Poco fa invece il presidente americano Trump ha affermato: lo stretto è aperto, abbiamo colpito pesantemente l'Iran. Nella notte centrati 140 obiettivi delle forze americane, poi la risposta iraniana con missili contro Kuwait e Bahrain. Preso di mira anche l'Oman poche ore dopo la missione della delegazione iraniana a Muscat. E nell'esprimere le sue condoglianze al Qatar per la scomparsa a 74 anni dell'ex emiro Ahmad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro, il presidente della Repubblica Mattarella ha definito inaccettabili i nuovi attacchi dell'Iran al Qatar. La nuova ondata di caldo con temperature record. Per fare fronte al calore si attivano misure straordinarie. A Milano, cold spot, presidi con aria climatizzata gestiti da personale dedicato nei pronto soccorso. A Napoli, piano per assistenza ai senza tetto. A Bologna, potenziati rifugi climatici, spazi pubblici per proteggere la popolazione dalle temperature estreme o dalle ondate di calore ed erogatori di acqua. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e ad offrire l'acqua gratuitamente. Con il gran caldo in molti cercano refrigerio in fiumi e laghi. Sentiamo quali misure sono state prese in Toscana per evitare incidenti nei bacini d'acqua della regione.
4: Obiettivo: permettere a tutti di godere del fresco della zona montana, di fare un bagno in sicurezza, rispettando l'ambiente. Così il comune di Massa dal 4 luglio e fino al 31 agosto ha confermato le limitazioni alla circolazione nell'area lungo il Renava e il Frigido, una disposizione ben accolta dai bagnanti che anche oggi affollano le pozze in fuga dal caldo torrido della pianura. Il divieto di accesso e sosta nelle vicinanze delle pozze ha anche un'altra importante funzione: facilitare l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso in caso di bisogno. Lo scorso fine settimana in Toscana due persone sono morte facendo il bagno in laghi e fiumi. Gli addetti al salvamento ricordano le buone norme: valutare la temperatura dell'acqua ed entrare gradualmente per evitare shock termici. Non fare mai il bagno da soli, evitare di nuotare vicino a rapide strettoie dove l'acqua scorre veloce. Evitare di tuffarsi perché le rocce nascoste sono imprevedibili. Infine, monitorare il meteo e non entrare mai in acqua in caso di pioggia, temporali o se il cielo è minaccioso a monte.
5: Per il GR1, Maria Serena Biden Street.
3: Momenti di paura a Vico del Gargano nel Foggiano, dove intorno a mezzogiorno un vasto incendio è divampato nella pineta Marzini. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato una delle aree boschive più importanti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e volontari della protezione civile, ma è stato richiesto il supporto di mezzi aerei. E ora l'addio a Peppino Di Capri nella sua isola, in comune La Camera Ardente. Fra circa un'ora il funerale. Linea Francesca Coppola.
6: È arrivato alle 12.45 in piazzetta il feretro di Peppino Di Capri, accompagnato dai tre figli e dalle sue due sorelle, accolto da un lungo applauso, dalle note dei suoi successi che risuonano nelle stradine intorno alla piazzetta dal primo mattino. La Camera Ardente nel municipio, incolonnate centinaia di persone. Alle 17 nella chiesa di Santo Stefano l'ultimo saluto al grande artista. Un maxi schermo consentirà a tutti di seguire il funerale corale, il cordoglio di artisti e istituzioni. Abbiamo raccolto alcune voci, sentiamole, poi linee a voi.
7: Io lo ricordo all'Anima e Cuore, in taverna, dietro al pianoforte che cantava.
8: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni.
9: Io l'ho incontrato 2 anni fa, venne a Capri, ebbi il piacere di farmi una foto con lui e di salutarlo, gentilissimo.
3: Serata a Roma domani per Robert De Niro nella capitale per introdurre la versione restaurata del film Novecento di Bernardo Bertolucci nel 50° anniversario della pellicola uscita nel 1976. Un evento che la Fondazione Piccolo America definisce un regalo alla città e che trasforma Trastevere nel cuore pulsante di un omaggio internazionale ad uno dei maestri del cinema italiano. Immagini di un mondo tra innovazione e trasformazione ambientale nelle fotografie esposte a Roma a Palazzo delle Esposizioni in una mostra realizzata da Emergency.
0: Sono fotografie particolarissime quelle di Lorenzo Meloni. Da lontano le scambi per opere di arte astratta, da vicino esplodono nella precisione dei loro dettagli e con l'aiuto di una brochure in quell'insieme di segmenti neri su fondo bianco riconosci mosche soldato adulte in quelle strutture fantascientifiche, macchinari di laboratori. Lorenzo Meloni.
10: Il progetto documenta i luoghi, le infrastrutture e i sistemi attraverso cui produciamo energia, trasformiamo il paesaggio, sperimentiamo tecnologie e costruiamo il nostro futuro. In realtà non cerco di spiegare ogni luogo, ma di mostrare l'impressione di un mondo che abbiamo costruito e spesso non controlliamo più.
0: Il titolo è Revelation. Perché?
10: Il progetto rende visibili luoghi normalmente nascosti o difficili da accederci, come impianti industriali o imprese che testano armi o luoghi dove viene prodotta l'energia.
0: In queste immagini lei crea, come dire, delle strutture in qualche modo fantastiche e anche inquietanti.
10: Le immagini non sono narrative, voglio produrre sì una sensazione di meraviglia, inquietante, a volte come i resti o le strutture di una civiltà, e a volte una grotta, un reattore o una miniera possono sembrare appartenere allo stesso mondo.
0: Federico Pietranera, GR1.
3: La linea Domenica Sport, buon ascolto.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
3: Domenica Sport.
0: Trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. In redazione con noi c'è Andrea Bocce, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica e subito Cristiano Piccinelli in collegamento dal Tour de France, la nona tappa.
14: 8 davanti a 59 km dalla conclusione, ancora sulle rampe del Col de la Croix du Pé con 52 secondi sul gruppo della maglia gialla che è lì a portata del gruppetto di testa, gruppo della maglia gialla ridotto a 30 elementi con sempre la UAE a fare l'andatura. Evidentemente ancora preferiscono tenere sotto controllo il gruppo di testa, dove ci sono Johannessen, Pitcock, Van Etveld, Castrillo, Boden, Simmons, G e Van der Poel, con già però diversi corridori distanziati. C'è un gruppetto di una sessantina a 4 minuti e 10 dalla testa della corsa. La situazione in questo momento è ancora in evoluzione, non si può dire che la fuga abbia trovato il modo di avere il beneplacito del gruppo, perché adesso con il forcing della UAE il vantaggio degli 8 battistrada è sui 50 secondi a 58 km 9 della conclusione.

0: Ed eccoci nuovamente in studio, 16 e 12 minuti primi, con un nuovo aggiornamento dal Tour de France. Cristiano Piccinelli.
1: Resistono lì davanti gli 8 Battistrada, Johannessen 1X, Pidcock, Pinarello, Van Etvelt della Lotto Intermarché, Castrillo, Movistar, Boudin della Education First e poi il duo della Little Trek, Simmons e Derek G e Mathieu Van Der Poel. Ma vantaggio è minimo, una cinquantina di secondi rispetto al gruppo della maglia gialla, dove è sempre a fare la natura la UAE di Tadej Pogacar. Evidentemente, insomma, non c'è ancora la possibilità di poter dire che gli 8 Battistrada hanno via libera. Da scollinare ancora il Col della Croix du Pé, poi sarà il Mont Bessu e poi l'arrivo a Ussel, dove è piazzato quest'oggi il traguardo della nona frazione del Tour de France, che ormai da qualche giorno ha un padrone assoluto. Si tratta di Tadej Pogacar, che ha un vantaggio di 2,42 sul primo inseguitore Jonas Vingegaard. Ancora 1100 metri da scalare per il gruppetto di testa. Intanto da segnalare il ritardo pesante del gruppo dei velocisti, sono 33, c'è anche Affini all'interno di questo gruppo, Ballerini, poi Coy, Merlier, Girmay, Philipsen, Canter e anche Turgis, per citare ovviamente alcuni dei protagonisti di questo gruppo. Sono a 13 minuti e 25. Attenzione, perché non possono prendersela troppo comoda, perché insomma c'è il rischio ovviamente del tempo massimo.
0: E intanto, per ciò che riguarda il calciomercato, siamo in un momento tra suggestioni e rimpianti che ovviamente con il mondiale si acuiscono, mondiale che è entrato definitivamente nell'ultima settimana. La Serie A tra l'altro sta per rimettersi in moto, fioccano le prime fiammate di un mercato fino al momento sottotono. Il Milan è il più attivo, con 100 milioni spesi per Gonzalo Ramos e Ghila, l'ex Lazio, mentre tra le squadre di Champions brilla il solito lungimirante Como, che ha bloccato per 60 milioni di euro il suo gioiellino Nico Paz e sta arricchendo il mosaico a disposizione di Fabregas, puntando sui giovani più interessanti del mercato internazionale. Quasi fermo invece il Napoli, che deve liberarsi di 25 giocatori in esubero. Problema questo che riguarda anche la Juventus, oberata dall'oneroso flop dei precedenti mercati. L'Inter, campione d'Italia, ha visto sfumare vari innesti, tra cui Palestra, mentre c'è andamento lento nella Roma, che però ha confermato in organico i titolari voluti da Gasperini. Tra le più attive perciò ci sono la Fiorentina e il Venezia, mentre continua l'impasse della Lazio, braccata, lo ricordiamo, da una contestazione organizzata che non ha più intenzione di andare allo stadio fino a che Lotito rimarrà presidente del club biancoceleste. Questo per sommi capi, un discorso molto sintetico invece relativamente a quanto sta succedendo.

0: con oggi si saranno affrontati in tutti i major. 113 ace finora per Jannik, e dunque un Sinner che è molto caldo al servizio, ma è molto caldo al servizio anche il tedesco. Sulla prima se la giocano, sulla seconda invece Jannik finora ha dimostrato di avere una performance migliore. Sul rovescio, una bella battaglia, il rovescio magico del tedesco, ma anche il rovescio bellissimo di Sinner. E poi c'è anche la palla corta, un'altra arma che potrebbe essere decisiva in questa finale. Sul dritto invece, sulla carta almeno non c'è partita, con quello di Sinner nettamente più forte. 10-4 nei precedenti per Sinner, che ha vinto le ultime nove consecutive contro il tedesco. Zverev non lo batte dagli US Open del 2023. Siamo davanti all'ingresso del Royal Box, dove poco fa è arrivato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, tallonato dal nuovo ambasciatore italiano qui a Londra, Fabio Cassese. È arrivato anche il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e naturalmente c'è il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, anche il direttore della comunicazione, Francesco Luti, il direttore della comunicazione della federazione. Per questa giornata così importante abbiamo, visto che ha parlato di mercato, intravisto poco fa, abbiamo anche salutato poco fa il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, grande appassionato di tennis. In questa giornata sempre splendente, con il sole splendente, c'è una leggera brezza che può di sicuro essere utile per i giocatori in questo pomeriggio caldo, ma non caldissimo come nei giorni scorsi qui a Londra. E dunque un'altra giornata con il sole splendente a chiudere questa edizione 2026 di Wimbledon, con questa finale così attesa, così importante per noi. Italia contro Germania, Sinner contro Zverev.
1: Allora Emilio, ci sono dei contributi per ciò che riguarda questa attesissima sfida, i pareri illustri, come dire, anche una sorta di prologo a quello che succederà in campo, perché Wimbledon è soprattutto ovviamente evento agonistico, ma non solo.
0: Assolutamente sì, guarda, il presidente Binaghi sarebbe dovuto essere con noi, però abbiamo registrato poco fa un'intervista con lui e andiamo ad ascoltare alcuni estratti di questa intervista in questa domenica così speciale, così particolare per il tennis italiano. C'è un cambiamento epocale, è inutile nasconderselo, dalla terra battuta all'erba, perché insomma gli italiani stanno dimostrando di riuscire a giocare bene e vincere anche sull'erba. E Binaghi che parla di Sinner Djokovic e guarda naturalmente alla finale di oggi, Sinner Zverev, però ci parla soprattutto anche di questo cambiamento epocale che c'è con la terra battuta, che è sì la nostra superficie preferita, però l'erba sta diventando un'erba tricolore. Andiamo ad ascoltare Binaghi.
2: Stiamo diventando anche degli erbivori, rimaniamo sempre terraioli.
1: Visto che c'è un torneo adesso su erba a Milano o dintorni.
2: Esatto, ci stiamo preparando per il 2028, per il nostro torneo sull'erba. I più grandi successi li abbiamo raccolti sulla superficie veloce, sia outdoor che indoor, e quindi stiamo diventando degli giocatori universali. Tennisti italiani oramai non sono monosuperficie, quindi solo la terra battuta, odiano l'erba e gli piace poco giocare superfici dure, ma siamo finalmente dei giocatori completi.
0: Questo Angelo Binaghi, presidente della federazione. Abbiamo detto Sinner alla Finale Slam numero 7, la seconda consecutiva qui a Wimbledon, prima finale invece a Londra per Sasha Zverev, e il presidente Binaghi parla anche del tedesco.
2: Credo che questo sia anche frutto di una impostazione della didattica che abbiamo cambiato negli ultimi 15 anni, privilegiando le superfici veloci sia per quanto riguarda la realizzazione degli impianti sia per quanto riguarda le competizioni giovanili. Naturalmente noi non potevamo programmare di avere dei giocatori così forti, così straordinari, come oggi ha dimostrato di essere Jannik. Ha dominato questo match contro un giocatore fortissimo, che voleva vincere a tutti.

0: Costi, che ha iniziato il match in modo straordinario da tutti i punti di vista, però Jannik ha dimostrato che, come sapevamo, quello che è successo a Parigi era frutto solo di un eccesso di vittorie, un eccesso di stanchezza dovuta da troppe vittorie. È tornato velocemente a essere il giocatore più forte del mondo e quindi hai tutti i titoli per giocare questa finale, giocarla da favorito, fermo restando che questo è lo sport del diavolo, cercare di fare in modo di tenersi la coppa.
1: Veloce collegamento col ciclismo, un flash da Cristiano Piccinelli.
2: Non è cambiata la situazione, davanti sempre in 8 il gruppo con Pidcock e Van der Poel, 54 secondi di margine rispetto al gruppo della maglia gialla, 50 km 6 dal traguardo.
1: Wimbledon, Emilio Mancuso.
3: Direi di andare ad ascoltare un altro estratto dell'intervista con il presidente Binelli.
0: Credo che se lo meriti, insomma, perché dopo Sinner Alcaraz in questi anni comunque ha dimostrato di essere il giocatore più forte, soprattutto più continuo, e soprattutto nei tornei più importanti al mondo, anche reduce tra l'altro da un bruttissimo infortunio. Sarà galvanizzato perché ha vinto finalmente il primo slam della sua vita dopo averlo sfiorato tante volte. Adesso è la prima volta che in finale è a Wimbledon, non ha niente da perdere e quindi è in una situazione assolutamente ideale. Poi un giocatore col suo servizio è anche, diciamo, avvantaggiato da una superficie così rapida, però di fronte c'è Jannik Sinner e quindi c'è questo piccolo problemino che vediamo come riuscirà ad affrontarlo.
3: Angelo Binaghi, e poi il presidente Binaghi lancia, per così dire, anche un appello a tutte le istituzioni per sfruttare al meglio questo momento così importante, così epocale del tennis italiano, per cercare di fare sempre di più anche da un punto di vista organizzativo. Andiamo ad ascoltarlo.
0: Questo è un momento straordinario, irripetibile, sul quale bisognerebbe spingere sull'acceleratore e cercare di fare in modo che la Federazione Italiana Tennis possa cercare di ottenere a livello internazionale qualche cosa di duraturo, perpetuo, più grosso di quello che noi abbiamo. Sono cose che naturalmente la Federazione difficilmente può fare da solo, anche se ci proverà. Serve un coinvolgimento complessivo, bisogna lasciare da parte i grandi entusiasmi che queste vittorie ci danno e capire che bisogna cercare di sfruttare questo momento straordinario.
3: E staremo a vedere, chi vivrà vedrà. Intanto vi diamo appuntamento a più tardi alle 17 italiane, non prima, per l'inizio di questa finale. Vi aggiorneremo naturalmente sull'esito di questo match così importante, così atteso, l'appuntamento della domenica, la finale di Wimbledon, Jannik Sinner contro Alexander Zverev. Linea allo studio a Saxa Rubra, Giovanni Scaramuzzi.
1: Grazie Emilio, in attesa di ciò che succederà a Wimbledon, quello che sta succedendo invece sulle prime rampe del massiccio centrale. Cristiano Piccinelli, nona tappa della Grand Boucle.
2: 48 conclusione, scollinato anche il Col de la Croix du Pé, allora manca soltanto il Monbessu con sempre Johannessen, Pidcock, Van Etveld, Castrillo, Bodell, Simons, G e Van der Poel al comando della corsa, con un minuto adesso di vantaggio abbondante sul gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, distanziati tutti gli altri, a 7 minuti il gruppo Tiberi, a circa 15 e mezzo il gruppo di Team Merlier. Questa è la situazione abbastanza chiara in questo momento. Vedremo se però effettivamente il vantaggio rimarrà questo, se verrà incrementato dagli 8 battistrada, o se invece il gruppo della maglia gialla ancora vorrà tenere vicino a sé gli 8 battistrada. Il più vicino in classifica è ancora Johannessen, che è a 9.42 da Tadej Pogacar.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Strade del Tour de France.
3: Uno speciale consueto alle 16.30 dedicato al grande ciclismo, al Grand Boucle nella circostanza, inserito all'interno quest'oggi di Domenica Sport. Come sempre Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Boccia in redazione con noi e Emanuele Di Cavio che segue invece la console, quindi addetto alla parte tecnica. Allora, tanti ospiti, ovviamente una diretta che seguirà passo passo la corsa fino al suo naturale epilogo. Cominciamo con l'aggiornamento di un minuto circa che ci regala Cristiano Piccinelli.
4: Al momento la situazione è abbastanza cristallizzata, 43 chilometri alla conclusione, davanti sono in 8 Johannessen, Pidcock, Van Etvel, Castriglio, Boden, Simmons, G e Van der Poel. Aumenta però il vantaggio rispetto al gruppo della maglia gialla, ovvero quella, il gruppo di Tadej Pogačar, sempre la UAE ovviamente davanti, 1 minuto e 12 adesso, evidentemente insomma si sono un po' avvantaggiati gli otto battistrada, corridori come ad esempio Pidcock e Van der Poel, specialisti anche delle classiche. Il terreno di oggi somiglia molto alle gare di un giorno, quindi possibilità evidentemente per gli otto battistrada di poter coronare una lunga fuga con il successo di frazione.
3: Intanto apriamo una parentesi relativa alla pallavolo, perché nella Nations League femminile erano di fronte Cina e Italia, si gioca a Hong Kong, l'Italia ce l'ha fatta al tie break vincendo quindi 3-2. L'andamento dei parziali quindi dalla parte dell'Italia: 25-19 il primo set, 21-25, 22-25 poi la rimonta, 25-12 nel quarto parziale, vinto quindi nettamente, e al tie break appunto 15-12. Tutto questo appunto alle 16:32 minuti. Prima di salutare il nostro ospite, notizie degli italiani, Cristiano, per ciò che riguarda questa tappa, fuori dai giochi oppure qualcuno è, se non in avanscoperta, nelle posizioni che contano?
4: Allora, nel gruppo della maglia gialla, nel gruppo di Tadej Pogačar, c'è ancora Filippo Ganna, che si era mosso nei primi chilometri della frazione, ma che è lì dietro sempre a 1:20. Il vantaggio degli otto battistrada aumenta. C'è anche ovviamente Piganzoli nel gruppo che insegue i battistrada, ma io credo insomma che per Ganna siano passate ormai le velleità di andare a essere protagonista quest'oggi. Distanziato invece già di diverso tempo, 6:27 il gruppetto con Tiberi e Trentin rispetto al gruppo della maglia gialla, a circa 18:17 il gruppo dei velocisti, al cui interno c'è Davide Ballerini. Evidentemente riposo per loro in attesa di giorni migliori, magari di giornate più fresche, anche se sarà complicato perché si resta in una zona, quella del massiccio centrale, che è una delle più calde della Francia.
3: E io do il benvenuto in trasmissione a Claudio Corti. Buona domenica, buon pomeriggio Claudio.
5: Grazie, buona domenica a tutti voi.
3: Ecco, prepariamoci, guarda che l'incarico lo prendi tu, perché l'anno prossimo saranno 50 anni dal successo nel mondiale dilettante di San Cristobal, quello che poi il giorno dopo vide anche tra i professionisti il successo di Francesco Moser. Quindi Claudio, comincia già a pensarci che dobbiamo organizzare qualcosa di carino. Anzitutto, come stai e che cosa ci dice questa prima parte di Tour? Ovviamente Pogačar, e poi?
5: No, io sto bene e ho notizie che anche in Venezuela stanno organizzando i 50 anni dal mondiale con me e con Moser. Detto questo, il tour è molto duro quest'anno, molto difficile per le velocità con le quali gli atleti stanno affrontando queste tappe, e anche per il caldo. sento molti commenti che danno già Pogačar vincitore. Io dico che il Tour bisogna correrlo fino a Parigi, perché non si sa con questo caldo anche la resistenza di tutti gli atleti come può essere, per cui io direi che è meglio gustarcelo e aspettare ogni giorno magari qualche sorpresa. Fermo restando che Pogačar è proprio, ogni anno è sempre un po' più forte, ogni anno sta mostrando di andare un po' meglio dell'anno prima.
3: Intanto c'è Cristiano Piccinelli che segue per noi anche quest'oggi la tappa del Tour de France. Ti lascio, Cristiano, ai commenti di Claudio Corti con lo studio. Ci risentiamo tra poco.
4: E allora ovviamente saluto il nostro ospite, diamo però prima un aggiornamento sulla situazione al momento. 39 km 8 dal traguardo, sempre davanti in 8, Johannesen, Pidcock, Van Etvelt, Castrillo, Boden, Simmons, G e Van der Poel con 1 minuto e 12 rispetto al gruppo della maglia gialla. Un vantaggio, Corti, che è sceso anche sotto il minuto, UAE che aveva un po' velocizzato. E cosa leggiamo in questi movimenti? Quali sono secondo te le ragioni per cui non hanno preso tanto margine gli otto battistrada? Ci sono insomma corridori importanti, a cominciare da Van der Poel.
5: Sì, ci sono corridori importanti davanti, sarà una bella sfida se questi otto corridori arrivano all'arrivo insieme, perché comunque tra Van der Poel, Pido, anche Simmons potrebbero

0: creare un bel finale di gara. Non capisco nemmeno io come mai la UAE insiste ad andare così veloce quando potrebbe anche andare un po' più piano o lasciare un po' più vantaggio. Voglio fare una piccola critica, mi sembra che stanno spendendo un po' tanto già da Barcellona, dalla terza tappa che hanno voluto vincere con Pogacar, e vabbè, quando ha fatto la differenza sul Tourmalet, va bene, una tappa per guadagnare minuti ci vuole, però oggi mi sembra anche oggi un po' un impegno eccessivo per i gregari. Pogacar si sa che è fortissimo, però bisogna risparmiare un po' anche la squadra, a mio avviso.
1: Ma non è che magari ce la voglia di andare prima in albergo? Faccio ovviamente una battuta, visto che insomma domani c'è riposo.
0: Ma sì, la voglia di andare in albergo ce l'hanno tutti, però insiste a questi ritmi quando potrebbero anche concedere i 3-4 minuti, andare un po' più regolari. Comunque vuol dire anche che Pogacar sta bene e non è intenzionato ad andare più piano. In questo momento è veramente un po' il corridore migliore, che sta meglio di tutti, a meno che vedano un'altra ipotesi. Potrebbe essere un Vingegaard, che non l'hanno visto così brillante oggi e vogliono un po' stancarlo, ecco. Ci sono queste due ipotesi.
1: Intanto davanti si è messa nel gruppetto della maglia rosa la Net Company Ineos con Pippo Ganna, c'è anche Vauclain. Il vantaggio però degli otto battistrada rimane sul minuto e 15, minuto e 16, lontanissimi i velocisti, sono a 18 minuti, lontano anche il gruppetto al cui interno c'è Antonio Tiberi. Questa mattina Tiberi è partito con 27 minuti, rischia di arrivare oltre la mezz'ora quest'oggi, anzi arriverà sicuramente oltre la mezz'ora. È al debutto Antonio Tiberi, però insomma dopo 9 tappe trovarsi a mezz'ora è un tour che è già anonimo per lui, ecco, forse era lecito aspettarsi qualcosa di più?
0: Sì, Tiberi dopo il primo Giro d'Italia, dove aveva mostrato anche buone qualità per la classifica, non è più riuscito a ripetersi. Quest'anno addirittura ha rinunciato al Giro d'Italia per preparare il tour, però già nelle prime tappe è andato in difficoltà. Bene, abbiamo solo 12 italiani lì al tour e quindi non è facile. Ganna sicuramente darà ancora delle soddisfazioni, perché delle tappe un po' adatte, poi c'è ancora la cronometro di martedì della prossima settimana, quindi sicuramente qualche soddisfazione italiana ce l'avremo ancora.
1: Sì, in effetti Ganna può puntare molto sia su alcune tappe vallonate, diciamo, anche come quella di oggi, ce ne sono fino sostanzialmente al Markstein. Da qui nella prossima settimana, una seconda settimana particolare senza sostanzialmente grandi salite, c'è sì il massiccio centrale, ma poi insomma bisogna arrivare sostanzialmente sulle Alpi, e quindi possibilità volendo per Ganna oltre alla crono, anche se lì evidentemente Renke Van der Poel dovrà gioco forza dare il massimo per provare a conquistare il podio. Attualmente quarto il belga della Red Bull Bora, forse adesso si sono un po' calmati gli animi nel gruppo della maglia gialla, 36 km e mezzo al traguardo, gli otto battistrada hanno un vantaggio di 1,22 sul gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, fase di rifornimento passata da poco, con tutti ovviamente oltre a bere anche a cercare di diminuire la temperatura corporea bagnandosi testa e cola. Ecco, lei ha parlato poco fa anche del caldo, ma insomma sì, sicuramente qualche grado in più rispetto al passato c'è, però capitava anche nel passato di dover correre tappe sui 40 gradi in certe zone della Francia come quella di oggi. Ecco, come si ovviava un tempo e come si può fare adesso?
0: Ma sì, Altura è sempre stato un caldo, una temperatura molto elevata e quindi sempre i corridori hanno dovuto, raramente c'è stato fresco, sempre hanno dovuto combattere con le temperature. Quest'anno è un po' più caldo degli altri anni, mi sembra un po' eccessivo di quanto si bagnino, no? Perché tante volte, io tra l'altro ero un corridore che andava bene col caldo piuttosto che col freddo, ma non è necessario probabilmente, però in tanta acqua non è necessario bagnarsi in continuazione. Loro però adesso hanno tanta acqua, non è come

0: ai tempi quando correvo io, che l'acqua era un po' razionata, e poi no, mi fa un po' spese quella maglia nera lì della Visma, perché comunque il nero mantiene un po' di più il calore sul corpo, per cui è una scelta un po' non tanto accettabile, però questo è il regolamento, non potevano correre con la maglia gialla, però un altro colore lo potevano magari inventare.
1: Eh sì, perché ha ricordato giustamente un regolamento importante: non si può correre al Tour de France con maglie che ricordino quelle delle classifiche, ovviamente la gialla è quella della classifica generale, e la Visma Lisebike ha vinto il Giro d'Italia grazie a Jonas Vingegaard con una maglia gialla con bordi neri. Sono sostanzialmente, le possiamo definire, i colori sociali della formazione del danese. Altre squadre anche loro hanno dovuto cambiare il proprio partner di colori, perché evidentemente ci poteva essere un richiamo. Ovviamente si va anche in onore al marketing, si cercano magari delle soluzioni che possano diventare appetibili per i ciclomotori da poi poter vendere poi, certo, a coloro che apprezzano imitare i beniamini. Allora 1,17, 35 chilometri, ancora si può dire che non è fatta, oppure gli occhi...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e 13 minuti.
0: È cambiata anche un po' la squadra che tira davanti al gruppo maglia gialla. Penso che gli otto riusciranno a gestirsela. No, volevo ricordare che anche Pantani, invece della maglia gialla della Mercatone, ha fatto il tour con la maglia rosa, quindi...
1: Sì, sì, è vero.
0: È un bel ricordo per noi italiani, No, penso che se la giocheranno quelli lì, anche se sono sempre vicini, il gruppo dietro non molla, però riuscire a rientrare a questo punto l'avrebbero già fatto sulla salita precedente, quando erano quando il gruppetto di Pogacar era condotto dalla UAE, erano arrivati a 48-50 secondi dagli otto fuggitivi.
1: 34 km e mezzo al traguardo, c'è ancora una asperità da affrontare, il Mont Bessou che arriverà tra poco. 1,21 è il vantaggio degli otto battistrada, li ricordiamo ancora una volta, sono Johannessen della 1X, Pitcock della Pinarello, Van Etvelt della Lotto Intermarché, Castriglia Movistar, Boden Education First, Simons EG della Lidl Trek e poi Mathieu Van Der Poel. Era logico forse, Corti, vedere all'interno del gruppetto dei fuggitivi oggi Van Der Poel, che ha fatto un gran lavoro per Philipsen, vanificato però dalla scarsa condizione del velocista belga, e oggi insomma è terreno adatto alle sue caratteristiche. Dovendo giocare, diciamo così, un pronostico, Van Der Poel il favorito tra gli otto?
0: Sì, sicuramente Van Der Poel e Pidcock sono i due favoriti, però vorrei dire che Mathieu Van Der Poel già dalla partenza oggi ha cercato la fuga, l'ho visto che si muoveva già nei primi chilometri, ha corso bene con attenzione, ha saputo rientrare su questo gruppetto, perché all'inizio erano solo due fuggitivi, era Simons e Johansen, e quindi questo rientro e anche come mi sembra la pedalata veramente sicura porteranno Van Der Poel a lottare veramente per vincere oggi. Punto su di lui.
1: E anche perché insomma qualcosa deve fare la Alpecin, che era arrivata a questo Tour de France però con la speranza di poter vedere premiaggiare, come spesso è accaduto nella corsa francese, Jasper Philipsen nelle volate, poi ovviamente affidare a Mathieu Van Der Poel non solo il ruolo di ultimo vagone del treno, ma anche quello di battitore libero per le tappe che potevano consentire alle sue caratteristiche di essere espresse al meglio. E al momento ci sta sostanzialmente riuscendo Mathieu Van Der Poel, che è nel gruppetto di testa ad 8 elementi, a 1,15 oscilla il vantaggio sul gruppo della maglia gialla, tra 1,15 e 1,20. In testa al momento sempre la Netcompany Neos, la squadra di Filippo Ganna e Kevin Bocklen, c'è anche adesso, dopo tanti chilometri lì davanti, la UAE, c'è adesso il momento della Visma Lisebike. Ecco, lei giustamente secondo me ha ricordato come il tour ancora non sia finito, nonostante qualcuno lo abbia già di fatto pensato e scritto, però analizzando la tappa 18, la tappa 19, la la tappa 20, insomma, vado un po' a memoria, ci sono 11.000-12.000 metri di dislivello ancora da affrontare in quelle tre tappe, in cui insomma, evidentemente, non dico tutti, ma un Vingegaard, che è l'unico peraltro che ha battuto in una corsa a tappe Tadej Pogačar, ha terreno quantomeno per provarci.
0: L'ha battuto due volte nei due tour che ha vinto. Vingegaard è arrivato secondo Pogačar, però ecco, direi proprio anche queste tre tappe, no? Cominciando dalla prima, che è la tappa di Auxerre-Merlet, dove anche Eddie Merckx aveva perso 9 minuti da Luis Ocaña, no? Quindi sono tappe dure e una giornata brutta che Vingegaard non ce l'ha mai avuta in vita sua, bisogna dirlo, però può sempre capitare. Quindi io aspetterei anche il verdetto di queste ultime tre tappe, perché una piccola crisi può cambiare tante cose. Quindi il Tour bisogna correrlo fino a Parigi, e il Tour lo vincerà chi sarà primo a Parigi. E poi ci sono i due arrivi sull'Alpe d'Huez da versanti diversi, però sono tappe, per Galibier, l'arrivo sull'Alpe d'Huez, sono tappe veramente durissime, e ci terranno attaccati alla radio e alla televisione per poterle seguire, perché sono veramente bellissime.
1: Eh sì, perché insomma si preannuncia davvero un grande spettacolo, condensato molto in questa ultima settimana, che comincerà con la cronometro e poi appunto si concluderà con le tappe alpine, prima ovviamente non più della passerella, perché ormai siamo già al secondo anno in cui, adottando un po' quello che è stata la prova delle Olimpiadi di Parigi, anche quest'anno ci sarà Montmartre da scalare, quindi non sarà più una vera e propria passerella l'arrivo di Parigi, ma sarà ovviamente un'occasione per magari chi è riuscito o non è riuscito, per meglio dire, a ottenere quello che voleva, di farsi vedere. Intanto evidentemente c'è stato un problema, non so se meccanico o fisiologico, per Jonas Vingegaard, che è un po' tardato rispetto al gruppo dei migliori, ma prontamente va a riprendere la sua posizione. Abbiamo visto soltanto il momento in cui il campione danese è andato a riprendere la sua posizione, forse una questione fisiologica, uno stop per Jonas Vingegaard, ma è prontamente rientrato, quindi nulla da segnalare. 30 km e 9 al traguardo, davanti sono in 8, tra cui Van der Poel e Pidcock, 1 minuto e 12 sul gruppo della maglia gialla. Giovanni Scaramuzzino.
4: Sì, eccoci. Allora, Claudio, non so se ti va di fare questo gioco. Con 5 tour ci sono, nell'ordine cronologico, no? Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e naturalmente Miguel Indurain. Ora, forse chiederti di Anquetil è troppo, perché eri un ragazzino quando li vinceva. Quindi, se vuoi, mettimeli in fila questi quattro, ma la domanda vera è questa: Tadej Pogačar, secondo te, è già meglio di ciascuno di loro?
0: Ma io sono cresciuto col poster di Merckx nella mia camera, per cui prima di superarmi Eddie, Pogačar deve fare ancora qualcosa. Sta vincendo in modo molto più facile, molto più impressionante, e quindi sicuramente è il corridore che può battere gli Anquetil, i Merckx, Indurain. Però per ora il migliore è ancora Eddie. Vedremo come andranno queste prossime edizioni. Certo che se Pogačar ogni anno migliora quel 5%, come sta dimostrando negli ultimi anni, può diventare veramente il super vincitore con più vittorie nel Tour.
4: E noi apriamo una parentesi nuovamente dedicata con pieno merito alla pallavolo femminile, alla Nations League. Vi abbiamo raccontato del tie break che ha consentito alla formazione di Julio Velasco a Hong Kong di superare in rimonta la Cina. Seconda vittoria consecutiva, veramente da brivido per le azzurre. Era questa l'ultima partita della terza settimana della Volleyball Nations League, e appunto le ragazze guidate da Julio Velasco hanno concluso la cosiddetta fase intercontinentale, battendo appunto la Cina per 3-2 al tie break, ottenendo così il quarto successo nella Kai Tak Arena di Hong Kong. Una nuova e importante superlativa prestazione di Yekaterina Antropova, e questo è molto importante perché appunto può essere, se bene utilizzata, una delle chiavi vincenti per le prossime sfide. E quindi che cosa succede adesso? L'Ital Volley femminile si è qualificata per le finali che si terranno dal 22 al 26 luglio a Macao, quindi restano in zona. Torneranno in campo le nostre ragazze il 23 luglio nel quarto di finale della fase conclusiva. E si avvia alla conclusione anche la nona tappa del Tour de France insieme a Cristiano Piccinelli. Gradito ospite Claudio Corti, a voi.
1: Allora, 28 km 4 al traguardo, Johannessen, Pidcock, Van Etveld, Castrillo, Boden, Simmons, G e Van der Poel hanno un vantaggio adesso sotto il minuto, complice l'impulso dato al gruppo della maglia gialla dalla Netcompany Ineos, la squadra Filippo Ganna, di Vauclain. Sono proprio loro due lì davanti. Ecco, come ci spieghiamo allora questa volontà da parte della formazione di Ganna di andare ad accorciare? Insomma, oggi si fa fatica a capire quelle che sono le strategie e gli obiettivi che vengono dalle ammiraglie. Non so se sei d'accordo, Claudio.
0: Sì, sono d'accordo con te, perché comunque prima, un po' in modo inaspettato, ha tenuto aperta la gara alla UAE, che non aveva nessun interesse per farlo, e nell'avvicinarsi agli ultimi, passati gli ultimi 30 chilometri, si è messa Ineos a fare l'andatura. In questo punto è possibile anche che ci sia il ricongiungimento, però non vedo quale elemento potrebbe vincere in caso di ripresa della fuga. Potrebbe vincere Del Toro o Pogacar.
1: Ah beh, certo, cioè, quello senz'altro.
0: È un tirare un po' anomalo, insomma, condurre in gruppo in questo momento, dove però loro non hanno nessun corridore in fuga. Magari anche così il direttore ha dato l'ordine di chiudere, e vediamo se ce la faranno.
1: Evidentemente, insomma, potrebbe essere anche una questione per la Netcompany, la formazione di Filippo Ganna. Ricordiamo che al momento, insomma, sono abbastanza lontani dalla top 10, perché Vauclain ad esempio è 41esimo a 40 minuti e Ganna è ancora più lontano, è 1 ora e 49 da Tadej Pogacar. Quindi può darsi che magari nella Netcompany si siano trovati ovviamente con la possibilità di andare a riprendersi per giocarsi le speranze di vittoria, ed evidentemente questo ha un po' trainato tutti gli altri. Si arrabbia un po' adesso Mathieu Van Der Poel con i suoi compagni di fuga, evidentemente per aver colto negli altri poca convinzione. Come lo leggiamo questo sbuffo del campione olandese?
0: Sì, nell'avvicinarsi all'arrivo qualcuno cerca sempre un po' di salvare la gamba o di risparmiarsi un attimino, e quindi sentendo anche dalle radio che il distacco del gruppo Pogacar condotto dalla Netcompany è diminuito, è andato sotto il minuto, e quindi cominciano a essere pressati anche i corridori in fuga, che magari volevano un po' respirare anche per poter vincere la tappa. Anche il Van Der Poel, se il vantaggio era un po' superiore, guardavano tutti di preparare la volata. Invece in questo momento i fuggitivi devono preoccuparsi ancora di mantenere il vantaggio per potersi giocare la tappa in volata. È un bel finale.
1: Soprattutto al numero 32, al dorsale 32, si tratta di Derek G, Mathieu Van Der Poel. Adesso vanno un po' in maniera sconclusionata gli otto battistrada, tutto beneficio dell'inseguimento che sta portando con efficacia avanti la Netcompany Ineos di Filippo Ganna, trascinando dietro a sé anche il gruppo della maglia gialla, il gruppo di Tadej Pogacar, affondati definitivamente ormai il gruppo con Tiberi e Trentin. Sono a 10 minuti dal gruppo della maglia gialla, a 20 minuti il gruppo Merlier. Attenzione, io ripeto sempre, è difficile andare fuori tempo massimo, ma non si può, non si può nemmeno andare troppo piano. Vanno invece non fortissimo quelli lì davanti, 26 km e nel giro di pochi chilometri adesso il vantaggio è minimo 35 secondi. Allora Claudio, e li vanno a prendere a questo punto?
0: Ma adesso ho visto che la Net Company continua a tirare, io direi che lo stanno facendo per gana, teniamo una speranza noi italiani per una nostra possibile vittoria, speriamo.
1: E vedremo se ovviamente l'impegno della Net Company profuso per ricucire questo trappo verrà premiato dal successo di tappa. Intanto 25 km al traguardo finale con davanti 8 corridori, ma ormai un vantaggio minimo di 30 secondi sul gruppo della maglia gialla. Te Giovanni.
4: Grazie Cristiano per ora e grazie per il suo intervento e le sue osservazioni a Claudio Corti. Grazie Claudio, buon pomeriggio, buona domenica.
0: Grazie a voi Giovanni, buona domenica, buona tappa.
4: Grazie ancora. E io ricordo che nel lungo pomeriggio sportivo abbiamo seguito nella prima parte anche la MotoGP, riepilogo velocemente l'ordine d'arrivo prima di ritornare proprio da Cristiano Piccinelli. Ha vinto Marc Marquez primo sul Sachsenring, Gran Premio di Germania, Marc Marquez naturalmente in sella a una Ducati, al secondo posto il giapponese Ayugura su Aprilia, terza l'altra Aprilia, quella di Raul Fernandez, poi Pedro Acosta su KTN, al quinto posto Jorge Martin che rimane in testa al mondiale, Martin naturalmente in sella a una Aprilia, sesto Francesco Bagnaia su Ducati, settimo Fabio Quartararo su Yamaha, ottavo Luca Marini su Honda, nono Enea Bastianini su KTN, poi sulla KTM Brad Binder al decimo posto per un mondiale che vede al comando Jorge Martin con 208 punti, il pilota dell'Aprilia precede l'altra Aprilia, quella di Ai Ogura, che di punti ne ha 194. Al terzo posto è salito Marc Marquez su Ducati, scavalcando Marco Bezzecchi che proprio stamane è stato operato alla clavicola. Sono le 16.58, c'è tempo per un minuto da dedicare nuovamente al ciclismo. Cristiano Piccinelli per un aggiornamento prima del TG del GR1 delle 17.
1: Ha provato ad avvantaggiarsi su tutti gli altri Mathieu van der Poel, vista la non collaborazione dei suoi ex compagni di fuga, dunque è lui al momento lì davanti, ma attenzione perché il gruppo incombe, ormai una quarantina di secondi dividono il gruppetto degli uomini di classifica da coloro che danno una mano a Mathieu van der Poel, 24 chilometri alla conclusione di questa nona tappa.
4: E io do il benvenuto in studio a Giorgio Schiavoni, sarà lui appunto a raccontarci cosa sta succedendo nel mondo, l'appuntamento flash che coincide più o meno, minuto più, minuto meno, con quello delle ore 17. Buona domenica.
5: Buon pomeriggio e bentrovati. Noi partiamo dall'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ordinato un rimpasto di governo e ha proposto la sostituzione della premier Sviridenko, oltre a nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica e questo richiede un rinnovamento, ha spiegato Zelensky. Intanto sul campo le autorità russe denunciano un attacco di droni ucraini nella zona vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo di Mosca, che ha provocato 4 vittime. In Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati nella notte, botte e risposta tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran è chiuso. Per noi è più importante della bomba atomica, ha spiegato un consigliere dell'Ayatollah Khamenei. Di diverso avviso il presidente Donald Trump, lo stretto è aperto, ha dichiarato, abbiamo colpito pesantemente l'Iran. E nuovi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi nel bombardamento di una fonderia nella zona di Sabra, una bambina di 9 anni uccisa a colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Bureji, lo riferiscono fonti sanitarie locali. Andiamo in Italia, 2 giovani hanno perso la vita e altre 3 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave, in un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla provinciale 2 in territorio di Utah, nel Cagliaritano. 2 auto si sono scontrate frontalmente, i carabinieri sono impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. E ci sarebbe una resa dei conti tra bande criminali dietro all'uccisione di un 19enne accoltellato a Crema nel parcheggio di un supermercato. Il giovane di origine egiziana, dopo essere stato colpito più volte al torace, è deceduto in ospedale. E infine chiudiamo con le temperature record che spingono le città ad attivare misure straordinarie per proteggere la popolazione dal caldo estremo, da Milano a Bari, da Napoli a Bologna. E nei prossimi giorni è in arrivo una nuova e più intensa ondata di calore. Il surriscaldamento colpisce anche la Francia, dove 3 centrali nucleari, situate sulle rive dei fiumi, hanno dovuto spegnere i reattori. Altri 8 impianti funzionano a potenza ridotta sempre a causa del caldo, lo fa sapere la società che distribuisce l'energia, la EDF. E per ora con informazione è tutto. A buona linea.
4: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. E noi proprio in Francia, nel senso sulle strade della Grand Boucle, ci ritorniamo, e in effetti appunto partendo dalle considerazioni e dalle notizie che arrivano proprio da quelle parti, direi, Cristiano, che insomma anche il Tour, no, ha dovuto far fronte al caldo con una variazione e un accorciamento del percorso abbastanza significativo quest'oggi.
1: Sì, hanno dovuto accorciare di 30 chilometri la tappa, che era inizialmente di 185, per temperature troppo alte, ma sostanzialmente mantenendo lo spartito di quello che è il tracciato odierno. Intanto la situazione a 21 chilometri dal traguardo vede davanti Johannessen, Boden e Van der Poel. C'era anche Pidcock, ma credo che abbia problemi, qualche problema meccanico Pidcock, perché più volte si è un po' lamentato voltandosi indietro nel tentativo ovviamente di vedere la sua ammiraglia, quantomeno un aiuto tecnologico. Credo che sia saltata la catena, non vedo la ruota sgonfia dietro, e quindi evidentemente è stato un problema meccanico risolto. Il quartetto lì davanti ha un vantaggio minimo di una decina di secondi su Van Etvelt, a 19 invece Simons e G a 52 secondi il gruppo della maglia gialla, ovviamente sempre con il tentativo di forcing da parte della Net Company Neos, con Vauclain e Gunn davanti a tutti. Un problema al cambio per Thomas Pidcock, che però sembra essere risolto, si è accodato al resto del gruppo. 20 chilometri adesso al traguardo per i quattro battistrada. Mathieu Van Der Poel ha rotto l'induci, ha provato ad aumentare l'andatura, sentendo evidentemente, anche con la comunicazione dell'ammiraglia, il fiato sul collo del gruppo della maglia gialla, che era in forcing per tentare di ricucire il gap. 52 secondi adesso il margine per i quattro battistrada, a meno di 20 chilometri dal traguardo.
4: Sono le 17:03, è il momento di dare il benvenuto in trasmissione a Fabio Aru. Ciao Fabio e buona domenica.
6: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
4: Insomma, è un Tour de France che sembra avere un padrone che ha tutti i connotati di un già dominatore sulle strade francesi. Insomma, questo Pogacar, no? Come lo definiresti? Come lo affronteresti? E soprattutto, se si può, è battibile?
6: Io ho avuto il privilegio di correre con lui 2 anni in UAE, quando era agli esordi, tra l'altro ha dimostrato da subito nel 2019 di essere un grandissimo corridore. Chiaramente negli anni si è ha migliorato tantissime, insomma, anche specialità, ha migliorato tantissimo in salita, a cronometro e anche nelle classiche. Mi ha visto questi ultimi anni, è sempre davanti, quindi è un po' difficile battere. Ci troviamo, a mio parere, davanti all'atleta più forte di tutti i tempi, visto anche, diciamo, la conoscenza e anche insomma i dettagli nel ciclismo che hanno i corridori adesso, sia dal punto di vista dell'alimentazione che dei mezzi che anche della preparazione. Lui è sempre stato un atleta che è andato forte in tutte le, diciamo, in tutte le condizioni. Magari ha un po' più sofferto il caldo che è presente in questo Tour de France, però negli anni, essendo migliorato tantissimo, insomma, riesce ad andare molto forte anche in situazioni di caldo estremo come quelle di questi giorni e di questo Tour de France. Quindi mai dire mai, perché il ciclismo è uno sport che ci ha abituato comunque sia a vedere delle classifiche anche stravolte nella terza settimana, e quindi insomma è il favorito principale sicuramente, l'ha dimostrato, a quasi 3 minuti di vantaggio, però il Tour de France finirà fra tante tappe, quindi ci sarà spazio per chi vorrà provare ad attaccarlo.
4: Fabio Aru sarà qualche minuto con noi a seguire insieme a Cristiano Piccinelli l'evoluzione di questa tappa che ci apre lo scenario sul Massiccio Centrale.
1: E allora, 16 km 7 dal traguardo, davanti sono in 4 Johannessen 1X, Pidcock, che ha risolto problemi al cambio, della Pinarello, Boden della Education First e Van der Poel della Alpecin, 30 secondi su Van Etveld, 53 sul gruppo della maglia gialla, pilotato dalla Net Company Neos di Vauclain e Ganna. Io oggi ho fatto fatica a comprendere quelle che erano le strategie, le indicazioni che arrivavano dall'Armigliale, perché la fuga ha fatto una fatica da matti a prendere corpo, ma poi corpo vero di fatto non l'ha mai preso, perché massimo un minuto e mezzo hanno avuto. Tu che lettura dai, diciamo così, di quelle che sono state le indicazioni delle varie ammiraglie, delle squadre e dei big ovviamente?
6: Ah, ci sono delle situazioni, delle tappe che vanno un po' così, diciamo che si parte a tutta e si arriva ancora più forte. Mi è capitato di correre, soprattutto al Tour, magari la fuga andava via dopo 70-80 km e poi veniva tenuta lì a 1-2 minuti. Quello che sta un po' succedendo oggi è sicuramente dalle squadre che stanno tirando anche nel gruppettino della maglia gialla, c'è anche l'intenzione di sicuramente di provare a portare a casa la tappa. Mancano 16 km all'arrivo, quindi si andrà full gas fino alla fine.
1: Sì, perché anche aumentata la media oraria, perché era sotto i 43, adesso siamo a 44 giusti. Nel frattempo il gruppo dei big ha recuperato strada facendo alcuni dei protagonisti della fuga, in particolare Quinn Simmons, che è facilmente riconoscibile un po' per quella sua maglia da campione statunitense, un po' per questo look con barba e capelli lunghi biondissimi per il corridore americano della Lidl Trek. Forcing adesso della Lidl Trek, che volendo potrebbe provarci con Mats Pedersen, potrebbe essere un'idea, che ne dici?
6: Sì, ha dimostrato di andare molto forte, di essere in super condizione a questo Tour. Certo, mi piacerebbe vedere una lotta di quelli davanti, che insomma, da Van der Poel e Pidcock, sarebbe un bello spettacolo, anche perché si sono dati battaglia anche in altre specialità come il ciclocross e la mountain bike. Sempre bello vedere dei corridori che vengono anche da altre specialità potersi dar battaglia sulle strade del Tour de France. Entrambi hanno dimostrato di sia vincere delle tappe che andare molto forte anche su strada.
1: 15 km al traguardo, 57 secondi del quartetto lì davanti, che lo ripetiamo è composto da Johannessen 1X, Pidcock della Pinarello, Boden della Education First e Mathieu Van der Poel. Nel frattempo il gruppo della maglia gialla ha recuperato anche Van Etveld, e allora ti chiedo, Fabio Aru, di sbilanciarti. Bastano questo minuto scarso ai quattro lì davanti per sperare di andare a giocarsi la vittoria, oppure no?
6: Ma 57 secondi in una classica magari potrebbero essere tantissimi, anzi sarebbero tantissimi a 15 dall'arrivo. In una gara tappe invece, dove la fatica si è accumulata nei giorni, perché oggi si termina praticamente la prima settimana di gara, è un po' più difficile dirlo, ecco. Diciamo che servirebbe più tempo, però mai dire mai, ecco. Il ciclismo appunto ci ha abituato a certe volte a vedere anche situazioni di fuga che possono arrivare. Io me lo auguro, lo auguro appunto sia Van der Poel che a Pidcock.
1: 14 km e mezzo al traguardo, il forcing di Van der Poel, che è stato il primo a rompere gli indugi, perché evidentemente conscio della possibilità di essere ripreso, ha cercato di anticipare quella che poteva essere l'intenzione del gruppo della maglia gialla. Adesso il vantaggio scende sotto i 50 secondi per il gruppetto di testa, che però si dà cambi regolari. Davanti adesso Pidcock a fare l'andatura, poi Johannessen, poi Van der Poel, poi Boden. Oltre a Pidcock e Van der Poel, che sono forse i più titolati, però Johannessen e Boden sono corridori importanti e corridori che possono comunque fare una buona andatura in questo tipo di tracciato, un tracciato ondulato, quello che della nona tappa della Tour de France, con l'inseguimento però della Net Company, che ha trovato come prezioso alleato anche la Lidl Trek di Mats Pedersen. Hai parlato, Fabio Aru, di Tadej Pogacar, insomma della sua forza, però io vorrei capire invece se vedi forte anche Jonas Vingegaard nonostante le fatiche del giro. Come hai visto in queste prime tappe il danese, che impressione ti ha fatto?
6: Assolutamente, molto forte, molto concentrato, ha fatto un Giro d'Italia da protagonista, un atleta sicuramente che sa concentrarsi molto bene e sa preparare i grandi giri al meglio. In questo momento è sicuramente assieme a appunto anche a Seixas e a Del Toro quello che può diciamo cercare di inventarsi qualcosa per contrastare Tadej. È sicuramente tanto in forma quello che diciamo un po' sta dimostrando Tadej in questi ultimi anni, è veramente un insomma quello di un talento incredibile, ecco, altrimenti non potrebbe chiaramente dominare anche le classiche d'inizio stagione come ha fatto sia quest'anno che lo scorso anno, che anche negli ultimi anni, ecco. Quindi ci troviamo di fronte a un talento unico che è Tadej, gli altri sono dei grandissimi corridori che magari certe volte, trovandosi davanti un campione di questo calibro, fanno magari fatica a dimostrare quello che sono, però sono degli ottimi corridori, quindi sicuramente sarà bello poterli, e mi auguro anch'io, poter vedere una battaglia nei prossimi giorni tra questi.
1: 12 km alla conclusione, il vantaggio dei quattro battistrada è di 45 secondi. Forza adesso la Lidl Trek, ma anche la Net Company Ineos. A te, Giovanni.
4: E io, prima di salutare Fabio Aru, grazie Cristiano, ecco, gli chiederei come va il post carriera agonistica, sei iperimpegnato, dove vivi, insomma, è ovvio che sei rimasto nel cuore degli appassionati, Fabio, e credo, anzi, sono sicuro, non soltanto per i tuoi successi in bici. Fabio.
6: Sono sempre molto appassionato di ciclismo, vado in bici quando posso, diciamo che riesco sempre ad andare almeno 2-3 volte a settimana, quindi questa è la mia passione, sono e sarò sempre grato a questo mondo, a quello che mi ha dato, perché mi ha dato veramente tanto e continua a essere la mia passione principale. Vivo sempre a Lugano, viaggio parecchio per gli eventi, visto insomma la mia collaborazione con tante aziende. Sarò in Sardegna la settimana prossima, nella mia terra, dove ho la possibilità di tornare più spesso rispetto a quando correvo, quindi in generale sono molto contento di quello che è il mio percorso post carriera, e ripeto, mi è piaciuto sicuramente restare nell'ambiente con insomma degli altri ruoli, e anche imparando e conoscendo anche altri settori, come anche quello del settore amatoriale che diciamo mantiene anche tutto l'ambiente, e quando ho la possibilità partecipo anche a delle gare professionistiche, sono stato ai campionati italiani, sono stato alla tappa di Milano del Giro, sarò anche ad alcune tappe della Vuelta, quindi questo è sicuramente bello per me, è bello stare nell'ambiente ed è bello avere sempre il calore dei tifosi, degli appassionati che mi salutano e con cui ho il tempo di passare del tempo assieme.
4: E ricordiamo che Fabio Aru è stato l'ultimo italiano ad aver vinto proprio la Vuelta di Spagna. Grazie davvero Fabio, buona estate.
6: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
4: Pubblicità.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Sulle strade del Tour.
11: E
4: allora adesso un giro veloce perché ovviamente incombe anche il tennis, 17:14, un flash da Cristiano Piccinelli sulla tappa che sta per concludersi.
1: 9,2 km al traguardo, davanti sempre in 4 Johannessen, Pidcock, Bodene, Van der Poel, 44 secondi sul gruppo della maglia gialla con Lidl Trek e Net Company Ineos interessate evidentemente a ridurre il gap.
4: Wimbledon, la finale tra Sinner e Zverev, Emilio Mancuso.
9: Cominciata da pochissimo, 40-30, serve Jannik Sinner, Zverev ha vinto il sorteggio, ha deciso di rispondere, già un ace per il numero uno del mondo che era 15-30 nel game d'apertura, un lungo scambio, quello del 15 pari con la palla corta di Zverev e poi il punto del tedesco, l'ace esterno di Sinner, c'è già tantissimo in pochissimi punti in questa finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Sasha Zverev, 40-30, Sinner al servizio.
4: Grazie, a tra poco con Wimbledon e diamo il benvenuto in trasmissione a Mirko Maestri, Team Polti, Visit Malta, professionista, ormai da un bel po', da una decina d'anni credo Mirko, vero?
10: Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. Sì, quest'anno è il mio 11° anno da professionista.
4: Hai capito, hai capito. Il tempo passa da giovane promessa a splendida realtà di un ciclismo, quello

0: te Mirko, che spero si sia allenato con un tempo sicuramente più fresco rispetto a quello che hanno incrociato quest'oggi i protagonisti della nona tappa della Tour de France. Diamo un aggiornamento a 7,5 km dal traguardo, davanti sempre in 4 Johannessen, Pidcock, Bodene, Van der Poel con 48 secondi su un gruppo maglia gialla in cui evidentemente ancora c'è la speranza di andare a riprendere i battistrada, ma Mirko, ce la fanno dietro a raggiungerli?
1: Ma io credo di no. Sinceramente la vedo dura, anche perché davanti ci sono i bei corridori e il gruppo spinge forte, ma 45 secondi a Van der Poel, Pidcock, sono duri da mangiare. Johannessen, insomma, quindi credo ce la possano fare.
0: Ma come si spiega però una giornata in cui i big, invece di rilassarsi e godersi la giornata, tra l'altro tappa accorciata, non hanno mai mollato di fatto coloro che hanno tentato la fuga? È vero che la Netcompany Ineos magari aveva la speranza magari di centrare il successo di tappa e ce l'ha ancora perché ci sta provando, però ecco, magari Visma, UAE, che per tanti chilometri ha guidato il gruppo, non gli ha mai lasciato più di un minuto e mezzo. Ecco, quali sono secondo te le ragioni, no, di questa scelta strategica? La tappa corta forse che non faceva preoccupare più di tanto dal punto di vista dello spreco di risorse?
1: Sì, ma guarda, io cioè, ultimamente vedo che il ciclismo è cambiato tantissimo, quindi siamo molto più cinici, quelle squadre lì non lasciano più niente al caso. Molto probabilmente era solo un'andatura per cercare di anche essere meno corridori possibili, no? per evitare anche problemi con cadute, cose così. E abbiamo visto che c'è un caldo terribile e molto probabilmente anche questo fa sì che il gruppo si sia sgretolato molto più di quello che magari in una giornata un po' più fresca poteva succedere, no? E naturalmente poi le altre squadre sono ingolosite, perché poi abbiamo Pedersen, che penso che se il gruppo dovesse riuscire a riprendere, anche se la vedo dura, molto probabilmente vincerà con 3 bici come è successo l'altro giorno, no? Quindi si incastrano più interessi di più squadre, ma ormai il ciclismo di tappe transitorie ce ne sono sempre meno, forse non ce ne sono più.
0: E davanti resistono i 4, 40 secondi di margine, intanto si staccano dal gruppo i protagonisti della fuga, Derek G e anche Quinn Simmons, forcing della lead track proprio di Mats Pedersen, Giovanni.
2: Wimbledon intanto con la finale tra Zverev e Sinner, Emilio Mancuso.
3: Uno pari nel primo set, un altro ace da parte di Jannik Sinner adesso, 15-0 sul suo servizio, ha tenuto a zero invece il suo di servizio Sasha Zverev. D'altra parte lo avevamo detto, sarà una battaglia soprattutto con il servizio e vedremo chi dei due per primo cederà il servizio, se lo cederà. Linea allo studio.
2: Grazie, e allora ripristiniamo il duo che sta commentando il finale della nona tappa della Grand Boucle insieme a Cristiano Piccinelli, c'è Mirko Maestri. Ritorniamo appunto sulle strade del Massiccio Centrale.
0: 4 km 8 al traguardo per Johannessen, Pidcock, Bodene, Van der Poel, 37 secondi di margine, grande forcing da parte della Lidl Trek, anche perché la strada si sta per esaurire, c'è poco margine per evitare ovviamente tatticismi. Allora davanti proseguono nella loro azione i 4 battistrada, mantenendo un vantaggio comunque di 37 secondi. Con Mirko Maestri vorrei invece commentare, sapere anzi da lui, che impressione ti ha fatto questo Tadej Pogačar, l'ha incrociato al giro che ha vinto, no, nel 2024, poi ovviamente anche in altre occasioni, però ecco, in un grande giro ti stupisce ogni giorno di più come stupisce noi Pogačar, oppure conoscendolo magari insomma sapevi che poteva già scavare questo solco rispetto agli altri?
1: Ma da come l'ho visto io il giro nel 2024, ma ha fatto un'impressione incredibile. Io penso che sia proprio un fuori classe, incredibile. A me Tadej, il livello di gusti piace, anche quando la seconda tappa ha lasciato vincere Del Toro, insomma è comunque un ragazzo, una bella persona, no? Si vedono anche in queste piccole cose. Non credevo che in così poco tempo ci fosse già divari così grandi, ma a mio avviso anche quest'anno è proprio di un altro pianeta, cioè ha una Comunque qualcosa in più, tanto in più rispetto a comunque i campioni.

0: come Vingegaard, Ayuso,
1: come Vingegaard, Success, Ayuso, insomma è proprio un altro pianeta. Va tolto così, nel senso che forse toglie un po' di spettacolo, a volte si dice, no, questa cosa che sia tanto superiore rispetto agli altri, ma credo che magari per un bambino che si avvicina al ciclismo vedere le imprese che fa riempiono il cuore, no? Quindi godiamocelo, viviamo un'era nuova, no? Dopo Merckx abbiamo l'era del Pogacar.
0: E poi insomma alla fine ci emozionavamo anche, io di più sicuramente di te che sei più giovane, ma anche ai tempi di Marco Pantani quando faceva il vuoto soltanto in salita, però poi quel tipo di atteggiamento, quelle capacità di poter essere il migliore in assoluto, il più forte di tutti in un determinato ambito, lo hanno poi reso immortale. Tadej Pogacar sicuramente lo è già per i risultati ottenuti, perché insomma se quest'anno dovesse vincere il Tour de France raggiungerebbe dei miti assoluti, Indurain, Hinault, poi anche Thiel, e per citare ovviamente coloro che sono riusciti a vincere per 5 volte il Tour de France e magari il prossimo anno provare a superarli. Intanto però 2 km dal traguardo, 30 secondi ancora per Van der Poel, Boden, Johannessen e Pidcock. Ci prova e ci crede ancora il gruppo della maglia gialla a dare nuova linfa al tentativo di ricongiungimento, la Cofidis di Izagirre che sta cercando ovviamente di aiutare anche il compagno di squadra alla Cofidis Aramburu. Entrambi hanno la possibilità evidentemente in uno sprint a ranghi ristretti di potersi giocare le proprie carte. 1500 metri, 27 secondi adesso, però forse la collaborazione sta per finire, no Mirko? Perché adesso si guarda ognuno a quanto è rimasto nel serbatoio.
1: Esatto, ormai bisogna anche giocare un po' di tattica, anche perché a livello di velocità Van der Poel sarà quello da battere, no? Certamente se lo portano là diventa difficile batterlo, quindi credo e spero che gli altri proveranno ad attaccarlo, perché sennò gliela, diciamo così, regalano, no?
0: Mattia Van der Poel che ha fatto un gran lavoro nelle ultime tappe per Jasper Philipsen senza però ottenere risultato, allora oggi ci prova in prima istanza l'olandese, il nipote d'arte, che prova a centrare ovviamente un altro prestigioso successo in una carriera già ricca ovviamente di successi, in particolare ovviamente le due edizioni della Sanremo, i tre Fiandre, le tre Roubaix, oltre ovviamente alla tappa al Giro, le due al Tour de France, potrebbero diventare tre quest'oggi e inevitabilmente anche il campionato del mondo a Glasgow nel 2023, ultimi 600 metri con Van der Poel che si gira a ruota, c'è Pidcock, poi Johannessen e poi Boden, si procede allo studio, alle strategie per capire ovviamente chi partirà per primo con Mattia Van der Poel che è al momento davanti a tutti negli ultimi metri di questa nona frazione, sta per arrivare ovviamente il gruppo grazie anche al rallentamento dei quattro lì davanti che però andranno a giocarsi il successo, perché sono ormai ai 300 metri dal traguardo con Van der Poel che osserva tutti da dietro, cerca di anticipare quello che potrebbe essere un tentativo di sprint alle sue spalle, ancora davanti a tutti Mattia Van der Poel, a ruota Pidcock, parte adesso lo sprint con Mattia Van der Poel, a ruota del campione olandese c'è soltanto Johannessen, resiste lì davanti Mattia Van der Poel, ancora una mezza ruota di vantaggio che può diventare di più, ma poi inutile fare di più perché Mattia Van der Poel va a vincere la nona tappa del Giro di Francia davanti a Johannessen. Inutile il tentativo da parte di Filippo Ganna che però chiude in quinta posizione anticipando il gruppo della maglia gialla. Allora vince la tappa Mathieu Van der Poel, vince la Alpecin davanti a Johannessen e a Thomas Pidcock. Questo è il risultato della frazione numero 9, quinta piazza per Filippo Ganna. Mirko, allora si poteva fare prima il tentativo di congiungimento con Ganna, magari destinato ad essere più protagonista di quello che è stato secondo te, giusto per cercare di ragionare un po'?
1: Ma alla fine io credo che quel gruppo, il gruppo di nove che c'erano fuori era difficile da chiudere, il gruppo si vedeva che dava tutto, non che hanno sbagliato i tempi, era proprio una fuga di qualità come si usa dire, no? E purtroppo molto probabilmente era inizio tappa che non c'era, appena si andava, si andati via quel gruppo con quei corridori, o chiudere subito, comunque tenere lì a non più di un minuto, perché dopo diventa impossibile, comunque quando passano i chilometri, riuscire a richiudere su questi corridori, cioè diventa difficile, impossibile no, ma diventa molto difficile. Peccato per Ganna, perché aspettiamo tanto una sua vittoria di tappa al tour, sta andando molto molto forte, peccato perché è una bellissima opportunità per Pippo.
0: Mattia Van Der Poel vince la nona tappa davanti a Johannessen e Pidcock, con la classifica generale che vede sempre davanti a tutti Sava Sandir. Tadej Pogačar, a te Giovanni.
2: Grazie, io prego Mirko Maestri di restare ancora un pochino per noi. Nuova incursione a Wimbledon, c'è la finalissima, c'è Sinner contro Zverev e c'è Emilio Mancuso.
0: Comunque io ho detto
3: il principe William con la moglie Kate naturalmente in tribuna quest'oggi dopo il rosso di ieri, c'è un verde bottiglia, dobbiamo dire, d'altra parte siamo sui prati verdi, molto molto elegante. Due pari nel primo set, punteggio che segue l'ordine dei servizi con Jannik Sinner adesso al servizio 0-15 sul servizio del numero uno del mondo. Poco fa un pallonetto davvero spettacolare da parte di Sinner, c'è tanto in questo inizio di partita tra il numero uno e il numero due, perché come sappiamo Zverev ha sorpassato Alcaraz, da domani sarà numero due del mondo. Linea allo studio.
2: Grazie, a tra poco Emilio, naturalmente c'è Mirko Maestri con noi. Mirko, non credo di essere il primo a dirla questa cosa, e quindi credo di arrivare buon ultimo, insomma, o perlomeno nel gruppetto inseguitore, quello di Ganna, va, per parafrasare quanto è successo oggi. Però col ritiro di Alessandro De Marchi, no? Tu sei rimasto probabilmente tra i corridori italiani quello più tosto, più tenace, quello che ci prova sempre ad andare in fuga. Hai vinto un po' dappertutto, ricordo i tuoi successi in Slovenia, in Grecia, in Belgio, addirittura in Cina, no? Ecco, poi le fughe, è vero, non sempre vanno nel modo come vorresti, però anche quando, insomma, vince qualcun altro, insomma, anche le belle parole che spese nei tuoi confronti un certo Julian Alaphilippe al Giro d'Italia, la tappa marchigiana, no? Mi pare, credo che poi rimangono, e rimangono anche come motivazioni per riprovarci, se non il giorno dopo, appena possibile. È così?
1: Sì, esatto, diciamo che è un po' la mia forza. Io dico sempre: insisti, resisti, che raggiunge conquisti, no? È un po' la mia forza. Io
2: No, ripeticela piano piano, questa è bellissima. Com'è la tua, col tuo motto?
1: Insisti, resisti, che raggiungi e conquisti.
2: Hai capito, bravo, bravo Mirko.
1: Diciamo che insomma io non sono un corridore vincente, di quei corridori vincenti che vincono sempre, però diciamo che le mie possibilità me le gioco nei gruppi ristretti, attaccando, soprattutto in corse come il Giro d'Italia, no? Mi piace comunque provarci anche in giornate che magari non sembrano proprio adatte, come è successo la tappa marchigiana con Alaphilippe. Sapevo che era una giornata dura, ma mi sentivo bene, volevo provarci, ci avevo parlato con Stefano ed è venuta fuori, diciamo, un'impresa due, no? Quindi penso che i limiti tante volte siano mentali quando ci siano giornate buone, quindi bisogna sempre provarci.
2: Insomma, tanti Giri d'Italia, mai la possibilità di misurarti al tour. Credo ti manchi, no? Il confronto anche con una competizione in cui i francesi amano molto i corridori coraggiosi come te.
1: Diciamo che per i corridori professionisti in generale il tour è... rimanga quella corsa per eccellenza, no? Dopo è chiaro che per noi italiani il Giro d'Italia ha comunque qualcosa in più, ma è un discorso anche di cuore. Però la Grand Boucle rimane la corsa per eccellenza. È chiaro che per la mia carriera mi manca questa corsa. Comincio ad avere una certa età, ma spero di avere un'occasione per poter correre almeno una prima di fine carriera.
2: E speriamo davvero che Mirko Maestri possa farcela. Grazie davvero per averci accompagnato in questi chilometri conclusivi della nona frazione. È stato con noi Mirko Maestri. È il momento però di ritornare a Wimbledon. Emilio Mancuso, la finalissima tra Zverev e Sinner.
3: 3-2 per Jannik Sinner nel primo set, punteggio che segue l'ordine dei servizi è stato 0-30 Sinner nel quinto game, ma poi con il servizio è riuscito a rimontare il tedesco in un game che poteva davvero complicarsi con due prime non a segno, e adesso è 3-2 per Jannik Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo sarà Zverev a servire e naturalmente c'è grandissima tensione qui sulle tribune del campo centrale di Wimbledon. Poco fa abbiamo visto inquadrato anche il papà di Jannik, Hans Petter, linea allo studio.
2: Grazie, e tra poco nuovamente sulla prestigiosa erba londinese di Wimbledon. Adesso però il doveroso riepilogo quanto appena accaduto sulle strade del Tour. Cristiano Piccinelli.
0: È arrivata la vittoria per la Alpecin dopo i tentativi andati in fumo di Jasper Philipsen, e va a vincere l'ultimo vagone del treno della formazione olandese, proprio Mathieu van der Poel davanti a Johannessen e a Pidcock, protagonisti della fuga di giornata, con la classifica generale che non subisce ritocchi, sempre Tadej Pogacar che chiuderà dunque queste prime tappe e andrà a riposo in maglia gialla con 2 minuti e 42 su Jonas Vingegaard, 3:27 su Isaac Del Toro, poi Van der Poel a 3:30, Ayuso a 3:34, Sexas a 3:55, Lipovic al momento a 4 minuti, Lenny Martinez a 4:21, poi Schelmose a il corridore della formazione della Red Bull Bora a 4:50, la Lidl Trek a 4:57. Questo per quanto riguarda la classifica generale. Sono ancora abbastanza lontani, a 13 km dal traguardo, tutti velocisti, ma dovrebbero riuscire a rientrare nel tempo massimo, perché mancano ancora 37 minuti e dunque 12 km arriveranno tranquillamente alla conclusione della tappa, evitando il cosiddetto
2: sono
0: taglio.
2: Bravissimi però a fare i calcoli in tempo reale, ci sono degli atleti, vero Cristiano,
0: sono proprio
2: incaricati di calcolare il tempo. Noi naturalmente, Cristiano, con te ci risentiamo domani giornata di riposo sulle strade del Tour, torna con aggiornamenti a partire dalle 16 proprio martedì 14. Impossibile invece fare previsioni sul tennis, lì si sa quando si parte, molto più difficile, Emilio Mancuso, ritornare sul naturalmente su quella che può essere la decisione finale, ma ne parleremo tra poco, prima la pubblicità e poi sarà nuovamente aggiornamento per ciò che concerne la finalissima sull'erba londinese di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Pubblicità.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Domenica Sport.
2: 17:34, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Boccia in redazione con noi, c'è alla parte tecnica Stefano Catini, ma c'è naturalmente adesso il grande tennis, nuovamente Wimbledon. Emilio Mancuso.
3: Tre pari nel primo set, non si è praticamente giocato nel game precedente con Zverev che ha tenuto a zero il servizio. Adesso alla battuta è Jannik Sinner, 15-0, si avvicina il momento caldo del primo set, e dunque tra poco si deciderà il primo parziale tra Sinner e Zverev.

0: 17.39, ci siamo arrivati insieme a The Weeknd con Save Your Tears, nuovamente Wimbledon, Emilio Mancuso.
1: Cambio di campo qui a Wimbledon, 4-3, punteggio soltanto in questo giro, come facevano i vecchi cronisti, minuto e punteggio. 4-3 per Jannik Sinner, si gioca da poco più di 30 minuti la finale del singolare maschile del torneo più famoso del mondo, il torneo di Wimbledon. Linea allo studio.
0: A tra poco, grazie, e ricordiamo, verso la finale è il mondiale nordamericano, e Serie A che invece riapre quella che è la lunga trafila dei ritiri, è ripartito il Milan affidato da quest'anno da Ruben Amorim, è ripartita la formazione rossonera che ha fallito, lo ricordiamo, l'aggancio alla zona Champions proprio negli ultimi 90 minuti, formazione rossonera ripartita con una rosa che possiamo, dobbiamo definire ancora in evoluzione. Il raduno è fissato per domani e la notizia odierna è che il tecnico portoghese ha convocato 26 giocatori per l'inizio della preparazione estiva. Sono stati inseriti nell'elenco anche diversi elementi della seconda squadra chiamati a mettersi in mostra durante le prime settimane di lavoro proprio per essere valutati da Amorim e dal suo staff, in attesa ovviamente del rientro dei calciatori impegnati al mondiale. Il tecnico portoghese avrà a disposizione un gruppo misto formato da elementi della prima squadra e nuovi acquisti, giovani provenienti dal vivaio rossonero. Sono 8 i giocatori dell'Under 23, perciò aggregati alla rosa, tra cui anche Francesco Camarda e Mattia Comotto, pronti a giocarsi le proprie chance agli occhi appunto del nuovo responsabile tecnico.

0: 17:44 insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, lo sento. Questo è il titolo di un brano che fa da apripista a un nuovo collegamento con Wimbledon. Emilio Mancuso.
1: 4-3, Jannik Sinner 40 pari, è il primo game che si arriva ai vantaggi in questa finale di Wimbledon. Con il servizio di Sasha Zverev era 40-15, 40 pari sul servizio del tedesco.
0: Grazie per ora e per il ciclismo. Ricordo quanto vi abbiamo raccontato nel corso del pomeriggio sportivo, o meglio, vi ha raccontato la tappa Cristiano Piccinelli insieme a tanti ospiti del pedale, e alla fine nona tappa a Mathieu Van Der Poel, che ha vinto appunto sul massiccio centrale la Malmö-Ussel, frazione accorciata di 30 km a causa del caldo estremo, la cosiddetta Canicul. Campione olandese tra gli attaccanti di giornata ha regolato in uno sprint ristretto i compagni di fuga, appunto, precedendo il norvegese Tobias Johannessen e l'inglese Tom Pidcock. Invariata la classifica generale con Tadej Pogacar sempre al comando in maglia gialla.

0: Tutto questo alle 17.49. She's My Man, è il momento di ritornare sull'erba del centrale di Wimbledon, Mancuso.
1: Grazie Scaramuzzino. 4 pari, 30 pari, tutto in parità con il servizio di Jannik Sinner. Game precedente, prima palla break dell'incontro, un doppio fallo di Zverev e poi due stecche praticamente di Jannik, che però ha fatto un punto pazzesco, palla corta di Zverev e non sappiamo davvero come abbia fatto, è arrivato con la punta della racchetta alla Federer, ha piazzato un colpo con il dritto incrociato davvero da fuori classe assoluto. Ribadiamo il parziale, 4 pari, 30 pari, tutto in parità con Sinner al servizio a te la linea.
0: Grazie. Pallavolo, l'Italia ha concluso, lo ricordavamo in precedenza, vittoriosamente la sfida di Hong Kong contro la Cina, una partita vinta in rimonta per 3-2, perdeva 2-1 e poi ha conquistato nettamente il quarto set la formazione di Julio Velasco, per poi far suo a sua volta il set decisivo, quello al tiebreak, cioè il quinto, e così l'Italia femminile ha concluso al secondo posto la fase preliminare della Nations League. Al termine delle 3 settimane di partite che si sono giocate tra Brasile, Thailandia e Hong Kong, ben 12 gli incontri disputati, le azzurre hanno conquistato 10 vittorie per un totale di 28 punti e hanno così chiuso questo girone alle spalle degli Stati Uniti, che di punti ne hanno conquistati uno in più, 29. Le campionesse del mondo si sono qualificate alla fase finale 8 della competizione internazionale, che ha un livello e una gestione itinerante, e ci si sposterà perciò ancora. Queste finali si disputeranno a Macao in Cina dal 22 al 26 luglio. Non si conosce ancora l'avversaria dell'Italia, perché alla fase eliminazione diretta accedono le prime 7 classificate e la Cina, naturalmente, quest'ultima in qualità di paese organizzatore. Il tabellone si stila in base ai piazzamenti, prima contro ottava per meritarsi la semifinale e poi così via, quarta contro quinta, seconda contro settima, la vincente di terza contro sesta. Così le campionesse olimpiche dovranno attendere il risultato di Serbia, Paesi Bassi, andrà in scena alle ore 20, per conoscere quale sarà l'avversaria dei quarti di finale e appunto per conoscere anche l'intero dettaglio del tabellone della finale a 8.

0: Dopo Shakira alle 17.55 è il momento di ritornare a Wimbledon. Emilio.
1: Serve Alexander Zverev sul 5-4 per Jannik Sinner nel primo set 40-15 con un game colorato dal tedesco con un gran passante in corsa di diritto, sembrava Ivan Lendl invece Alexander Zverev. Siamo 5 pari adesso nel primo set con Dustin Hoffman in gran forma nel Royal Box e adesso al servizio Jannik Sinner. Si avvicina davvero il traguardo, si avvicina il momento caldo del primo set. Linea allo studio.

0: 17:58, la musica, la voce inconfondibile di Michael Jackson, Man in the Mirror. Domenica Sport, ovvero il grande sport in diretta sulle frequenze di Radio 1. Marc Marquez in MotoGP, Mathieu Van Der Poel al Tour de France, questi gli eroi di giornata finora, speriamo, ma già lo è, che eroe possa diventarlo di nuovo a Wimbledon anche Jannik Sinner, che contro Alexander Zverev cerca la conferma del titolo conquistato un anno fa contro lo spagnolo Alcaraz. Naturalmente saprete tutto restando su queste frequenze. Domenica Sport si ferma qui. Adesso daremo la linea al GR1 e poi l'appuntamento, come di consueto, con il mondiale nordamericano, tutto il mondiale minuto per minuto. Grazie a Umbretta Conti in regia, grazie ad Andrea Boccia in redazione con noi, a Stefano Catini e ai suoi colleghi che si sono alternati alla parte tecnica, da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale buon proseguimento di serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura con l'omicidio della scorsa notte a Crema. Individuati e fermati i presunti responsabili della morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz.
4: L'aggressione ieri sera tardi. In tre avrebbero affrontato il 19enne di origine egiziana Youssef Rama Abdelaziz. A un certo punto uno di loro ha estratto un coltello e lo ha colpito 3 volte all'addome uccidendolo. Il racconto di un testimone al microfono di Rossana Caviglioli.
5: Sentito le urla lì, in quella via lì, ho visto il ragazzo che era ferito.
4: Le indagini dei carabinieri sono durate poco. La vittima era nota alle forze dell'ordine, era stato anche denunciato per un'aggressione. Poco fa quindi la svolta con i fermi di 3 ragazzi, stranieri e italiani, che dopo l'omicidio si erano spostati in diverse località, prima di essere individuati nel Cremasco e nella provincia di Milano. Hanno tra i 23 e i 25 anni, uno di loro sarebbe stato anche riconosciuto da un testimone. L'omicidio probabilmente al termine di uno scontro tra 2 gruppi. È il secondo a Crema nel giro di pochi mesi. A Pasquetta un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Spara alla titolare di una scuola di danza che riesce a schivare il proiettile e poi si uccide. È successo in un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. Ad agire un 52enne a cui ieri era stata negata l'iscrizione a un corso di ballo. Questa mattina, al secondo rifiuto, l'aggressore ha rivolto il fucile contro la donna prima di togliersi la vita. Indaga la polizia. Restiamo a Cagliari. 2 persone di 46 e 38 anni sono morte in un incidente all'altezza di Uta, alle porte del capoluogo sardo. La loro auto si sarebbe scontrata frontalmente contro una jeep che proveniva dalla direzione opposta. A bordo di questo secondo veicolo erano in 3, tra cui un minorenne. Per loro il trasferimento in ospedale in codice rosso. All'estero ora è botta e risposta tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo gli attacchi incrociati nella notte. Per Teheran lo stretto è chiuso, Washington ribatte che rimane aperto. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
6: L'Iran non si arrende, i Pasdaran annunciano di aver colpito una seconda nave che aveva violato lo spazio marittimo nello stretto di Hormuz e di aver lanciato poco fa un nuovo attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar, il secondo dopo quello della scorsa notte. Sempre questo dopo i raid lanciati sempre nella scorsa notte dall'esercito americano sull'Iran. Secondo le forze statunitensi sono stati colpiti 140 obiettivi. L'esercito della Repubblica Islamica ha subito risposto lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain. Secondo media iraniani, tra i bersagli c'era il proprio quartier generale americano in Bahrain. Preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore iraniano subito dopo l'attacco. Teheran annuncia lo stretto di Hormuz, ora è di nuovo chiuso, con Mohsen Rezaei, il consigliere della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che sottolinea questo passaggio strategico è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica dell'Iran lo proteggerà. Poco fa il presidente americano Trump ha invece dichiarato che lo stretto di Hormuz rimane aperto e ha aggiunto: li abbiamo colpiti molto duramente, eravamo un accordo ieri, stavano cedendo su tutto, poi improvvisamente 2 ore dopo hanno attaccato una nave con un drone.
3: Passiamo all'Ucraina, rimpasto di governo appunto a Kiev. Zelensky propone la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive il presidente sui social, e questo richiede un rinnovamento. A ciascun settore della politica estera, spiega Zelensky, sarà assegnata una persona di solida esperienza. 4 persone intanto sono state uccise in un attacco ucraino contro la città di Enerodar occupata dalla Russia, secondo quanto dichiarato da alti funzionari di Mosca. Di nuovo in Italia, in corso nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Migliaia di persone sull'isola stanno rendendo omaggio all'artista, seguendo la cerimonia anche dalla famosa piazzetta, grazie a un maxischermo. Nell'omelia, il ricordo del parroco ha insegnato a trasformare la vita in musica. Meteo, temperature record nelle città, attivate misure straordinarie per proteggere la popolazione da Milano a Bari, da Napoli a Bologna. Nei prossimi giorni prevista una nuova e più intensa ondata di calore. Bollino rosso a Firenze e a Perugia. Salgono a 6 le città con bollino arancione: Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. E infine la musica di Umbria Jazz. Si chiude la 53esima edizione con il concerto di Elvis Costello. Mille biglietti venduti per questa edizione, più dell'anno scorso, per un incasso di 3 milioni di euro. L'edizione 2027 è già prevista dal 9 al 18 luglio del prossimo anno, ma prima ci sarà la versione invernale di Umbria Jazz a Orvieto dal 30 dicembre al 3 gennaio. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
0: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
9: Il mondiale dei grandi numeri che avrebbe potuto rivoluzionare il pianeta calcio, invece dopo 100 partite esatte il risultato è la restaurazione delle vecchie potenze. Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, insomma in corsa sono rimaste le più forti, certo con assenze illustri e ingiustificate, e viene da pensare al Brasile ma anche alla Germania. Di sicuro però ad alzare il trofeo domenica prossima a New York sarà una squadra già presente nell'albo d'oro, e dunque nessuna sorpresa, nessuna prima volta in un torneo invece inedito per molti aspetti. Oggi e domani riposo, non si gioca, poi partiranno le semifinali. Noi ci siamo in ogni caso, ci siamo tutti i giorni. Allora vi salutiamo da Dallas, 18:07 su Radio 1, Guido Ardone al microfono, con me Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, e poi salutiamo chi ci accompagna come sempre da Roma, quest'oggi alla console Emanuele Di Cavio, Stefano Catinici, Andrea Boccia in redazione, c'è Ombretta Conti in regia, per guardare avanti con voi fino alle 19, sì, alle sfide decisive dei prossimi giorni, anche per ripercorrere i 31 giorni di partite che sono ormai alle spalle, in primis per continuare a seguire ciò che accade in questi minuti a Wimbledon. La finalissima, c'è Jannik Sinner contro Sasha Zverev, l'avete seguita nel corso di Domenica Sport. Allora, prima di dedicarci al nostro mondiale, subito un aggiornamento su Sinner-Zverev, la finale di Wimbledon con l'inviato Emilio Mancuso. Buon pomeriggio anche da Dallas, Emilio.
10: Buon pomeriggio da Londra, pomeriggio caldo, caldissimo qui sul campo centrale di Wimbledon. Siamo tre pari perché si sta giocando il tie break del primo set, perfetta parità, non ci sono stati mini break in questo tie break tra Sinner e Zverev. Si cambia campo, tre pari, un sorso d'acqua per Jannik Sinner, che ogni cambio di campo mette l'asciugamano ghiacciata perché fa caldo, non caldissimo come nei giorni scorsi, ma fa caldo. Sono da poco passate le 5 del pomeriggio e dunque ribadiamo la situazione: 6 pari, 3 pari nel tie break del primo set tra Sinner e Zverev.
9: E allora davvero tra pochissimo Emilio Mancuso, visto che come ci hai appena raccontato siamo nelle battute decisive di questo primo parziale, entra nella fase decisiva, ma lo è già insomma da diversi giorni, questo Mondiale 2026, e dunque buon pomeriggio e ben trovato su Radio 1 al nostro Filippo Grassia. Filippo, ciao.
11: Buon pomeriggio a te, Guido, e a tutti coloro che ci ascoltano.
9: Allora, dopo domani, martedì 14, si comincia, ore 21, Francia-Spagna, si gioca qui a Dallas, dove già si intravedono insomma i gruppi di tifosi delle due squadre. È una città che si anima molto in concomitanza con le partite, sarà la nona e ultima nella città che ospita i nostri studi, centralissima dunque nell'organizzazione del mondiale. Poi l'indomani saremo a mercoledì 15, sempre alle 21, Inghilterra-Argentina, che si giocherà invece ad Atlanta. Io lo dicevo poco fa, Filippo, sì, manca il Brasile, la Germania si è smarrita prematuramente. Però se ritorniamo con la mente, no, alla vigilia di questo mondiale, al 10 giugno, il giorno prima che cominciasse, è il quadro sostanzialmente che si poteva immaginare secondo le più scontate previsioni, è proprio quello che abbiamo davanti ai nostri occhi per queste due semifinali.
11: Ma io credo che la Francia abbia qualche possibilità in più, perché lì davanti ha una forza offensiva maggiore della Spagna, che spesso deve giocare con Yamal, falso 9, come dicono appunto da quelle parti, mentre i transalpini, oltre a Mbappé, hanno Barcolà, hanno Due, e quindi hanno una possibilità, in particolare con Dembélé, di fare molto male agli avversari, soprattutto in contropiede. Però la Spagna è la Spagna, che in mezzo al campo spesso e volentieri ha il comando del gioco, e quindi si profila una partita assolutamente equilibrata, come d'altra parte, Guido, sono state equilibrate la grandissima parte delle partite nel tabellone a eliminazione diretta, con tante gare finite ai supplementari se non ai rigori. E poi Inghilterra Argentina, con il tecnico inglese che a cui non ha apprezzato il gioco dei suoi,
7: non era contento,
11: tant'è vero che è venuto anche a diverbio con Bellingham, il quale ha risposto ma non è facile giocare contro la squadra di Holland, Sorlot e compagnia e compagnia cantante, quindi ha detto Bellingham: forse non abbiamo giocato una grande partita al meglio delle nostre possibilità, però abbiamo vinto una gara sporca ed è quello che conta poi per accedere alle semifinali. Quanto al l'Argentina, al pari della Francia, ha tante stelle in fase offensiva, e guarda caso poi a chiudere la gara è stato l'interista Martinez, che beato il suo allenatore, può tenerli in panchina per oltre 80 minuti, e anche questa è una gara che si reggerà a mio parere sul filo dell'equilibrio, e l'equilibrio poi sarà probabilmente spaccato da una prodezza individuale, e sotto questo aspetto potrebbe essere anche a vincere il duello tra Messi e Kane.
9: Sì, duello a distanza, una delle tante chiavi di lettura di questa partita, l'equilibrio in tutte e due le sfide, soprattutto in Inghilterra-Argentina, ci dice Filippo Grassia. Poi andremo nel dettaglio un po' su tutto, ma si spezzerà l'equilibrio di questo primo set alla tie break tra Sinner e Zverev, la finale di Wimbledon. Ancora Emilio Mancuso.
10: È un primo set davvero sul segno dell'equilibrio, una sola palla break per Jannik Sinner sul servizio di Zverev, 4 pari servizio di Zverev, adesso siamo 6-5, dunque c'è set point per Sasha Zverev con due servizi per Jannik Sinner, ace da una parte, ace dall'altra, botta e risposta in questo tie break, non solo con il servizio ma con tutti gli altri colpi, la palla corta di Sinner, e poi il passante, e poi il passante vincente da parte di Sinner, e siamo 6 pari, e dunque si cambia campo, l'applauso della principessa Kate, si cambia campo, 6 pari nel tie break del primo set tra Sinner e Zverev.
9: E allora ancora tra pochissimo Emilio Mancuso, perché è un momento decisivo del primo parziale. Filippo Grassia, allora una battuta su Francia-Spagna nello specifico. Tu hai già messo un po' di temi in tavola, in sostanza. La Francia, dal punto di vista tecnico, della profondità della rosa, hai già spiegato tutto e ne abbiamo parlato a lungo. La solidità è praticamente l'unica che non ha subito reti nella fase eliminazione diretta, come aveva fatto la Spagna in precedenza. E quanto alla formazione invece campione d'Europa in carica, Yamal è stato un po' più opaco, gioca in un ruolo magari diverso, Oyarzabal, il basco, si è un po' esaurito dopo la grande spinta delle prime partite, allora arriva questo Merino, uomo della provvidenza, che la risolve contro il Portogallo, e a seguire anche nel turno successivo contro il Belgio. Poi magari sono segnali che bisogna saper leggere quando è un po' l'annata tua, o per meglio dire l'edizione tua del torneo, no?
11: Sì, ma quante volte noi abbiamo visto al mondiale che giocatori ritenuti da panchina poi si sono rivelati decisivi, e questo sembra essere il destino di Merino, che pronti via appena entra riesce a segnare e a far decollare la Spagna. Dall'altra parte lui si ritrova, il tecnico spagnolo, con Yamal, che non è un centravanti, non ama giocare in quella posizione, neanche in funzione arretrata, lui ama partire da destra e poi chiudere l'azione di sinistro, e penso che questa sia la soluzione migliore per far male alla Francia, che sicuramente in fase offensiva è la più forte, però si è dimostrata anche, direi quasi sorprendentemente solida, anche quando non si è trovata in possesso di palla.
9: Considerando i nomi che abbiamo fatto, Filippo, quanto conterà in percentuale? Vado un po' oltre nel corso del tempo, nei mesi, quanto conterà in percentuale questo mondiale sull'assegnazione del pallone d'oro? Perché appunto, visti i nomi in ballo, da qui insomma bisognerà poi da questa dimensione bisognerà andare a pescare.
7: Ma al solito spesso si premia l'uomo che ha deciso il mondiale. Se dovessi dare personalmente un pronostico alla vigilia delle semifinali, direi che il pallone d'oro lo merita Mbappé. Perché? Perché mi è parso superiore a Messi, mi è parso superiore anche a Kane e perfino a Haaland, che tra l'altro ieri è stato inopinatamente sostituito nel finale della partita. Perché Mbappé? Perché segna tanto, però è uno che fa quasi da regista anche in attacco quando parte in posizione arretrata ed è anche autore di assist molto importanti per i compagni. E poi insomma lui e Barcolà sono due fuoriclasse eccezionali che possono fare male a chiunque. Perché? Perché quando vanno via in contropiede saltano l'avversario con una certa facilità.
9: Diciamo che Messi lo precede nella classifica dei rigori sbagliati, sì, dicevi bene, Solbakken criticatissimo proprio per la sostituzione di Haaland, era eloquente il suo volto in panchina. Andiamo ancora a Wimbledon da Emilio Mancuso per questo primo set davvero combattutissimo della finale tra Sinner e Zverev. Emilio.
10: Se l'ho aggiudicato il primo set con pieno merito. Sasha Zverev, 9 punti a 7, il punteggio del tie break combattutissimo. Ha chiuso con il dritto vincente. Sasha Zverev aveva avuto un altro set point e ve lo avevamo raccontato, il passante vincente di Sinner che poi aveva piazzato un ace e ha risposto Zverev con un altro ace. E dunque un tie break combattutissimo sul filo di lana, con Zverev che se l'è portato a casa, 43 punti a 39, il computo totale dei punti nel primo set, 8 ace per Jannik, 5 per Zverev, percentuali alte al servizio per entrambi, davvero una manciata di punti ha fatto la differenza. Per il momento il tedesco è avanti, un 7-0.

0: Il tabù azteca, l'Inghilterra l'ha già sfatato battendo proprio il Messico agli ottavi al termine di una sfida peraltro molto rocambolesca, con l'inferiorità numerica, col gran tifo di casa eccetera. Poi ricordiamo che ovviamente queste due nazionali divise da una rivalità che, come abbiamo più volte raccontato, non è solo calcistica ma affonda le radici in ben altre sfere e dimensioni, si sono ritrovate nel 98, nel 2002, un successo per parte. E l'Argentina è totalmente folle, lo dico in senso calcistico, in maniera rispettosa. Anche ieri ci ha dato prova, insomma, di una gara poi stranissima, con l'uomo in più, e si è fatta trascinare ai supplementari, l'ha risolta, va bene, senza contare ciò che aveva alle spalle. Ma Tuchel, come tu sottolineavi, dal canto suo non è contento di quello che ha visto contro la Norvegia. Di solito si chiede chi ci arriva meglio, forse ti posso chiedere chi ci arriva peggio. In questo caso l'Argentina è anche molto stanca,
1: Sì, anche perché dobbiamo tenere conto che rispetto alle precedenti edizioni dei mondiali, questa avventura in tre paesi diversi si gioca su 8 partite, una in più quindi del passato, e soprattutto anche attraverso viaggi di parecchie ore. È giusto l'opposto di quanto era accaduto, come ben ricorderai, nell'edizione precedente, dove le gare spesso si svolgevano a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra, e quindi anche il fattore fatica può contare, il recupero delle energie soprattutto per via delle temperature che nella gran parte dei casi sono state particolarmente elevate. Tuchel non è stato contento, e di Tuchel mi piace soprattutto la sua visione realistica delle cose, perché poteva trincerarsi dietro le solite parole, invece no, ha detto: ragazzi, qui se vogliamo andare avanti dobbiamo giocare assolutamente meglio. Poi magari sia su questa partita su quell'altra ho due mezzi chicche da darti sul piano regolamentare.
0: Sentiamo allora, perché poi su un aspetto regolamentare ovviamente ti avrei portato, quindi cominciamo con questi due aspetti.
1: Ma innanzitutto per il gol che è stato annullato alla Norvegia, il gol che avrebbe potuto cambiare la partita. Il VAR ha richiamato l'arbitro perché prima dell'angolo che poi ha portato alla rete c'era stato un fallo di Holland, e qui si può essere d'accordo, ma c'è stata curiosità da parte di tanti, perché poi l'azione è ripresa con il calcio d'angolo, e questo perché in base al nuovo regolamento si riparte da dove si trovava il pallone. Quindi in quel caso la Norvegia si è ritrovata con un gol in meno, ma con la possibilità di ribattere il calcio d'angolo. E poi l'espulsione di Embolo per seconda ammunizione. Il VAR qui ha chiamato l'arbitro perché c'è stato appunto un errore di individuazione, non giallo a Paredes, che il fallo non l'aveva compiuto, ma ammunizione a Embolo per simulazione. Qual è la curiosità? Che se l'arbitro non avesse ammonito Paredes, attraverso il VAR non avrebbe potuto rivolgere poi il cartellino giallo ad Embolo. Quindi immaginiamo come molte volte le partite siano legate anche a sottigliezze di natura regolamentare. E poi ci sarebbe anche da parlare di questo pallone che aveva individuato un fantomatico tocco di testa di Matanovic, e quindi aveva portato all'annullamento del gol della Croazia, e che invece nella partita di ieri con l'Inghilterra il pallone, con tutti i suoi congegni, non ha inviato
0: i sensori interni.
1: I sensori interni, sì, che addirittura con 500 dati al secondo non ha rilevato di aver colpito il cavo che sostiene la telecamera dall'alto, che a mio parere, viste e riviste il frame, c'è stato con un leggero cambiamento di traiettoria del pallone, ma quelli al VAR dicono: a noi non è giunto nessun segnale, e quindi il gioco è andato avanti regolarmente. Invece se fosse arrivato questo segnale, il gioco andava interrotto, e ricordiamo che poi da quell'azione è scaturito la rete di Bellingham. Io credo che la tecnologia sia un valore sicuramente aggiunto, basti pensare a quanti gol sono stati concessi o non concessi per via del fuorigioco, quindi sotto questo aspetto ha fatto giustizia. Però io credo che in un caso come questo la tecnologia non abbia funzionato, e che quindi questa situazione non sia stata così perfetta sotto il profilo appunto tecnologico.
0: Il sensore non era sensibile abbastanza, come era stato invece in occasione del gol annullato alla Croazia. Sì, noi abbiamo dato

0: non so, della notizia in tempo reale, sì.
1: Non so a tuo parere, ma appunto, come ti dicevo, secondo la mia visione, secondo le immagini a mia disposizione, il pallone, a mio parere, il cavo l'ha toccato. Ecco.
0: L'aveva intercettato, ma in effetti la cosa era rimbalzata sui social. Noi raccontavamo appunto ieri tutto negli intervalli della partita. La FIFA, come ci ha ricordato Filippo Grassia, ha ufficialmente negato che questa circostanza sia avvenuta per la serie. La tecnologia non ha dato alcun segnale, in ogni caso viene, come dire, archiviato e omologato il risultato di questa partita. Visto che ne parlavamo, Filippo, poi ti salutiamo, facciamo ancora un flash con Emilio Mancuso e ci fermeremo per qualche istante allo stacco della mezz'ora per la Norvegia, parlando anche di chi non sarà più nel rush finale di questo mondiale. Ciclo aperto, credo, in ogni caso, perché io l'ho detto mille volte in questi giorni, un po' in una terra di mezzo, non è più ovviamente un outsider, non è ancora una big, non è ancora una grande, dovrà dimostrare, però è una squadra che immaginiamo stabilmente, poi ci saranno gli europei tra due anni e sarà più o meno nei giri che contano con questa generazione che ancora deve dire tanto anagraficamente.
1: Ma io credo che la Norvegia sia in crescita, anche perché alcuni dei suoi giocatori giocano nei migliori campionati, che quindi si portano alle spalle un'esperienza e soprattutto una capacità di disputare partite di alto livello tecnico e anche emotivo che in passato non avevano. E poi c'è tutto un sistema, magari ne parleremo in un'altra occasione, particolare, perché la Federcalcio norvegese ha completamente rivoltato la struttura proprio del mondo del pallone, dalle scuole calcio in poi, a quanto dovremmo fare noi, e poi ha creato un rapporto particolare con gli agenti dei calciatori che non sono così invasivi come in altri campionati e soprattutto direi in Serie A, e quindi è tutto un movimento in espansione che può anche essere di modello ad altre federazioni, e chissà che Maldini con il suo consulente Leonardo non possa portare in Italia qualche elemento positivo che arriva dalla Norvegia. E poi voglio dire, diciamoci le cose come stanno: un gol annullato e una traversa, insomma il risultato è stato in bilico proprio fino all'ultimo.
0: Gli episodi l'hanno decisa, l'ha decisa Jude Bellingham, 6 reti come Harry Kane, nessuna nazionale nella storia del mondiale aveva mai portato due uomini a 6 reti, esatto, due uomini a 6 reti, quindi anche questo, voglio dire, un primato per l'Inghilterra. Grazie per il momento, Filippo Grassia, alla prossima. Il mondiale entra nella sua ultima settimana e ovviamente tu sarai al nostro fianco su Rai Radio 1. Buona domenica e ci risentiamo.
1: E adesso auguriamoci che anche Sinner, se sia il caso, vinca i rigori.
0: Sì, in effetti, diciamo, i rigori li ha persi il primo set, volendo fare un paragone assolutamente improprio con il tie break. Grazie
1: lui che
0: Grassia,
1: tra l'altro col tie break è stato favoloso negli ultimi tempi.
0: E questa volta è stato invece tradito, per così dire. Torniamo proprio da Emilio Mancuso per un flash prima della pausa a cavallo della mezz'ora, per sapere se è iniziato, credo di sì, il secondo set, per riepilogare quanto accaduto finora in questa finalissima di Wimbledon. Sinner Zverev.
2: Assolutamente sì, magari anche il portiere norvegese, se posso inserirmi, insomma, qualcosina, qualche colpetta ieri sera.
0: Protagonista col Brasile, ieri è stata la sua giornata storta.
2: Esattamente, e festeggiano gli inglesi, è stata una notte di festa a Londra con i clacson davvero a tutto volume per festeggiare la qualificazione in semifinale. Questa finale è complicata, molto difficile, perché è stato un primo set nel quale Zverev ha giocato come oggettivamente non l'avevamo mai visto giocare, 1:05, 9-7 al tie break. Chissà che il trionfo a Roland Garros non gli abbia cambiato un po' davvero le corde a 360 gradi. Secondo set 1-0 Zverev, ha tenuto il primo servizio ai vantaggi il tedesco, adesso 15 pari sul servizio di Jannik Sinner. Però ricordiamo anche a tutti gli ascoltatori, a tutti gli appassionati all'ascolto, l'anno scorso Jannik perse il primo set e poi riuscì a battere Alcaraz. Vedremo cosa succede quest'anno. Linea allo studio.
0: La storia si ripete a volte nello sport, ce lo auguriamo. Sarà Gali con la sua Good Times ad accompagnarci allo stacco della mezz'ora con Onda Verde. Poi ripartiamo ancora con voi fino alle 19 per seguire, sì, Sinner Zverev, ma per continuare a parlare di questo mondiale da una prospettiva più ampia, con chi è abituato a studiare fenomeni sociali, e anche il pallone inevitabilmente lo è. Gali, e poi ci risentiamo tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Viaggiare informati.
3: 18:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, iniziamo da qui, tra Sesto San Giovanni e il bivio 4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti per il traffico intenso, così verso Milano tra Bergamo e Trezzo. Sulla A4 Brescia Padova code per 4 km, un incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione di Brescia. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 75 minuti al Piazzale Francese, coda verso Courmayeur. Quello italiano è di 15 minuti, la coda è verso Chamonix. A7 Milano Genova tra Busalla e Roncoscrivia, Scrivia verso Milano, la coda è per lavori. A8 Milano Varese, traffico intenso e coda a tratti tra Gallarate e Castellanza verso Milano. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. Sulla A1 Milano Napoli tra Modena Nord e Parma verso Milano, il traffico intenso e ci sono code a tratti. A14 Bologna Taranto, 1:30 i minuti stimati per percorrere il tratto tra Faenza e Castel San Pietro, siamo in direzione di Bologna, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Concludiamo con la A92 Genova-Roma tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, coda a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
4: Il tempo in Europa. L'anticiclone che sta determinando condizioni di onda di calore sulla Francia occidentale e temperature elevate su gran parte del continente si irrobustisce e allunga verso l'Europa del Nord. Fanno eccezione l'area dei Balcani orientali, dove residue piogge manterranno i valori termici al di sotto della media del periodo, e la penisola iberica occidentale, con valori per lo più in media. Iniziamo con Madrid, che vedrà un inizio di settimana con tanto sole e poco vento e una temperatura che andrà dai 22 ai 33 gradi. Temperatura stazionaria a Parigi, ben al di sopra della media, con valore massimo intorno ai 36 gradi e minimo di 23. Tempo stabile e soleggiato. Ancora caldo anche a Londra, cielo sereno da mattina a sera e vento moderato da est. Temperatura che andrà dai 17 ai 28 gradi. Cielo a tratti coperto invece per Berlino, dove la probabilità di pioggia rimarrà però piuttosto bassa. Massima intorno ai 25 gradi, minima 17. Giornata all'insegna del soleggiamento diffuso a Stoccolma, con ventilazione moderata settentrionale. Temperature in risalita, comprese tra 15 e 24 gradi. A Praga aumenterà la nuvolosità nelle ore centrali della giornata, ma con spazi di sereno sempre ampi. Temperatura tra 18 e 28 gradi. Condizioni del tempo molto simili per Vienna, dove però la massima toccherà i 30 gradi, 19 la minima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci ancora a voi in collegamento da Dallas, 18:33 minuti su Rai Radio 1, nel primo dei due giorni di riposo che andranno a precedere le semifinali di questo mondiale. Io in apertura scherzavo un po' sull'accostamento in chiave calcistica tra i termini rivoluzione e restaurazione, e in effetti sono arrivate in fondo a questo maxi torneo le prime quattro del ranking mondiale della FIFA, quindi i valori sono stati rispettati, certo con le assenze illustri che sottolineavamo in precedenza. È un mondiale che resta molto politico nelle decisioni, nelle interpretazioni, nelle scelte e anche poi nelle polemiche a distanza. L'ultima in ordine cronologico è tutta interna, diciamo, alla Spagna, perché il premier Pedro Sanchez ha preso le distanze e ha criticato fortemente le dichiarazioni del suo predecessore Mariano Rajoy, ovviamente dichiarazioni calcistiche altrimenti non staremmo qui a parlarne, che in vista di Francia-Spagna aveva detto i prossimi rivali, l'aveva definito una una nazionale senza francesi. Dobbiamo dire che non è la prima volta in questi giorni che si fa ricorso a questo tipo di espressioni, che chiaramente lasciano un po', come dire, intravedere un intento discriminatorio. Anche una senatrice paraguayana, lo ricorderete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, si era rivolta a Mbappé a distanza, ovviamente sull'onda della delusione per l'eliminazione dell'Albiroca, con frasi che sono state poi stigmatizzate. C'è ancora chi misura l'appartenenza in base al cognome, al luogo di nascita, al colore della pelle, ha scritto Sanchez su un social. Altri invece la misurano in base all'attaccamento a un paese, alla volontà di contribuire al suo sviluppo giocando a calcio, anche prendendosi cura degli anziani, aprendo attività commerciali. Insomma, servito il predecessore Mariano Rajoy. Al di là di questo, proprio degli aspetti politici del mondiale, magari, ma non solo, parleremo tra poco, guardando a questa competizione che ormai arriva alla sua ultima settimana decisiva da una prospettiva molto molto più ampia. Intanto però continuiamo a seguire anche ciò che accade per la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, il secondo set è in corso, e allora altro aggiornamento con Emilio Mancuso.
7: È una partita, una finale che si annuncia davvero entusiasmante, punto a punto con Zverev, che continua a giocare molto molto bene, come peraltro ha fatto nel primo set, e Jannik a tamponare, a stargli addosso e cercare di sfruttare l'occasione che prima o poi arriverà. Ace centrale da parte di Jannik Sinner, 40-0 sul suo servizio, 2-1 per Zverev nel secondo set. Zverev che ha vinto 9-7 il primo parziale, al tie break 1 ora e 5 minuti nel secondo game del secondo set, 15-30 servizio Sinner, ha fatto serve and volley con la seconda a Jannik Sinner in un momento di difficoltà per lui. Serve dunque Jannik Sinner tre opportunità per andare sul due pari. Ricordiamo che, a proposito di politici, c'è il cancelliere tedesco Merz in tribuna con la consorte, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi con la moglie, poi il presidente del CONI Bonfiglio, l'ambasciatore italiano a Londra Fabio Cassis, e naturalmente il presidente della federazione tennis e padel Angelo Binaghi. Due pari nel secondo set con Zverev al servizio, 7-6 il primo parziale per il tedesco. A te la linea.
6: Grazie Emilio Mancuso. Julian Alvarez l'ha infatti decisa lui praticamente con la rete ieri contro la Svizzera, che ha riportato avanti l'Argentina prima che la chiudesse Lautaro Martinez. Nel mirino dell'Arsenal, perché poi il mondiale, il calciomercato, i giochi che contano vanno sempre di pari passi. A proposito di Argentina, Leo Messi, che è il miglior realizzatore tuttora nella storia dei mondiali, ha giocato praticamente contro tutte le potenze calcistiche mondiali, gli manca proprio l'Inghilterra. È una partita speciale, ha detto, perché è la prima volta che gioco contro di loro. Ricordavamo i precedenti, che sono però datati. Tra pochissimo torniamo al nostro mondiale dopo Katy Perry e la sua Watch It Burn.

0: È da poco più di un mese, praticamente dall'11 giugno, che io quasi quotidianamente lo definisco un maxi mondiale, ma l'espressione potrebbe rivelarsi, inadeguata a breve, perché da ciò che trapela sembra confermata l'intenzione della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino di allargare ancora le squadre partecipanti, il lotto di squadre partecipanti, portandole a 64 in vista del prossimo torneo, lo ricordo, 2030, sì, Spagna, Portogallo e Marocco, ma con le prime tre partite in Sud America. Uruguay, Argentina, Paraguay, sarà l'edizione del centenario, quindi proprio per ricordare l'edizione del 1930 in Uruguay. Io cito questa intenzione di Infantino, che era già stata manifestata ma che viene rilanciata in queste ore, per accendere ulteriormente il clima, ma lo dico scherzosamente, non che sia necessario. Guardiamo a questo mondiale dei grandi numeri e delle grandi presenze politiche, con chi da sociologo, da saggista, da docente universitario ha studiato anche il fenomeno calcio in carriera con tanti pubblicazioni. Io do il ben trovato su Radio 1 a chi ci accompagna spesso in queste circostanze per una riflessione di più ampio respiro. Pippo Russo, professore, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Dal punto di vista sportivo possiamo dire che la montagna di 100 partite ha partorito non il topolino, perché stiamo parlando delle prime 4 del ranking mondiale, quelle che si andranno a giocare il titolo, e l'epilogo calcistico è ancora tutto da scrivere, però Pippo Russo, un bilancio lo possiamo abbozzare. Io ho parlato spesso di un mondiale politico per molti aspetti organizzativi, per ciò che è stato detto, per gli interventi che ci sono stati, e diciamo che in un suo recente articolo sul Corriere dello Sport l'espressione che ha coniato di Fifantino dà bene l'idea anche della personalizzazione, forse mai così forte, ai vertici del calcio mondiale. È una sua idea, insomma, legittima, che vorrà magari illustrare a chi ci ascolta.
1: Ma sicuramente da quando Gianni Infantino è il presidente della FIFA, l'istituzione ha completamente cambiato impronta. Non che prima sotto Blatter e i predecessori di Infantino fosse un esempio di democrazia. Però dal momento in cui l'avvocato italo-svizzero è diventato il capo del calcio mondiale, l'istituzione ha smesso di essere un'istituzione ombrello del calcio mondiale per diventare un'istituzione competitiva nei confronti delle sue stesse confederazioni. Soprattutto ha assunto un profilo assolutamente tailor-made, cioè come se fosse un abito sartoriale ritagliato intorno alla figura del suo presidente, che ormai agisce con un piglio da segretario generale dell'ONU, dialoga soprattutto con gli autocrati della politica mondiale, assumendo a sua volta un piglio autocratico che si vede anche dal modo in cui l'istituzione è gestita e dai progetti che il presidente intende portare avanti.
0: In tutto questo, oltre alle 4 partite che ci separano dal traguardo finale, si gioca in queste settimane, in questi giorni, e il caso Balogun, al quale poi magari arriveremo, una partita neanche tanto sotterranea, no Pippo Russo, proprio tra UEFA e FIFA, perché proprio la redenzione, l'amnistia, insomma il salvacondotto per l'attaccante degli Stati Uniti, poi comunque eliminati dal Belgio, è stato terreno di scontro. L'UEFA ha detto punto di non ritorno in qualche modo, quindi quella contrapposizione anche qui, politica calcistica, intendiamoci, noi parliamo di politica calcistica, si è accesa ancora di più proprio attorno a quella vicenda.
1: Ma è chiaro che nel progetto di Fifantino, come io lo nomino, di annettersi definitivamente il controllo del calcio mondiale, l'UEFA, in quanto confederazione continentale rappresentante del calcio più ricco e avanzato, il bersaglio grosso. Di conseguenza il conflitto tra FIFA e UEFA è all'ordine del giorno. In conseguenza di ciò, molte posizioni dell'UEFA, che sono anche giuste in linea di principio, non possono che essere anche posizioni politiche da leggere in contrapposizione nei confronti di Infantino. Il caso di Balogun è stato uno di questi, ma voglio ricordare che anche la UEFA è stata in prima linea a proporre di riportare nelle competizioni l'arbitro somalo Attal, brutalmente cacciato dal mondiale, assegnandogli la finale di Supercoppa europea. In tutto ciò ovviamente c'è anche un discorso geopolitico molto importante. Non dobbiamo dimenticare che dalla grande redistribuzione dei posti da finaliste dei mondiali in conseguenza della formula 48 squadre, l'UEFA, il calcio europeo, è stata fra le più penalizzate. Ma come lei diceva giustamente, la montagna ha partorito il topolino, alla fine c'è un riallineamento dei reali valori, il calcio europeo continua a dimostrarsi dominante non soltanto con le sue nazionali, ma anche con una nazionale africana come il Marocco, che è praticamente una nazionale europea.
0: Sì, d'altra parte 3 semifinaliste su 4, e se vogliamo fare un passo indietro per misurare i valori in campo, 6 squadre su 8 invece ai quarti di finale, quindi l'avevamo definito un eurotorneo. Poi piccole note a margine rispetto a quello che giustamente diceva il professore: l'UEFA ha guadagnato 3 posti nella redistribuzione, passando da 13 a 16, quindi magari in quota parte altre confederazioni sono state più o meno giustamente più premiate. E poi ovviamente ricordiamo che ci sono molti altri aspetti in questo torneo, arriveremo tra pochissimo. Intanto restiamo in compagnia del professor Pippo Russo, un flash da Emilio Mancuso, perché magari anche il professore sarà curioso di sapere come va a Wimbledon tra Sinner e Zverev la finalissima. Emilio, a te.
2: Serve Jannik Sinner con Zverev 7-6, 3-2. Sentite lo speaker, game Sinner, gioco per Jannik Sinner, con l'applauso anche di Laila, la sua fidanzata in tribuna, si mette gli occhiali, un grande come Stefan Edberg, anche lui nel Royal Box, 7-6, 3 pari, questa finale davvero incredibile finora di Wimbledon, con Zverev adesso che andrà al servizio. Poco fa, durante il cambio di campo, si è anche fatto da solo l'insulina, perché sappiamo soffre di diabete, davvero bravissimo in queste circostanze Sasha Zverev, in una giornata così delicata, così importante come la finale di Wimbledon. Il tedesco adesso al servizio è il passante di Jannik Sinner. Linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso, torniamo dal professor Pippo Russo, continuiamo a inquinarci in questo torneo che volge ormai al termine, perché ovviamente professore, ma non c'è bisogno che io lo dica, esprimere posizioni critiche, insomma, rispetto al governo del calcio mondiale è perfettamente legittimo. Poi faccio un po', come dire, il controcanto: è anche vero che questo torneo ha mostrato alcuni aspetti ovviamente unici, indimenticabili. Lei si è occupato anche di stadi dal punto di vista della saggistica, con stadi di alterazione, un tasto dolente assolutamente per il nostro paese, il tema delle strutture, e qui abbiamo visto dei teatri mastodontici. È chiaro che lo spettacolo c'è, la comodità e il comfort per gli spettatori, forse, mi perdonerà chi ci segue costantemente, un po' mio cavallo di battaglia, si sente più l'odore di cibo dei vari chioschetti frequentatissimi che non quello dell'erba, tutto è un po' sintetico, io batto molto su questo termine, la rappresentazione però è magnifica in tutto e per tutto.
1: Ma sono d'accordo su entrambi gli aspetti contrastanti che lei mette in evidenza. La magnificenza degli stadi, stiamo parlando di stadi che sono costati anche 5 miliardi di dollari, io non so con tutta la buona volontà quanto un'operazione finanziaria del genere in qualsiasi posto d'Europa sia sostenibile. Al tempo stesso siamo in presenza di stadi totalmente gentrificati, cattedrali del consumo, nelle quali l'esperienza della partita di calcio è soltanto un pezzo. Probabilmente ci dovremo anche abituare a condizioni del genere. Aggiungo che nella gran parte si tratta di stadi che non sono stati disegnati per il calcio, sono degli stadi modulari, nel senso che possono essere riadattati a ospitare altre manifestazioni sportive, pensati per il football o addirittura per ospitare i mondiali di nuoto, quindi è una concezione dell'impianto sportivo che è molto distante da quella europea, non so quanto replicabile. Ovvio che dal punto di vista dell'impatto scenico sono degli stadi estremamente suggestivi.
0: Sì, d'accordissimo con il professore, per quanto conto ovviamente da parte mia, l'esperienza calcistica rischia di essere, non dico marginale, ma una quota parte di tutta l'esperienza. E poi, professore, lei anticipava già la risposta, ma l'Europa calcistica ha degli anticorpi per resistere a tutto questo, oppure tra 10-15 anni, e ci sono già degli impianti in avanguardia, all'avanguardia in Europa assolutamente, magari andremo allo stadio per andare al ristorante con il sute di cozza e poi magari distrattamente vedremo la partita, così, giusto per completare la serata.
1: Ma io credo che stiamo già andando in quella direzione. In questo senso credo che gli stadi, gli impianti sportivi degli Stati Uniti non siano nemmeno la massima evoluzione. Io ho letto un po' quali sono gli stadi progettati per il mondiale del 2034 in Arabia Saudita, e a proposito di questo dico: come faranno i sauditi da soli a ospitare un mondiale a 48 se non a 64 squadre? Però lì siamo veramente in condizioni di stadi da metaverso, nei quali il pubblico diventa a sua volta un produttore dei dati, un consumatore dei dati, che assiste a uno spettacolo al quale gli stesso contribuisce, uno spettacolo completamente frammentato, un bombardamento di stimoli rispetto ai quali la partita di calcio sul campo è soltanto un elemento, è un cambiamento totale dell'esperienza della partita di calcio. Forse per noi che siamo boomer è una cosa alla quale non ci abitueremo mai.
0: Mi iscrivo volentieri alla categoria e sono in buona compagnia con il professor Pippo Russo. Professore, anche un'occhiata ovviamente all'aspetto meramente calcistico, e anche questo, insomma, anche su questo torno a sottolineare, sì, è un maxi prodotto il mondiale, quindi è giusto analizzarlo da più angolazioni, è giusto esprimere posizioni critiche. Io credo che lo spettacolo in campo ci sia stato, credo che i valori siano emersi, credo che se guardiamo la classifica dei marcatori praticamente tutti i grandi big hanno risposto all'appello, al di là della differenza anagrafica degli anni che passano tra Messi e Mbappé. Ero critico, io metto molto in gioco le mie idee, così ci mettiamo, come dire, sullo stesso piano. Ero critico, ero un po' prevenuto, 48 squadre, 104 partite, ma qui il livello si abbasserà. Devo dire la verità che via via, strada facendo, sarà il clima di entusiasmo anche qui a Dallas, mi sono dovuto un po' ricredere invece. Lei come la pensa su questo?
1: Ma io penso che non c'è contraddizione, nel senso che man mano che è avvenuta la scrematura, tutto sommato si è tornati alla vecchia formula del mondiale a 32 dopo una prima fase veramente OGM mastodontica. Allora a quel punto sono emersi anche i valori, abbiamo anche davanti a noi delle squadre e dei campioni di valore assoluto, e in questo senso mi pare che il livello del calcio si sia elevato al di là di quanto possano pensare molti catastrofisti. Ed effettivamente a partire dagli ottavi e dei quarti abbiamo assistito a delle partite veramente spettacolari. Per fortuna alla fine il calcio si prende sempre la rivincita, ma non so fino a quando ciò sarà possibile, cioè fino a quando la mutazione genetica a cui è sottoposto non prenderà il sopravvento.
0: E allora parte di questa mutazione genetica, e come espressione mi piace tantissimo, per salutare il professore cito due cose secondo me molto molto significative. Una l'abbiamo già ampiamente commentata, il sorpasso simbolico, storico, lo share televisivo qui negli Stati Uniti dei due canali, uno in inglese e uno in spagnolo, che trasmettono le partite con la nazionale statunitense in campo, che ha superato seppur di mezzo punto percentuale gara 5 della Finals NBA recente tra San Antonio e New York, e questo è un fatto. Il secondo, sbarcherà all'interno della finalissima, la gara più attesa, il cosiddetto halftime show, peraltro nomi importantissimi già annunciati, Madonna, Justin Bieber, BKT, insomma sarà uno spettacolo in piena regola, e sono anche questi due punti di non ritorno della mutazione genetica, professore?
1: Ma io spero che si tratti, relativamente al secondo aspetto che lei ha messo in evidenza, che si tratti di un'eccezione, dato che siamo negli Stati Uniti, allora americanizziamo fino in fondo lo show. Per quanto riguarda la presa del calcio come fenomeno globale, quindi anche la conquista del mercato televisivo statunitense, quello è un grande segnale, però c'è una critica che noi possiamo continuare a fare, l'ultima che possiamo fare in questa sede a Infantino. Nel mappamondo della FIFA e del calcio, che ritiene di essere il più globale degli sport, mancano giusto i due grandi paesi, i due più grandi paesi del mondo, la Cina e l'India, che non sono state ancora completamente evangelizzate. In questa missione Infantino continua a fallire l'obiettivo, vediamo se prima o poi ci riuscirà, sempre che rimanga in carica, dato io penso che dopo quello che è successo in questo mondiale Infantino andrebbe sfiduciato.
0: E queste sono pagine ovviamente ancora da scrivere, verranno scritte da chi di dovere, quindi è un risentirci come sempre con piacere con Pippo Russo, sociologo, saggista, docente universitario. Il calcio visto da una prospettiva di ben più ampio respiro. Professore, grazie, buon mondiale in ogni caso e a presto su Radio 1.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Grazie a Pippo Russo, subito da Emilio Mancuso, Sinner Zverev, la finalissima a Wimbledon, per un altro aggiornamento.
2: sempre parità assoluta, 4 pari nel secondo set con Jannik Sinner che ha appena tenuto il servizio a 15, adesso serve Alexander Zverev, 7-6 il primo parziale, ricordiamolo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, 9 punti a 7 per il tedesco nel tie break. Zverev finora davvero ad un livello altissimo, però Jannik non molla nulla ragazzi ed è lì incollato al tedesco.
0: White Town con Your Woman e poi abbiamo ancora tempo per qualche altro aggiornamento prima di salutarci.

0: La vigilia di una semifinale è fatta anche di tante dichiarazioni, ovviamente, poi ognuno sembra avere un po' la grana interna, il caso Tuchel Bellingham per l'Inghilterra, l'Argentina stanca dopo due maratone su tre, in casa Francia invece tutti sembrano, come dire, puntare il remo nella stessa direzione, andare compatti. Con Conaté risponde a distanza alla Miglia-Malla, che aveva detto: se qualcuno deve avere paura sono loro, li abbiamo già eliminati agli europei. Risposta a stretto giro: non dobbiamo avere paura di nessuno, la cosa importante è mantenere l'umiltà con cui abbiamo iniziato. Eppure la Francia sì, può vantare in qualche modo il titolo virtuale di favorita sin dall'inizio. Non ci sono favoriti in questo momento a Wimbledon, perché la situazione resta ancora punto a punto e la finalissima ancora a 30 secondi o poco più di aggiornamento con Emilio Mancuso, e poi ci saluteremo Sinne Zverev, ma gli aggiornamenti andranno avanti e dopo ricorderò il tutto. Intanto Emilio, a te.
1: 7-6-5-4, tutto per Alexander Zverev. Dopo il cambio di campo, Jannik Sinner servirà per restare in partita nel secondo set. Finora è implacabile al servizio, 3 ace in pratica, anche se è uno un servizio vincente che Jannik ha sfiorato, non è un ace ma è come se lo fosse. Insomma, con il servizio Zverev sta facendo la differenza, ma non solo con quella, e Jannik comunque, come detto, è incollato. È una partita punto a punto che si giocherà. Il primo set si è giocato su pochissimi punti e si giocherà su pochissimi punti anche il secondo.
0: Benissimo Emilio Mancuso, aggiornamenti fino al termine nel corso del GR1 e poi in Radio 1 Musica. Grazie a chi ci ha accompagnato da Roma, Ombretta Conti regia, Andrea Boccia in redazione, i colleghi tecnici che ci hanno seguito, Emanuele Di Cavio, Stefano Catini, Francesco Pianaliere, Daniele Antelmi. Domani 21:05, tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, braccio di ferro su Hormuz, raid americani per Teheran, lo stretto è chiuso. Trump replica, no, è aperto. Rimpasto di governo in Ucraina, Zelensky sostituisce primo ministro e vertici di forze dell'ordine e spiega è un cambio di strategia politica. Paura a Cagliari, 52enne spara alla titolare di una scuola di danza, poi si uccide, salva la donna che al GR1 dice avevo rifiutato le sue avance. Dolore e commozione, Capri saluta il suo Peppino sulle note dei suoi successi nella chiesa della celebre piazzetta ai funerali del cantante, icona dell'isola. Monopattini, dopo la legge su casco e targa, dal 16 luglio assicurazione obbligatoria, sanzioni fino a 400 euro. Il grande caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia, da nord a sud, attivate misure per la popolazione, viaggi e vacanze, Italia al top per i turisti. Sfida mondiale all'ultima playlist, virale sui social, il coro della nazionale britannica con Wonderwall degli Oasis e anche Liam Gallagher ci crede, vinceremo noi. Sport tennis, Sinner sotto di un set contro Zverev in finale a Wimbledon. In studio Nicola Tedeschini, in apertura subito un aggiornamento sul tennis e sulla finale di Wimbledon, la seconda consecutiva per Jannik Sinner, questa volta l'altoatesino affronta il tedesco Zverev, in diretta c'è l'inviato Emilio Mancuso.
4: Sta servendo per restare in partita nel secondo set. Jannik Sinner poco fa una sorta di gancio per riuscire a prendere il colpo di Zverev da parte di Sinner. 7-6 il primo parziale per il tedesco, 9-7 al tie break, 1 ora e 5 minuti, 5-4 nel secondo sempre per Sasha Zverev, 1 ora e 51 minuti di totale di partita, una sola palla break per Jannik Sinner non trasformata nell'ottavo game del primo set. Finora il servizio lo sta facendo, la sta facendo da padrone. 11 ace per Jannik, 9 per Zverev. I punti vinti con la prima di servizio, 78% per entrambi i giocatori. I punti vinti con la seconda, 75% Sinner, 79% Zverev. E quindi il servizio Sua Maestà, il servizio assoluto protagonista finora della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sasha Zverev, 40-15 adesso sul servizio di Sinner, con due opportunità per raggiungere il suo avversario sul 5 pari nel secondo set. Ci risentiremo durante la pagina sportiva al termine di questo giornale per un nuovo aggiornamento da Wimbledon. Linea allo studio.
3: E appunto, lo hai detto tu Emilio, della finale di Wimbledon torneremo a parlare nella pagina sportiva. Ora le altre notizie, partendo dall'Iran, poco più di un'ora fa nuovi attacchi delle forze americane contro alcune infrastrutture iraniane vicino Hormuz. La gestione dello stretto resta uno dei punti di mancato accordo tra Teheran e Washington. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
5: Missili lanciati dal nemico hanno colpito l'isola iraniana meridionale di Qeshm senza causare vittime, poco fa l'annuncio dei media iraniani, ma France Press parla di un morto e due feriti nel sud del paese. Questo dopo che diverse esplosioni erano state udite ad est del porto iraniano di Mandar Abbas e appunto dell'isola di Qeshm. E Axios, citando un funzionario americano, conferma gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi vicino allo stretto di Hormuz. L'Iran però non cede. I Pasdaran annunciano di aver centrato una seconda nave che aveva violato lo spazio marittimo nello stretto di Hormuz e di aver lanciato un nuovo attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar dopo quello delle scorse ore. Questo dopo i raid della notte dell'esercito statunitense sull'Iran. Secondo le forze americane sono stati colpiti 140 obiettivi. La Repubblica Islamica ha subito risposto lanciando missili contro Kuwait, Qatar, Bahrain e dove secondo i media iraniani il bersaglio era il quartier generale americano. Preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore iraniano dopo l'attacco subito. Teheran annuncia lo stretto di Hormuz ora è di nuovo chiuso, con Rezaei, consigliere della guida suprema Khamenei, che sottolinea questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Trump ha replicato: lo stretto rimane aperto e li abbiamo colpiti molto duramente, avevamo un accordo ieri, poi improvvisamente hanno attaccato una nave con un drone.
3: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella per la scomparsa dell'emiro del Qatar, Khalifa Al Thani, un lutto, scrive il presidente, che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Dalla premier Giorgia Meloni arriva a profonda tristezza per la scomparsa di uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria nazione con straordinaria visione. A Gaza, nuove operazioni dell'esercito di Tel Aviv. In Israele ha avviato l'iter verso le elezioni politiche di fine ottobre, l'inviata della RAI.
2: Per la prima volta da 50 anni il Parlamento israeliano completa il suo mandato. Le elezioni si terranno il 27 ottobre. La Knesset si scioglierà venerdì prossimo. Si voterà in un clima molto teso. Netanyahu sta giocando tutte le sue carte per essere rieletto e si appoggia ai partiti di estrema destra e agli ultraortodossi, ai quali il Parlamento ha concesso oggi l'esenzione dal servizio militare. Il premier israeliano rivendica i suoi successi militari e lo fa alle commemorazioni per il 50° anniversario del raid di Entebbe, in cui un comando israeliano liberò 102 ostaggi ebrei catturati da terroristi palestinesi e tedeschi. Ma gli oppositori negano i suoi successi. A Gaza la guerra non è finita. Oggi Israele, con un attacco aereo, ha fatto esplodere una fabbrica di munizioni di Hamas. Dalle macerie si è levata una nube nera. 6 morti. Sul fronte libanese si attendono i colloqui a Roma, previsti il 15 e il 16 luglio. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
3: La guerra in Ucraina, alla vigilia della riunione dei volenterosi a Parigi, arriva la notizia della morte a 71 anni del senatore americano Lindsey Graham, tra i principali sostenitori di Kiev dentro il Partito Repubblicano. Mentre il paese fa i conti con nuove vittime civili per gli attacchi russi, 4 la scorsa notte, Zelensky avvia un maxi rimpasto interno rimuovendo la premier Yulia Sviridenko, l'inviata.
6: Era stata nominata premier solo un anno fa Yulia Sviridenko, ma il suo mandato è già al capolinea. Lei, che in passato ha svolto un ruolo di primo piano nell'accordo sulle risorse minerarie tra Ucraina e Stati Uniti, ora si dice orgogliosa di aver avuto l'onore di guidare il governo durante uno dei periodi più difficili della storia moderna del paese e afferma di rimanere pronta a servire lo Stato. Già si specula sui suoi possibili nuovi incarichi, forse ambasciatrice negli Stati Uniti. Tra i possibili candidati a rimpiazzarla, il più quotato sembra l'attuale amministratore delegato di Naftogaz, l'azienda di Stato del petrolio. Zelensky afferma che ora c'è bisogno di profondi cambiamenti sia all'interno sia nei rapporti con gli altri paesi per far fronte alle nuove sfide e minacce. Si profila dunque un rimpasto di governo insieme a cambi della guardia in altri apparati, forse anche nei servizi di sicurezza e nelle forze dell'ordine. C'è chi ipotizza che tra i motivi della decisione possa esserci anche la vicenda della sospetta attentatrice dell'oligarca Yermolayev, trovata morta nei giorni scorsi, il cui omicidio è stato confessato da un funzionario dell'intelligence militare. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Da Papa Leone XIV, durante l'Angelus da Castel Gandolfo, ancora un appello per la pace di fronte ai venti di guerra che, ha detto il pontefice, tornano a soffiare in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
7: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
3: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti. La cronaca: ha sparato alla sua insegnante di flamenco che più volte aveva rifiutato le sue avance. Dopo averla mancata si è tolto la vita. La tragedia a Cagliari. Ancora sotto shock la donna che ha scelto di parlare ai nostri microfoni.
8: Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. Siamo scese giù per accompagnarlo alla porta e lui ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
9: Il colpo di fucile ha mancato di poco quella che sarebbe potuta diventare la vittima dell'ennesimo femminicidio da parte di un uomo non in grado di accettare il rifiuto di una donna. Lei è riuscita a salvarsi. Il suo aggressore, un cagliaritano di 52 anni, si è invece tolto la vita con la stessa arma.
8: Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Sono quelle cose che non ti aspetti. Sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo avere paura di tutto. Non è possibile che un rifiuto. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori e io no, assolutamente no. E ci tengo a ribadirti che il nostro rapporto è strettamente professionale.
9: Prima di spararle l'aveva anche minacciata con frasi farneticanti.
8: Ha cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Mi ha impressionato vederlo così completamente fuori di testa.
9: Simone Zazzera, GR1.
3: E sempre a Cagliari, due morti e tre feriti in un incidente stradale alle porte della città. Le vittime avevano 46 e 38 anni. Ricoverati in ospedale, nonni e nipotino. Gli aggiornamenti della redazione regionale.
10: Nessun segno di frenata sull'asfalto, un impatto violentissimo, un frontale che non ha lasciato scampo alle due persone che erano nell'autovettura più piccola, una Fiat 500, che sono morte sul colpo. Dai primi accertamenti non indossavano la cintura di sicurezza e una delle ruote era un ruotino. Sono notizie frammentarie quelle che abbiamo ancora, perché nonostante l'incidente sia avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno si è fatta molta fatica per identificare le vittime e quindi avvertire i familiari. Ancora non ci sono state comunicate le generalità, ci sono ancora i familiari qui sul posto. Tutto questo perché erano entrambe senza documenti, guidavano un'autovettura di proprietà di una terza persona. Da una prima ricostruzione sembra che uno dei due occupanti della 500 dovesse acquistarla e avesse chiesto all'amico di accompagnarlo in un giro di prova. Uta, Chiara Zammitti, GR1.
3: L'omicidio del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, accoltellato la notte scorsa a Crema. I carabinieri hanno fermato due giovani, uno di origine albanese, uno di origine africana, mentre una terza persona è ancora ricercata. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione avvenuta nel parcheggio di un supermercato. Si ipotizza uno scontro tra bande. 10 anni fa la tragedia ferroviaria di Andria Corato. Nello scontro tra due treni sulla linea a binario unico morirono 23 persone, 51 i feriti. Oggi la commemorazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e alla comunità. Intanto la Corte d'Appello di Bari ha confermato le condanne per il capostazione e il capotreno. Al GR1 il ricordo di Daniela Castellano, che in quel disastro perse il padre Enrico.
11: Era la giornata più brutta della mia vita, me lo scoprivo sul televideo. Mia sorella urlò, era per strada, disse: no mamma, papà è su quel treno. L'azienda era consapevole che non ci fosse sicurezza su quel binario. C'erano 90 treni al giorno che passavano. Si doveva correggere l'eventuale errore umano. È arrivata la sentenza in Cassazione di Viareggio con la condanna di tutti i vertici. È venuto fuori finalmente l'importanza che deve essere data alla sicurezza. Spero che faccia tesoro di quello che è stato scritto in questa sera.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Zitta, linea a Francesca Coppola.
13: Le note le sentite, sono le note del sognatore, è il brano che il figlio Edoardo ha sottolineato, racconta di più il papà, è il brano che è stato citato anche nell'omelia dal sacerdote della chiesa di Santo Stefano nel ricordare quello che ha sempre chiamato con il suo nome Peppino, perché era un caprese come i tanti altri che erano nella chiesa, veramente gremita di persone come e ancora Aurelio De Laurentiis, che ha voluto raccontare anche lui il suo rapporto personale, il film che ha girato pochi anni fa, lui patron del calcio Napoli ma anche produttore di cinema, e poi ha detto: ti immagino che entri in cielo Peppino, lo ha detto tra le lacrime con una coppa di champagne per brindare all'eternità. In chiesa tra persone comuni c'erano anche Luca Cordero di Montezemolo e poi Diego Della Valle, poi alcuni artisti, tra questi c'era Eugenio Bennato. E con questo è tutto, restituisco la linea.
3: Assicurazione per i monopattini: dal 16 luglio scatta l'obbligo per quelli privati e interesserà circa 1 milione di utenti. La norma segue l'obbligo di casco e targa.
14: Obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi. Da giovedì prossimo 16 luglio non si potrà circolare su un monopattino senza aver stipulato una polizza che non corrisponde a quella cosiddetta del capofamiglia, ma sarà un'assicurazione specifica RC monopattino. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno infatti l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Per chi non si adegua, le multe vanno da 100 a 400 euro, almeno sulla carta. Come sulla carta ci sono altre norme, quella di guidare il monopattino con l'obbligo del casco, ormai da 2 anni per tutti, e quello del targhino, già in vigore e in via di consegna. Per ora basta avere la certificazione che è stato richiesto per poter circolare. Paola Bonanni, GR1.
3: Caldo ancora a temperature record, oltre le medie stagionali. Bollino rosso a Firenze e Perugia, da nord a sud attivate misure straordinarie per la popolazione. A Milano presidi con area climatizzata gestiti da personale dedicato nei pronto soccorso. A Napoli piano per assistenza e senza tetto. A Bologna potenziati i cosiddetti rifugi climatici ed erogatori di acqua. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e a offrire acqua gratuita. I climatologi parlano di africanizzazione climatica di parte dell'Europa mediterranea e occidentale.
15: In Italia fa più caldo che a Marrakech. Domani attesi picchi di 41 gradi in Sardegna, 40 in Sicilia, oltre 37 in diverse città, in aumento nei prossimi giorni. La città imperiale marocchina, a 150 km dall'Atlantico, è abituata a superare 40 gradi a luglio sotto la cappa dell'anticiclone africano. Nella Medina ci sono oltre 120 fontane pubbliche storiche, i caffè sono attrezzati con nebulizzatori d'acqua, rimedi che ora compaiono anche da noi. Bologna aggiunge 46 erogatori, Roma nebulizza goccioline rinfrescanti sui turisti del Colosseo. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
16: L'anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dagli anticicloni africani. Sono l'impronta digitale del cambiamento climatico di origine antropica nel Mediterraneo. C'è proprio stato un cambiamento radicale di circolazione dovuta proprio alle nostre azioni.
15: Cosa ci aspetta?
16: Ondate di calore più frequenti, soprattutto più forti e più persistenti. Nel momento in cui l'anticiclone si ritira, un contrasto termico molto forte e quindi anche eventi estremi di piogge violente, temporali, grandinate, trombe d'aria. Il nostro clima si è estremizzato.
15: Francesca Fornario, GR1.
3: Turismo, le tendenze dell'estate. Sebbene la Turchia domini la classifica delle mete più accessibili economicamente, l'Italia resta la più amata dai vacanzieri di tutto il mondo.
17: Per chi cerca un soggiorno low cost, la meta più conveniente è la Turchia, seguita da Portogallo, Grecia e Croazia. Una classifica che scaturisce dall'analisi

0: JFC.
1: I turisti stranieri in Italia cercano sempre più luoghi di scoperta, cioè vogliono essere meravigliati, piccoli borghi, scoperte enogastronomiche, si spostano dalle aree balneari verso i luoghi più nascosti per fare nuove esperienze.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Torna la nuova stagione di NOS, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela, che per 5 domeniche vedremo in prima serata su Rai 1. E stasera si comincia parlando dell'evento cinematografico dell'estate, Odissea del regista Christopher Nolan, ospite insieme al protagonista del film Matt Damon.
3: C'è stato un posto dove avete avvertito la presenza di Ulisse o di Omero durante le riprese?
4: Sì, direi Favignana.
5: Un frammento dell'intervista a Christopher Nolan e Matt Damon con la quale Alberto Angela apre stasera la nuova stagione di Nos.
6: Aiutami a tornare a casa.
5: Odissea, film che ha già provocato accese discussioni ben prima dell'uscita il prossimo 16 luglio. Il regista e Matt Damon, che è il protagonista nel ruolo di Ulisse, sono dunque i primi ospiti della nuova serie sull'avventura della conoscenza di e con Alberto Angela.
3: Faremo viaggi in questi scenari straordinari su altri pianeti, ma anche nel mondo e nei pianeti della conoscenza, dei laboratori. Parleremo anche di longevità, parleremo di emozioni, amore e di sesso, e vi racconteremo anche gli aspetti dell'archeologia, della paleontologia, insomma, la conoscenza.
5: Con le riflessioni anche del filosofo della scienza Telmo Pievani su Rai 1 e Rai Play. Miriam Mauti, GR1.
2: E prima di arrivare al calcio giocato parliamo di mondiali e musica. Sugli spalti si sfidano anche le canzoni e la playlist dell'Inghilterra ha il vento in poppa.
7: In vista dei mondiali, a ciascuna federazione la FIFA aveva chiesto di presentare una playlist di canzoni da riprodurre prima e dopo le partite. La colonna sonora dell'Inghilterra sicuramente è un bel traino. Prima del match risuonano brani come Sweet Caroline di Neil Diamond o Angels di Robbie Williams. In caso di rete, spazio a Chase the Sunday Planet Funk. Dopo la partita, che i tre leoni si trasformano, ormai è diventato virale il coro della nazionale britannica che intona Wonderwall degli Oasis. Partita dopo partita, anche Liam Gallagher ci sta credendo. L'Inghilterra si avvia sprombattuto verso le semifinali. Per questo il cantante degli Oasis ha affidato, come sempre, a X le sue considerazioni. Bando alle scaramanzie, lancia un pronostico. Questo mondiale lo vinciamo noi, dovete farcela. E intanto, proprio Wonderwall ha registrato un aumento del 50% negli ascolti su Spotify, tanto che un fan ha scritto a Liam: devi volare a cantarla dal vivo sul campo in caso di finale. Qualora fosse, appuntamento a New York. Marcella Sullo, GR1.
2: In studio per la pagina sportiva c'è Francesco Repice.
8: Eh sì, e parliamo immediatamente di tennis, anzi voliamo immediatamente a Londra, ci colleghiamo con Emilio Mancuso perché si è concluso il secondo set della finale tra Sinner e Zverev. A te la linea, Emilio.
9: Un set pari, ha giocato un tie-break magistrale Jannik Sinner, quello del secondo set. Si è messo a rispondere nel modo giusto alle bordate con la prima del tedesco e ha dominato il tie-break, chiuso con il punteggio di 7-2. È stato 4-0, 5-2, poi 7-2 per Jannik Sinner, che ha dato una spallata importante a questa finale di Wimbledon con il secondo set in cascina. Al tie-break, come al tie-break, aveva conquistato il primo parziale Sasha Zverev 9-7, 7-2 il tie break del secondo. Oltre due ore di gioco, situazione di perfetta parità, dunque un set pari in questa finale di Wimbledon, con Sinner che si è preso il toilet break, ha lasciato il campo, mentre Zverev è seduto invece nel suo angolo. Tra poco comincerà il terzo set, linea allo studio.
8: Grazie Emilio Mancuso, quindi, che seguirà per noi questa incandescente finale tra Sinner e Zverev. Noi cambiamo pagina, cambiamo argomento e voltiamo pagina, ci occupiamo di Moto Mondiale, Gran Premio di Germania, un dominatore assoluto.
10: Il Sachsen King non si smentisce. Come nella sprint, Marc Marquez vince con scioltezza il Gran Premio di Germania. Decimo sigillo nella classe regina sul circuito sassone, eguagliato il record di Agostini che 10 Gran Premi li aveva vinti ad Imatra, in Finlandia. Gara senza storia, anche perché alle sue spalle si eliminano prima di Gian Antonio e poi Alex Marquez. Podio allora completato dalle due Aprilia Trakaus di Ogura e Raul Fernandez, con il giapponese che nel finale rimonta e supera di slancio il compagno di squadra. Gara anonima per il leader iridato Martin. Quinto subito in volata davanti a Bagnaia.

0: classifica, Martinetto ora 14 punti proprio su Ogura, 18 su Mark, tornato ad essere il favorito per il titolo, 22 su Bezzecchi, operato con successo in mattinata la clavicola fratturata, e 24 su Di Giannantonio, autore di un errore costosissimo in termini di classifica. Ora pausa estiva, si torna in pista a Silverstone il 7 agosto. Luca Cesaretti, GR1.
1: Da un fenomeno all'altro, dal motomondiale al ciclismo, la tappa del Tour de France, la tappa odierna, dominata da un olandese.
2: Dopo tanto lavoro, purtroppo per lui e la sua squadra inutile nelle volate a sostegno di Philipsen, Mathieu Van Der Poel si prende la giusta gloria conquistando la sua terza vittoria di tappa al Tour de France. Il campione olandese è protagonista della fuga di giornata e quando sente il fiato sul collo del gruppo della maglia gialla rompe gli indugi e accelera portandosi dietro Pidcock e altri due. Nessuno però dei compagni d'attacco può impensierire il tre volte vincitore della Roubaix e l'epilogo appare subito scontato. Per la Alpecin arriva l'agognato successo per Van Der Poel, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la conferma che su percorsi in stile classica non ha avversari. Nulla ovviamente cambia in classifica generale con Pogacar, che arriva al giorno di riposo in giallo con 2 minuti e 42 sul suo grande avversario Jonas Vingegaard. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Martedì e mercoledì, i giorni delle prossime semifinali al campionato del mondo di calcio negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico. Tante le polemiche che hanno condizionato in qualche maniera questa rassegna iridata, ce ne parla uno dei nostri inviati negli Stati Uniti.
3: Nessuna influenza, nemmeno da Infantino, il responsabile arbitri FIFA Collina ha difeso la sua squadra dopo che il caso Balogun ha dato una scossa al mondiale. Immancabili comunque le contestazioni, la più eclatante quella egiziana per il gol annullato nella sfida all'Argentina. Messi all'esordio con l'Algeria, graziato per un intervento da cartellino su Mendy, o l'atterramento di Mbappé col Senegal, non sanzionato neanche dopo il VAR. Ma l'errore ci sta, è umano, anche viste le regole nuove. L'hydration break ha diviso, dà respiro dal caldo, ma falserebbe le gare in nome degli spot, secondo i detrattori, vedi Jürgen Klopp.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mind, decision is red card.
3: O la caccia alla mano davanti alla bocca, il paraguayano Almiron, primo rosso della storia, gesto simile di Bellingham col Ghana, non punito. Certamente invece le regole per aumentare il gioco effettivo hanno funzionato. Insieme alle novità di questi mondiali resterà l'arbitro brasiliano Sampaio. Annuncia in mondovisione dell'espulsione del sudafricano Zwane in un inglese tutt'altro che fluente, la prima terna totalmente al femminile e il singolare caso della federazione turca che ha chiesto di ripetere la partita col Paraguay perché l'arbitro era rimasto senza orologio. Da Dallas con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
1: Ed allora martedì Francia-Spagna, mercoledì Argentina-Inghilterra, le due semifinali del mondiale. Noi chiudiamo qui questa pagina sportiva, vi ricordiamo semplicemente che si gioca il terzo set a Wimbledon, la finale dei Championships sulle l'erba londinese tra Sinner e Zverev, un set pari serve Sinner in questo primo gioco del terzo set in vantaggio 30-0.
5: Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Mattia, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: La parabola del seminatore apre il capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, discorso delle parabole. Essa è considerata da Gesù stesso la madre delle parabole, quasi a significare che la forma parabolica corrisponde a quell'involucro protettivo e nutriente che contiene il seme della parola. Quando è accolto, germoglia, fiorisce e porta frutto. Il genere letterario della parabola interpella la libertà dell'ascoltatore. Egli deve decidersi nell'obbedienza dell'ascolto perché essa sia compresa e per portare frutto. Sveli la condizione del suo cuore. Una strada, un terreno sassoso, un campo pieno di rovi, un terreno buono. Cari amici, ognuno di noi, nei diversi momenti della propria esistenza, può trovarsi in una di queste condizioni del terreno su cui cade il seme. La scoperta della propria situazione è un secondo appello alla libertà perché si decida a predisporsi come terreno buono. Non ci scoraggiamo quando ci scopriamo come la strada da cui il maligno ruba dal nostro cuore, o quando la presenza dei sassi e della superficialità non permette al seme di porre le radici della perseveranza, o ancora quando le preoccupazioni per rincorrere lo stile di vita del mondo, che seduce con lusinghe di piaceri e di benessere a buon mercato, soffocano l'impostazione di una vita responsabile, che si fa carico dei dolori e delle spine del mondo. A terreno buono si arriva con un percorso di conversione, grazie alla parola, che ci fa riconoscere chi siamo per arricchire l'humus del nostro terreno, grazie alle qualità del seme che, diventato tutt'uno con la terra, porta frutto, e quel frutto appartiene al seme e al terreno, e le sue belle qualità sono il risultato inscindibile dell'incontro tra seme e terreno, per la gioia del seminatore.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 1 Musica.
6: E ci siamo, sono le 19:30 in punto, passate appena da 2 secondi, e qui a Radio 1 arriva Radio 1 Musica. L'avevamo detto che saremmo tornati proprio ieri per questo weekend di metà luglio, mi viene da dire agosto, corrono nel tempo ma non c'è neanche bisogno. Allora, Emanuele Di Cavio alla console, Claudio De Tommasi con voi, e con voi saranno fino alle 22. Ci saranno all'interno di questo nostro appuntamento con la musica, tanta musica, davvero tanta musica. Ci saranno collegamenti con Wimbledon, con il nostro Emilio Mancuso, per capire come va tra Sinner e Zverev. Spero di averlo detto bene, non è mai facilissimo pronunciare questo cognome. Comunque, 19:30, cominciamo subito con la musica. Cominciamo con una musica che arriva da un film che era molto atteso. Non so quanti di voi l'hanno visto e non so quante o quanti di voi siamo stati contenti o magari delusi dal seguito, dal sequel di un film molto atteso. C'era Il Diavolo Veste Prada, è arrivato Il Diavolo Veste Prada 2, e da quella colonna sonora, quello che si chiama un amore materiale, un amante materiale in questo caso, lei è Sienna Spire, questa è Material Love.

quello che è stato apprezzato in questo Material Love di Sinna Spire è stata proprio la sua voce, oltre alla costruzione del brano, un pop soul di facile presa ma immediata e profonda. È stata proprio la sua voce che è stata paragonata anche a Amy Winehouse, una canzone che lei stessa ha descritto come una celebrazione di quelle che sono poi le cose tangibili, reali, concrete della vita, anche questo Material Love, a confronto di quanto poi sia sempre più presente, sempre più probabilmente, anzi sicuramente invadente, invece l'intangibilità di quanto ci circonda e di quanto succede alla nostra vita grazie o a causa di un'intelligenza artificiale sempre più presente nelle nostre vite. Intanto vedo Emanuele Di Caprio che combatte con le zanzare, inevitabile, dicono che gli insetti con questi calori, sto parlando ovviamente delle temperature della nostra atmosfera, con queste temperature sempre più calde diventino sempre più aggressivi. Ne avete una controprova a voi? Torniamo a qualche tempo fa, torniamo a un brano di qualche tempo fa di un gruppo però storico come i Simply Red. È un brano di 1995, se non sbaglio, che parla di una fiera. Ovviamente si riferisce sempre a quelle che è il le situazioni amorose, le situazioni sentimentali, con tutto quel che gli sta attorno e magari un po' più dentro. E è una canzone che si rifà a un'altra canzone che si chiama Give It Up, che era di un duo olandese, The Good Man, Mick Hucknall, il leader dei Simply Red, l'ha rifatta così e l'ha intitolata Fairground.

E si chiama Playground, anzi si chiama Fairground, non esattamente Playground, questo brano del 1995, pensate, sono i Simply Red che fu il loro e unico, fino a quel momento almeno, numero uno in Inghilterra, vendendo 783.000 copie, diventando il singolo più venduto dell'anno. 783.000 copie, che magari rispetto ai numeri di adesso sembra un niente, sto parlando dei grandi numeri che ahimè invadono sempre di più il mondo musicale, non soltanto quello, contano sempre in maniera sempre più massiccia e invadente, però di quei tempi 785.000 copie erano copie vere, cioè nel senso fisiche, erano dischi venduti, ma è tutto un altro mondo, è tutta un'altra storia. Siamo arrivati alle 19.40 e 41 in attesa di collegarci con Emilio Mancuso, che ci farà un segno quando sarà il momento di collegarci con il campo centrale di Wimbledon per capire come va, per capire l'aria che tira per Sinner da quelle parti. Intanto arriviamo al 2007 con una signora che ci parla, una signora della musica che ci parla di un'altra storia, completamente un'altra storia, perché stiamo parlando della zuppa di zucca. Zuppa di zucca, pumpkin soup in inglese, ed è pumpkin soup, non è però esattamente la zuppa di cui lei canta, ma è più che altro, a proposito di Kissing Boys, baciare ragazzi, lei è Kate Nash.

0: la canzone poi su quello che è l'immaginario e il confronto tra ciò che si immagina e quello che è reale, questo è il tema di questa zuppa di zucca, Pumpkin South, cantata da Kate Nash nel 2007, e anzi però il ritornello però torna proprio al basic, alle fondamenta, con quello che è il I Just Want Your Kiss, io voglio soltanto i tuoi baci. Dall'Inghilterra di Kate Nash del 2007 al 2026, a metà strada tra Los Angeles e Roma, non so se esista un punto di congiunzione dove esso geograficamente sia, però questa canzone nasce da un incrocio di due amici che si parlano o provano a parlarsi attraverso messaggi negli orari in cui è possibile, magari di notte o in cui i due fusi orari rendono possibile la comunicazione. Da una parte Tiziano Ferro, dall'altra Giorgia, e il risultato è questo, si chiama Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Capito com'era? Cioè uno dalla parte a Roma, uno dall'altra a Los Angeles, a comunicare tramite messaggi, a scrivere quello che passava per la testa su temi ovviamente che coinvolgono delle tormentate relazioni sentimentali di questi tempi. Da una parte Giorgia, dall'altra quello che è ormai un cittadino losangelino o quasi a tutti gli effetti, ovvero Tiziano Ferro. Veniamo a un'altra storia un po' prima del 2026, visto che questa è la loro prima collaborazione proprio segnata dal 2026. Torniamo infatti al 1984. C'era un film, si chiamava Beverly Hills Cop, che ebbe un grandissimo successo. Dunque, nel finito il film si cercava di fare la colonna sonora. Da una parte c'era Harold Faltermeyer, dall'altra Keith Forsey, che erano entrambi ben conosciuti come creatori di colonne sonore, ma volevano qualcosa di diverso, per cui chiamarono a vedere il film quello che era ed è stato a lungo, ahimè, fino a quando è rimasto su questo pianeta, il bassista storico bassista degli Eagles, ovvero Glenn Frey. A questo punto il colpo di tosse ci sta, e a me non so che cosa farci, ma quando c'è l'aria condizionata il colpo di tosse mi viene quasi per contratto. Comunque, dicevo, lo chiamano a vedere questo film, gli mandano prima una demo della canzone e volevano a tutti i costi che fosse lui a cantarla. Bene, il giorno seguente lui ha suonato la chitarra e ha registrato quelle che erano le sue voci. È stato pagato $15,000 per un film di straordinario successo. Si chiamava Beverly Hills Cop. Lui era Glenn Frey e questa è The Hill Is On.

0: fatta apposta per questi tempi. The Heat's On, il calore sale, e lui era Glenn Frey nel 1984. Come abbiamo detto, qui a Radio 1, per Radio 1 Musica, ci colleghiamo adesso con il campo centrale di Wimbledon per la Gentleman Final, una finale che vede coinvolto Jannik Sinner. Per noi Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
1: Ciao Claudio, buona serata a tutti i nostri radioascoltatori. Una finale equilibrata, equilibratissima, davvero si sta giocando su pochissimi punti, equilibrio totale. Siamo nel terzo set, 7-6 Zverev il primo, 9-7 al tiebreak, 7-6 Sinner il secondo, 7-2 al tiebreak, un tiebreak magistrale, giocato davvero in modo straordinario da parte di Jannik Sinner, che ha risposto alle bordate con la prima di Zverev. Adesso siamo nel terzo set, 3-3 con una palla break pericolosissima per il tedesco, ma davvero sul filo del rasoio, e la palla corta di Sinner, la palla corta di Sinner che ha colto in contropiede Zverev, che rimane a terra, un momento questo davvero importante, decisivo del match, rimane a terra Sasha Zverev. Sinner va dall'altra parte, gli dà la mano per rialzarsi, speriamo che non si tratti di nulla di grave. La palla corta di Jannik, il Zverev colto in contropiede, scivolato, e speriamo davvero che non si sia fatto nulla, perché insomma di infortuni ne ha avuti davvero tanti il tedesco, a cominciare quello pazzesco con la caviglia nel 2022 a Roland Garros. Dunque palla break cancellata con questa smorzata micidiale, bellissima, velenosa da parte di Jannik Sinner. E dunque ribadiamo il parziale e torniamo alla linea allo studio di Saxa Rubra. 3-3 nel terzo set, 40-40 sul servizio di Jannik Sinner. Mi ha dato la linea al momento giusto, un set pari, va avanti questa straordinaria finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sasha Zverev.
0: Allora grazie Emilio Mancuso, ovviamente chiedici la linea ogni volta che sarà necessario, ogni volta che qualcosa di importante accade. Qui c'è la musica.

con il tipico suono, la tipica vocalità di Jamiroquai. Questo era il 2005 e questo brano, nel caso specifico questo Seven Days in Sunny June, ovvero sette giorni in un giugno molto assolato, il molto l'ho aggiunto io, faceva parte della colonna sonora di quel del primo film di Il Diavolo Veste Prada, visto che questa sequenza qui con il suono del Radio 1 Musica qui su Radio 1 è iniziato per questo pomeriggio sera, questa sera verso la notte, proprio con invece un altro brano del numero 2 del sequel del Diavolo Veste Prada. Sono le 19:59, vedo un movimento in regia. Tra a breve il dottor Di Cavio verrà sostituito dall'ingegner Catini, e per cui vedremo che cosa succederà. Mi fanno: ma che cosa vai blaterando, che cosa stai inventando? 20 in questo istante. Lui è Francesco Gabbani, il suo nuovo singolo, che è anche stato il pretesto per dare il via in una maniera importante al suo tour partito il 12 di giugno, si chiama Summer Funk. Francesco Gabbani.

balliamo un po' tutti il Sam Funk, visto che è del dinero qui, come canta Francesco Gabbani, ce n'è sempre meno, ma questa è un'altra considerazione di altro genere, non c'entra con la musica, non c'entra soprattutto con quello che sta succedendo in questo momento da queste parti. Sta succedendo che qui su Radio 1 c'è Radio 1 Musica, Summer Funk, che arriva anche a celebrare una particolare data, visto che era il 2016 quando Francesco Gabbani si rivelava al grande pubblico vincendo Sanremo con quell'Amen da quel disco che si intitolava Eternamente. Ora, da quel momento in poi, la vita e anche la carriera musicale di Francesco Gabbani ovviamente cambiò radicalmente, assumendo tutte altre connotazioni e percorsi. Torniamo alla musica, ad altra musica, a quella di qualche tempo fa, visto che ora dal 2026 ci spostiamo indietro nel tempo. Allora, negli anni 80 c'era un suono che arrivava, in caso specifico, da Miami. Non a caso uno dei gruppi più forti di quel suono, che mescolava il pop con i suoni e le percussioni latinoamericane, si chiamava Miami Sound Machine. Questo gruppo di musicisti era guidato da una cantante, Gloria Estefan, che ebbe grandissimo successo di quei tempi. Proprio a celebrare quel momento arriva questo Dr. Beat, Gloria Estefan.

0: E allora, loro erano Gloria Estefan de Miami Sound Machine, Dr. Beat 1984, ma adesso, proprio adesso, ci colleghiamo con Londra, al campo centrale di Wimbledon. Emilio Mancuso con noi, Emilio.
1: Sempre good news da Londra, buone notizie, ottime
0: meno
1: notizie.
0: Male.
1: Guarda, è scivolato, si è rialzato, un gatto felino direi Jannik Sinner, ha fatto davvero qualcosa di magico, ha piazzato il break, è arrivato il primo break della partita, quello del 5-3 nel secondo set, e poi ha tenuto a zero il servizio che gli ha portato in dote il terzo set, dunque effettuato il sorpasso 6-3 nel terzo set per Jannik Sinner, 10 punti in più rispetto al suo avversario. C'è stato questo rush finale del terzo set davvero impressionante, con un parziale di 6-0, come se avesse vinto un set, invece ha vinto 6 punti consecutivi Jannik Sinner. Adesso Zverev, come ha fatto Sinner alla fine del secondo set, se ne va negli spogliatoi a riordinare un po' le idee, 2-7-1 per Jannik Sinner, 6-7 7-6, 6-3 in suo favore. Dunque è arrivato il primo break dell'incontro, 14-13, il computo degli ace praticamente alla pari finora, e dobbiamo dire che è salito ulteriormente la percentuale dei punti vinti con la prima da parte di Sinner, 80 contro i 71 di Zverev. Rimane altissima la percentuale dei punti con la seconda del tedesco, 71 contro 71, ma quello che conta è che Jannik Sinner è in vantaggio 2-7-1 nella finale di Wimbledon. Ci risentiremo più tardi per ulteriori aggiornamenti quando comincerà il quarto set, naturalmente vi daremo ulteriori aggiornamenti su questi linee allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso, per noi, per Radio 1 a Wimbledon, in questa finale che vede protagonista Sinner contro Zverev. Ci aggiornerà prossimamente appena riprenderanno a giocare. Nel frattempo noi torniamo indietro nel tempo a quel portento di voce, una vastità vocale davvero infinita. Era il 1982 e lei è Giuni Russo e questa era Good Goodbye.

Canta lei, canta l'immensa voce di Giuni Russo, il 1982, in una canzone che si sente proprio in maniera così evidente da non lasciare alcun dubbio la presenza di Franco Battiato, che ha scritto il testo insieme a Francesco Messina, uno dei collaboratori storici, amici di Franco Battiato, e ovviamente la musica di quei tempi era scritta sempre in collaborazione con Giusto Pio. E poi la voce incredibile di Giuni Russo, si chiamava Good Goodbye, era il 1982. E ora invece arriviamo al giorno d'oggi, a una canzone di un duo, Maria Antonietta Colombre, come abbiamo sempre modo di dire e ridire e sottolineare, coppia artistica e coppia nella vita sentimentale, e una considerazione su quello che può essere l'essere senza vestiti, nel senso di vivere la libertà senza troppe paure, grazie soprattutto alla presenza dell'altro o dell'altra. Si chiama Senza Vestiti, loro sono Maria Antonietta e Colombre, e questo è Radio 1 Musica.

0: fresco.
1: La celebrazione della loro vita sentimentale, praticamente. Questo è Vorrei dimenticarmi di tutto questo e solo con te, amore, io ci riesco. Sono loro due, già apparsi al Festival di Sanremo, non con questa canzone che è arrivata recentemente, Maria Antonietta e Colombre. Allora, sono le 20:17:30 secondi in questo istante, con Claudio De Tommasi e Stefano Catini alla parte tecnica, per quel che riguarda questo lungo conglomerato, potremmo dire, musicale, visto che cerchiamo di abbracciare molti spazi, molti suoni diversi e molti tipi di avventure musicali. Torniamo ad esempio indietro nel tempo, dopo questa recente di Maria Antonietta e Colombre, al 1984, con un cantante che aveva cominciato con il blues, era un cantante

si intitola proprio così, I Should Have Known Better. Lui Jim Diamond è nato a Glasgow, quindi scozzese, e pensate che ha cominciato a cantare a 15 anni proprio con quel tipo, l'iconico assolutamente Graham Coxon, scusate, Graham Coxon arriva tra un attimo, Alexis Conn, che è uno dei simboli del blues britannico, con lui poi attraverso varie peripezie fino a questo grande successo del 1984. Dicevo Graham Coxon perché è stato il chitarrista, e lo è tornato ad essere, storico dei Blair, ma nel brano che stiamo per sentire, lui che pure ha scritto tante canzoni per il Blair, è stato uno degli elementi insomma importanti di quella band inglese, in questo disco non c'è. Siamo nel 2003, esce un disco che si chiama Think Tank, tra l'altro la copertina di Banksy, uno dei suoi delle sue opere davvero rappresentative. Nel caso specifico erano andati in Marocco per trovare altre ispirazioni, altro tipo di sonorità, e quindi nel cortile dello studio di registrazione lì in Marocco coinvolsero un gruppo andaluso, quindi arrivato direttamente dall'Andalusia, un gruppo di violinisti che contribuì in maniera sostanziale al suono di questo disco qua, di questo brano in particolare. Sonny Blair, questo era Out of Time.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà cielo sereno, con le piogge pomeridiane che vanno definitivamente ad esaurirsi. Domani, lunedì 13 luglio, alta pressione in ulteriore consolidamento e cielo in prevalenza sereno. Nubi a sviluppo pomeridiano in area alpina e appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia, anche se non si escludono degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sull'Appennino emiliano e localmente sui rilievi alpini. Velature diffuse in transito al centro-nord. Le temperature massime aumenteranno su buona parte del paese, raggiungendo i 36 gradi sulla pianura padana, 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, 40 gradi sull'entroterra sardo. Venti deboli o al più moderati, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica, la Calabria Ionica e le coste del Basso Tirreno. Mari generalmente poco mossi, ad eccezione del Basso Adriatico e dello Ionio, che saranno mossi o localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

0: morbidamente groovy di Jungle The Wave, arrivano da Londra e noi proprio a Londra ce ne andiamo a Wimbledon con noi Emilio Mancuso. Come va Emilio?
1: È un quarto set, guarda, molto molto complesso, complicato, con Zverev che è tornato a servire con percentuali molto molto alte. La prima di servizio è vantaggio 3-2 senza break. Il tedesco ha appena tenuto il servizio, due servizi di Jannik piuttosto complicati. Il primo da 40-0 è andato 40 pari ed è riuscito a tenerlo, e poi il secondo era sotto 0-30 e ha tirato fuori dal cilindro un rovescio incrociato di una difficoltà pazzesca. Non sappiamo davvero come abbia potuto fare quel punto, ed ha recuperato anche quel game. E dunque 3-2 per Zverev nel quarto set, con Sinner che ancora l'asciugamano ghiacciata attorno al collo, perché è sera, sono le 7:30 qui a Londra, le 8:30 in Italia, però fa ancora abbastanza caldo, è abbastanza caldo, sappiamo che il caldo per lui di sicuro non è qualcosa di facile da sopportare. Dunque 2-7-1 per Jannik Sinner, 6-7, 7-6, 6-3 e poi 3-2 nel quarto set per Sasha Zverev, con Sinner adesso al servizio, e continueremo naturalmente interrottamente con gli aggiornamenti. Per il momento linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso, grazie all'aggiornamento che arriva dal campo centrale di Wimbledon, la finale del torneo, forse il più prestigioso per quel che riguarda in tennis. Jannik Sinner, Alexander Zverev, noi rimaniamo a Londra, perché da Londra qualche tempo fa, 1988, arrivava un gruppo che diede un po' il via a tutto un movimento. Ne parliamo tra un attimo. Fate to Grace, sono Visage.

una storia complicata, non tanto complicata, però divertente anche da raccontare a proposito di questo brano 1983 di una super band che si coagulava attorno a una figura che era un po' carismatica di quei tempi, che si chiamava Steve Strange. C'era un locale che si chiamava The Blitz, che veniva frequentato dalle nuove menti del pop elettronico, dell'electropop, del new romantic appunto inglese, e non a caso la canzone fu scritta poi da Billy Carey, Chris Payne, Midge Ure. Per coloro che magari non si ricordano questi nomi o non hanno vissuto quel tempo, posso dire che erano il nucleo centrale di una band che poi ebbe grande successo negli anni a venire, soprattutto in termini del nuovo pop, electropop inglese, che riusciva a mescolare diverse esigenze musicali, dall'elettronica al pop, al rock, anche la classico o l'elemento ritmico più forte, erano gli Ultravox. Ma in questo caso la canzone si fa abbastanza rarefatta per quei tempi, con una ripetizione di una frase in francese che era tra l'altro la ragazza del batterista Rusty Egan, altra figura carismatica di quei tempi. Insomma, da quel locale nacquero poi nel corso dei mesi a venire diverse band, i Visage uno, gli Ultravox un'altra, e poi gente come da una parte gli Spandau Ballet, mentre i loro rivali i Duran Duran arrivavano da Birmingham, era il Rum Runner, era tutta un'altra storia. Veniamo a quello che invece succede di questi tempi, non esattamente, perché questa canzone del 2003 ma è stata il loro più grande successo. Si chiamavano Jet e questa è Are You Gonna Be My Girl.

0: Io sono sicuro che c'è insomma in parecchi l'abbiamo sentita e ricordata. Linea Emilio Mancuso, Wimbledon, come va Emilio?
1: Simo, benissimo, perché è arrivato un break che potrebbe decidere la partita. Sentite l'annuncio del giudice di sedia, 4-3 per Jannik Sinner che ha appena breccato nel quarto set. Sascha Zverev, il secondo break dell'incontro, e dunque 4-3 per Jannik Sinner in questo gioco nel quale era 15-40. Il tedesco con un ace e un vincente era riuscito ad annullare le palle break, e poi alla fine invece Sinner ha piazzato il vincente.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:13.
1: Linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso, puntuali i tuoi aggiornamenti. La partita entra sempre più nel caldo, come se non bastasse il caldo che arroventa la nostra estate. Anche lì a Londra si sente forte. Vediamo anche, come ci ha descritto lo stesso Emilio, insomma i giocatori che inevitabilmente risentono delle temperature di questo momento. E torniamo invece in Italia con la musica, pronti sempre a ridare la linea a Emilio Mancuso da quello che è il campo centrale di Wimbledon, questa Gentleman Final, come lo dicono loro, che vedremo come e quante emozioni ancora ci porterà. È un singolo di un duo napoletano, si chiamano New Guinea, ed è una collaborazione con invece il collaboratore, un cantautore britannico che si chiama Tom Misch, e ancora una volta quindi ci incontriamo un po' a metà strada. Il brano riesce a fondere quelle che sono le tipicità del suono dei New Guinea, ovvero sonorità funk e influenze mediterranee molto presenti nel loro suono. E loro in realtà sono appunto un duo, Massimo Di Lena e Lucio Aquilino, e dal vivo la band si avvale di una formazione allargata con vari musicisti e vari cantanti. In questo caso è proprio un incontro musicale tra Londra e Napoli, infatti non a caso si unisce la lingua inglese con il napoletano, qualcosa che ci suona familiare, può essere. Sono New Guinea con Tom Misch, il titolo è One On.

che poi a essere precisi non è one on ma on and on, perché è scritta proprio on e on, e per cui se uno lo pronuncia, se uno pensa poi che è comunque un strano incrocio tra l'Inghilterra e Napoli, allora on and on ci può stare. Erano in New Genenzia ma Tom Misch per quello che è l'appuntamento di questa domenica di metà luglio con Radio Una Musica, con Stefano Catini per quel che riguarda la parte tecnica e Claudio De Tommasi, la voce che sentite. Sono le 20:48:48, siamo pronti a dar la linea a Emilio Mancuso a riferirci quello che succede al campo centrale di Wimbledon. Sono davvero momenti cruciali, non dico definitivi ma molto importanti, di questa importantissima finale tra Sinner e Zverev. Vediamo che succederà, vediamo anche che succederà con la musica, perché noi ce ne torniamo indietro nel tempo a una band e ci sarebbe una mezz'oretta. Ci vorrebbe una mezz'oretta di tempo per parlare dei Jefferson Starship. Sarò brevissimo. È una band americana che arriva da San Francisco, si forma però nel 1974 sulle ceneri di quello che era stato un grande gruppo, uno dei portabandiere del movimento alternativo nato a San Francisco alla fine degli anni 60, ma proprio di quel movimento alternativo, dicevo, portabandiera da ogni punto di vista musicale, di testi e di comportamenti e di spinte verso il cambiamento. Si chiamavano originariamente Jefferson Airplane, diventano Starship nel 1974 e da un incredibile seguito, ma di culto, diventano invece tra coloro che raggiungono facilmente cambiano il suono, ovviamente, i primissimi posti in classifica, perché tra il 1974 e il 1984 riescono a raggiungere 8 dischi d'oro o di platino e addirittura un album tra i più venduti, che era una compilation poi. Questo brano che ci andiamo a sentire è molto rappresentativo del loro suono, sì rock, ma rock ammorbidito, pronto ad essere digerito da quasi tutte le orecchie, belle orecchie che digeriscono rock. Si chiamano Jefferson Starship, questa è da un album che si chiamava Earth, e il titolo è quello che forse più rappresenta questo album in assoluto, e si chiama Count on Me.

1978, Count on Me, quelli che erano Jefferson Starship, appunto la Fenice che rinasce dai Jefferson Airplane e si dedica alle alte classifiche delle classifiche americane. Appunto Jefferson Starship, in attesa di collegarci con Emilio Mancuso, perché siamo in un altro momento cruciale della partita, della finale di Wimbledon. Intanto però continuiamo con la musica e continuiamo con Alex Britti, che una canzone che è stata cantata un po' da tutti, perché è stata cantata da Mina, è stata cantata da Marco Mengoni ed è stata cantata da una serie di personaggi anche non così famosi come tutti noi che la conosciamo e la amiamo. Oggi sono io una delle più grandi canzoni scritte dal grande chitarrista chiamato Alex Britti, e qui sono ora proprio qui a Radio 1 Musica.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Allora, questo era, sì, oggi sono io, 1999, era Alex Britti, ma Emilio.
1: C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon. Ha appena battuto Sasha Zverev. La stretta di mano, l'abbraccio tra i due giocatori, ha appena vinto una partita incredibile. Jannik Sinner 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, davvero straordinario, sei sempre più nella leggenda. Il trionfo bis a Wimbledon sembra un film, invece è realtà. Un italiano con le braccia al cielo, con i capelli rossi, bicampione a Wimbledon, il re bis, the king bis, da super premio Oscar, il decimo tennista a vincere due volte consecutive il torneo più importante del mondo, dopo Rod Laver, dopo John Newcomb, dopo Bjorn Borg, dopo John McEnroe, dopo Boris Becker, dopo Pete Sampras, dopo Roger Federer, dopo Novak Djokovic, dopo Carlos Alcaraz. Adesso è arrivato il turno di Jannik Sinner, quinto slam in bacheca, trentesimo torneo complessivo, 100 vittorie nei tornei dello slam, nel giorno più importante, nel giorno della finale di Wimbledon. Il trionfo bis straordinario di Jannik Sinner sull'erba londinese. Sta salendo in tribuna per abbracciare tutto il suo angolo. Ancora una giornata fantastica da super leggenda per lo sport italiano, per il tennis italiano. L'abbraccio con tutto il suo angolo, con Vagnozzi, con Cahill, con il manager Alex Vittur. L'abbraccio che continua. Jannik Sinner, straordinario, sempre
0: grazie
1: più
0: Emilio.
1: Nella
0: siamo,
1: leggenda
0: siamo per
1: dello
0: andare...
1: sport italiano, da Wimbledon, linea allo studio,
0: grazie Emilio Mancuso. Proprio abbiamo colto il momento cruciale, stiamo per arrivare al momento del GR1, ovviamente daremo ancora spazio a quella che è stata la seconda grande vittoria di Jannik Sinner. Sono le 20:59, arriva il GR1, subito dopo torniamo con Radio 1 Musica, ancora tanta musica. Pronti per voi con Claudio De Tommasi e Stefano Catini, ora GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Andiamo subito a Londra perché Jannik Sinner è di nuovo campione a Wimbledon. Ci colleghiamo con Emilio Mancuso.
4: Proprio così, 3 ore e 46 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, è riuscito a vincere ancora Wimbledon, il trionfo bis a Wimbledon, qualcosa di straordinario, il decimo giocatore dell'era Open a riuscire a piazzare il bis nel torneo più importante del mondo, un match che si è concluso in un modo pazzesco con il lungolinea vincente di diritto di Sinner, è il punto precedente, è il punto del match, un punto incredibile, alla fine è riuscito a vincerlo Sinner, un punto interminabile, davvero straordinario, è successo davvero di tutto in questa finale con uno Zverev adesso braccia conserte, se l'è giocata alla grande il tedesco, ha vinto il primo set al tie break 7-6, gli ha risposto Jannik da par suo con il secondo set sempre al tie break, poi nel terzo è arrivato il primo break dell'incontro per Jannik nell'ottavo game, chiuso 6-3, e nel quarto il break decisivo in un set dove forse ha giocato meglio Zverev, il break decisivo è arrivato nel settimo game, 6-4 per Jannik Sinner, che si è lasciato cadere sull'erba londinese, un'erba azzurra in questa giornata straordinaria, da leggenda per lo sport italiano, per il tennis italiano, con il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, il re del tempio è sempre azzurro, di nome Jannik e di cognome Sinner, linea allo studio.
3: Grazie ad Emilio Mancuso. Dopo l'impresa di Sinner, le altre notizie dall'estero: la nuova escalation nel Golfo, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e rivendica il controllo del passaggio strategico dopo l'attacco a un portacontainer cipriota. Donald Trump puntualizza: lo stretto è aperto, mentre gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid degli ultimi meno di un'ora fa. Teheran intanto colpisce basi americane nei paesi vicini. Per il segretario ONU Guterres bisogna riprendere subito i negoziati, la situazione è preoccupante e le ostilità potrebbero avere conseguenze catastrofiche. Riprendono i negoziati tra Israele e Libano. Secondo una fonte diplomatica israeliana, il nuovo round di colloqui si terrà a Roma da martedì 14 a mercoledì 15 luglio. In base a quanto riferiscono i media libanesi, gli incontri sono in programma presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale italiana. E contro le guerre, il nuovo appello di Papa Leone all'Angelus.
5: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
3: La cronaca con l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Rahma Abdel Aziz, accoltellato la notte scorsa a Crema. I carabinieri hanno fermato 3 giovani, uno di origine albanese, uno africano, l'altro è italiano.
6: Ora a casa mia io ero arrivata alle chiamate, ma non le ho detto che hanno acceso tuo fratello, un ragazzino ancora di 19 anni.
7: È il cordoglio e la rabbia della comunità egiziana di Crema che si riunisce attorno ai familiari di Youssef Abdelaziz, 19 anni, accoltellato poco prima di mezzanotte nel parcheggio sul retro di un supermercato a ridosso del centro storico, durante una lite tra due gruppi di giovani. Il motivo è ancora da chiarire, tra le ipotesi quella di una resa dei conti fra bande.
8: Ho sentito le urla lì, ho visto il ragazzo che era ferito, ho provato a tamponare la ferita.
7: Youssef, colpito con diversi fendenti, tenta di scappare ma si accascia dopo pochi passi, morirà poco dopo in pronto soccorso. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di 3 persone, si tratta di 3 ragazzi di nazionalità italiana e straniera, questi ultimi regolari in Italia, residenti nel Cremasco, di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Dopo il delitto avrebbero cercato di far perdere le proprie tracce. Rossana Caviglioli, GR1.
3: Ancora cronaca: spara alla titolare di una scuola di danza che riesce a schivare il proiettile e poi si uccide. È successo in un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. Ad agire un 52enne che in passato aveva rivolto diverse avance alla donna. È lei stessa a raccontare al GR1 la dinamica di quanto accaduto. Ascoltiamo le sue parole.
0: Siamo scese giù per accompagnarlo alla porta. Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. E lui ha detto, adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare. Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori e io assolutamente no. E ci tengo a ribadirti che il nostro rapporto è strettamente professionale.
3: L'ultimo saluto a Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, gremita di amici, colleghi e cittadini, i funerali dell'artista accompagnati dalle sue canzoni. Ci aggiorna Francesca Coppola.
2: Commosso e partecipatissimo, l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. Il feretro ha lasciato la piazzetta che era gremita di fan, amici, artisti, accompagnata da un lunghissimo applauso e poi dalle note di uno dei suoi brani più celebri, Il Sognatore. Nella omelia il sacerdote Pasquale Rolla ha ricordato il contributo di ambasciatore nel mondo che ha fatto conoscere Capri davvero in tutte le nazioni. E poi ha detto Peppino è stato capace di cantare l'amore puro. In chiesa i figli Igor, Edoardo, Dario, tra la folla artisti, imprenditori, con il suo volto gentile ha portato la musica italiana nel mondo, ha fatto ballare e sognare gli italiani con la leggerezza di Estati Capresi e di un'Italia che negli anni 60 era in pieno boom economico.
3: E chiudiamo con il meteo, ancora caldo africano su tutta l'Italia con temperature massime fino a 37-38 gradi, in particolare in Emilia-Romagna, domani bollino rosso per Bologna, Modena e Reggio, Parma, Piacenza e Ferrara e in Sardegna. Nord cielo a tratti molto nuvoloso, isolati temporali pomeridiani sulle vette alpine. Sono le 21:06, su Radio 1 torna la musica, il prossimo GR1 è alle 22.
9: Scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 1 Musica.

E lui si chiama Chris Desrandi e con lui abbiamo riaperto i giochi, se di giochi si tratta a proposito di musica. Sono le 21:10:50, abbiamo appena sentito in più occasioni e in diverse versioni il racconto di Emilio Mancuso, abbiamo goduto del racconto di Emilio Mancuso, il nostro agente è lì a Wimbledon per la seconda vittoria consecutiva di Jannis Sinner per quel che riguarda il torneo più prestigioso del mondo. Il racconto di Emilio Mancuso, come dicevo, che ci ha reso davvero partecipi di questo grande avvenimento. E a Londra siamo rimasti con Chris Desrandi, cantante inglese che alterna musiche come questa, che si chiamano Good Old Days, che è il suo nuovo singolo, a altro tipo di canzoni che magari affrontano anche temi non solo questi della nostalgia e degli amori passati, ma anche un po' più complicati come la salute mentale. Adesso ve la dico tutta, ve la dico onestamente, ve la dico con il cuore in mano. Potrei parlare tanto di questa canzone perché tanto ha significato per me, ma non solo per me, tanto ha significato per il suo autore, per i musicisti coinvolti. Potremmo raccontare di quelle che sono state le diverse versioni, di come è nata, di dove è nata, di come hanno messo insieme questo suono unico che di quei tempi ha travolto tutti, di dove è stata suonata, dei momenti salienti e di come poi sia una canzone importante per tutti coloro che l'hanno vissuta, ma anche per il suo autore che poi è tornato in quei momenti e anche su quelle foto, su quelle copertine in diverse occasioni. Ma non lo faccio. Lascio suonare la musica. Si chiama Heroes e lui è David Bowie.

È difficile parlare dopo una canzone del genere che tanto, non avete idea di quanto, forse ne avete idea, ha significato per me questa canzone, ha significato per me David Bowie. C'è Gary Oldman, l'attore che è stato uno dei grandi amici di David Bowie nel corso del tempo, che recentemente in un'intervista, forse esagerando un po', ma forse per coloro che sono immersi nella Bowietude, chiamiamola così, neanche troppo, ha detto: ma non vi siete accorti che da quando è morto David Bowie, sono 10 anni, 2016, le cose sono andate sempre peggio. Secondo me, questa è una sua opinione, Gary Oldman, lui era una specie di collante cosmico che cercava di tenere, e lo ha tenuto, il mondo insieme senza farlo precipitare per mille rivoli in contrasto e in violenta polemica. Non so se questo sia vero, non so se sia poi la descrizione esatta di quanto sta succedendo a questo mondo, e non so se sia stato poi questo il potere vero, reale di David Bowie. Sta di fatto che continuo a pensarci, come continuano a pensarci i tanti coloro che sono stati coinvolti dalla Bowietude, chiamiamola così. Lei si chiama Grace Jones e questo è il suo libertango, I've Seen That Face Before.

5 anni fa, era il maggio del 1981 quando usciva questa versione di Libertango di Astor Piazzolla. Lei, che è anche parzialmente autrice anche dei testi, era una figura iconica di quei tempi, davvero di quelle che la sua immagine governava le copertine di tutti i giornali, non solo musicali ma anche di moda e di tendenza. Si chiamava Grace Jones, giamaicana, che rielaborò questo brano Libertango, famosissimo, straordinario, lo strumentale, questo tango argentino del 1974, quindi di 7 anni prima, aggiungendo un testo che descriveva però il lato più oscuro, ambiguo della vita notturna parigina. Non a caso l'album intero da cui è estratto questa I've Seen That Face Before si intitola Nightclub, ovvero proprio l'arte di frequentare i club di notte nelle grandi città. Parigi è ovviamente una di queste. La Jones poi incise anche una versione in lingua spagnola del brano, ma questa ovviamente è un'altra storia. Questa si muove tra quelli che sono i movimenti giusti di quelle che sono le canzoni inglesi, e invece un altro tipo di suono che è quello appunto francese, proprio della città che va a descrivere. Ci spostiamo invece adesso a Stafford, una band che nasce nel 1999, quando sono ormai le 21 e 23 in questo istante. Siete all'ascolto di Radio 1 con la musica di Radio 1 Musica. Arrivano quelli che sono la band di che arriva da Stafford, e proprio a Stafford si sono incontrati, ovvero in quella università quando frequentavano Music Technology, e si sono resi conto che la passione per la musica era il collante della loro amicizia. Da quel momento sono nati gli Editors e questo è il loro ultimo singolo, siamo nel 2026, mi pare, e si chiama The Rush.

0: canzone che nasce descrivendo la scena in un bar tra due amici, forse di più, che si incontrano e cercano di trasmettere le loro emozioni, anche il momento in cui poi invece devono salutarsi, e tutto quello che nella vita va, ma molto spesso anche non va. Sono le 21:27 in questo istante, questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica, arriva brevissimo l'onda verde, quindi gli aggiornamenti su quanto succede per il traffico in questa domenica sera. Guardavo le immagini di Yannick Sinner, ovviamente spostato da una parte all'altra, in questo momento ci sono immagini che riempiono i nostri monitor del suo incontro con la famiglia reale, nel caso specifico ci sono Kate Middleton e il principe William con i loro figli, e di come lui poi racconti delle sue emozioni variegate e variabili. Ad esempio si è accorto che durante la partita la mamma se n'è uscita perché proprio non sopportava l'attenzione, un paio di volte si è allontanata ma è comunque poi tornata, e la grande emozione di questi giorni veramente caldi e il suo ringraziamento di cuore era a Cattapalle e a tutto il grandissimo lavoro che hanno fatto nonostante il caldo impietoso. Allora sono le 21:28 in questo istante, arriva Onda Verde e poi torniamo subito dopo con la nostra ultima mezz'ora, l'ultima mezz'ora per questa serata di Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza stimati in un'ora tra Bivio A1, A15 Parma La Spezia e Lodi direzione Milano, coda a tratti, traffico intenso. A7 Milano-Genova tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano, coda per lavori. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Bivio A10, fine con Planare Sabona verso Genova, 20 km di coda a tratti. A12 tra Genova-Nervi e Bivio A12, A7 verso Genova la coda è per traffico intenso. Ci spostiamo sulla A14, 40 minuti tempi di percorrenza stimati tra Rimini Nord e Castel San Pietro, siamo in direzione di Bologna, anche qui le code a tratti e traffico intenso. A92 tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma le code a tratti e traffico intenso. Sulla A11 Firenze Pisa Nord c'è un veicolo in fiamme tra Bivio A11 raccordo A12 e Bivio A11 raccordo Lucca Viareggio. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra Vicarello e Ponte d'Erra Ovest verso Firenze code a tratti e traffico intenso. Sulla A3 Napoli Salerno infine un incidente tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione di Napoli, e per questa ragione la coda. A risentirci al prossimo aggiornamento, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Beh, dopo la grande celebrazione, dopo il grande concerto, dopo tutti i numeri raggiunti, tutta la gioia, la felicità, l'energia del concerto a Roma, a Tor Vergata, l'organizzazione, tutto quello che è costato, ma in maniera assolutamente degna, in maniera assolutamente unica, è incredibile l'organizzazione, la fatica di tutti coloro che hanno lavorato a un concerto con da 250.000 persone. Questo era Romantica, dedicata a un vecchio amore, ovviamente ultimo. Allora, noi siamo arrivati ai nostri ultimi 20 minuti, ultimi un aggettivo che torna, di quello che è che è stato a questo punto il Radio 1 Musica di questa domenica di metà luglio. C'era un tempo un autore che pure è stato importante nella musica italiana, magari non tanto lo ricorderanno, lui che arrivava dalla Serbia, di quei tempi era jugoslavo, e poi a 6 anni si è trasferito dalle parti di Trento e ha scoperto immediatamente il suo grande amore per la musica, prima la batteria, prima di tutto l'ha travolto. Si chiamava e si chiama Goran Kosminac e questa era la sua Tempo.

E questa era Tempo del 1980 con un testo tra l'altro di Shel Shapiro. Lui era Goran Kosminac, nato appunto a Belgrado, poi si è laureato, è venuto in Italia, si è innamorato perdutamente della musica, ha cominciato a fare il musicista e non ha mai abbandonato il fatto di seguire la sua grande passione per la musica, nonostante poi si fosse laureato a Padova e abbia cominciato a dedicarsi alla sua attività di medico e soprattutto alla musicoterapia. Quindi coniugando le due cose, la passione della musica con la medicina a sostegno dei malati psichiatrici e delle persone con problemi di anoressia. Questa era del 1980, si chiamava Tempo, e adesso ci spostiamo nel tempo perché torniamo al 1977. Allora, ci sarebbe da dire un po' di cose, anche perché non sono mai canzoni semplici quelli che coinvolgono grandi gruppi come nel caso specifico i Pink Floyd. Per cui cerchiamo di capire soprattutto il momento. Il momento era quello di un grande cambio. Loro uscivano da un disco come Wish You Were Here, però il terreno, il suono, l'atmosfera attorno a loro stava cambiando, arrivava il punk, arrivava tutta una serie di altri movimenti che sembravano tagliarli fuori. Loro risposero con un album abbastanza singolare. Come spesso succede nella storia dei Pink Floyd, in quell'album finirono una serie di canzoni che loro avevano cominciato a provare dal vivo con altri titoli, con altre melodie ancora non raffinate, che poi proprio attraverso i concerti dal vivo cominciarono a prendere una forma diversa fino alla forma definitiva, quella dell'album Animals del 1977. Un album che si muoveva attorno a una visione, come al solito, di Roger Waters, ispirata alla Fattoria degli animali di George Orwell. Da quel disco, i Pink Floyd, questa è Sheep.

E per quelle che potrebbero chiamarsi necessità radiofoniche, abbiamo un pochino compresso questa scipa, la quarta traccia nel loro album Animals, poi ovviamente 1977, quasi 50 anni fa, 49 per la precisione, riuscito in tante versioni, in compilation, ma anche in tanti rimasterizzazioni, rimissaggi, insomma tutta una serie di operazioni che sono state fatte su quell'album dei Pink Floyd, anche tra l'altro, se non sbaglio, da Steven Wilson, che di rimasterizzazioni, rimesse a punto, rimesso a nuovo, tirate a lucido di album storici come questo Animals, ne ha fatte diverse. Erano i Pink Floyd, siamo arrivati alle 21:44:30, questa è Radio 1, questo è Radio 1 Musica. Alla parte tecnica si sono alternati Stefano Catini, Emiliano Di Cavo e Emanuele Di Cavo. A questo punto ci prepariamo a celebrare un gruppo che magari nessuno ricorda più, ma poi magari invece sbaglio soltanto io, perché quel gruppo è stato importante a suo modo. Era il 1999 ed era era il primo singolo, il singolo più importante uscito da un album che è il loro terzo album, di un successo straordinario, senza confini e senza davvero nessun tipo di contenimento, perché erano famosissimi, vendevano ovunque, erano idolatrati da masse e masse di persone che li seguivano per ogni loro movimento. Nel caso specifico, questa canzone racconta di una relazione romantica che però viene rovinata, viene falsata, viene completamente distorta da quella che è inevitabilmente la distanza. Già di quei tempi, 1999, 22 anni dopo Animals, i Backstreet Boys cantavano questa canzone, I Want It That Way.

E magari adesso fate anche finta di niente, di non conoscerli, ma loro sono stati la boy band più amata su scala planetaria. Tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, loro, Backstreet Boys, nati ad Orlando, in Florida, ottennero una grande fama, uno straordinario successo, davvero ineguagliato per quel che riguarda quegli anni, tra Europa e Canada, con l'album di debutto Backstreet Boys e poi ancora con quelli che furono gli album a seguire, fino a questa canzone del 1999, 22 anni dopo, come si diceva, l'Animals dei Pink Floyd. Ma questa è completamente un'altra storia. Ci stiamo avvicinando alla conclusione del nostro appuntamento con la musica per Radio 1 Musica. Alle 22 arriverà il GR1 e poi lasceremo spazio ad altra grande musica, perché All Music vi accompagnerà per tutta questa notte, tra questa domenica e il lunedì. Allora, dicevamo, Remy Shand, lo conoscete Remy Shand? È un cantautore canadese che fece un disco nel 2002. Fu molto ben accolto dalla critica e dal pubblico, ma quel disco poi non ha avuto seguito, perché tutto si è fermato, tutto, lui è scomparso, non ha fatto più musica fino a un certo punto, quando 20 anni dopo quello stesso disco non è riuscito ed ha avuto ancora un grande successo, ma lui non ha voluto sapere di riapparire e di ricominciare a fare musica. Da quel disco una manciata di singoli come Take a Message, The Way I Feel e questa qua che si chiama Rocksteady.

Allora, questa del 2002, poi come diciamo riedita nel 2022, è dall'unico album di Remy Shand canadese, questa era il suo Rocksteady. Siamo arrivati davvero alla fine di questo appuntamento con Radio 1 Musica, per cui siamo a salutarvi il dottor Di Cavio, il dottor De Tommasi, che vi augurano una buona notte, uno splendido lunedì per iniziare alla grande la prossima settimana. È una settimana di inizio luglio, non guardate che non abbiamo scampo, c'è cioè il caldo continua, per cui non pensate di poter scappare almeno così facilmente. Ci salutiamo con un brano del 1991 che è un classico di una band ancora molto amata nonostante da tempo non esista più. L'ha scritta lui, l'ha scritta il chitarrista e l'uomo che ha dato vita a Dire Straits, ovvero Mike Knopfler, ed è un'esplorazione alla sua maniera delle fantasie del rock, anche del pop, della cultura pop, ma in termini anche sociali e di costumi attorno a quella figura che comunque forse da qualche parte qualcuno dice ancora vivo, chissà. Elvis Presley, si chiama Colin Elvis, i Dire Straits. Radio 1 Musica vi lascia poi alle 22 alla GR1. State bene e buona settimana, nonché buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura il tennis con lo storico bis per Jannik Sinner a Wimbledon, che si è confermato vittorioso per il secondo anno di fila. È il quinto slam in carriera. Il 24enne alto atesino numero uno al mondo si è imposto su Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco. Incredibile vincere ancora Wimbledon, ha detto il numero uno. È stata una finale di altissimo livello. Plaude alla vittoria di Sinner Giorgia Meloni, che sui social pubblica la foto del tennista e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. La guerra negli Stati Uniti, tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che lo stretto è chiuso, ma per Trump Hormuz è aperto. Sono ricominciati intanto i lanci di missili e droni da entrambi le parti, dopo che negli ultimi giorni una calma apparente nello stretto e i colloqui a Muscat tra Iran e Oman in presenza del Qatar avevano lasciato sperare in una ripresa della via negoziale. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: La situazione, dopo qualche giorno di relativa calma, è di nuovo precipitata la scorsa notte. Gli americani hanno lanciato il terzo attacco della settimana contro l'Iran vicino allo stretto di Hormuz, dopo che la Repubblica Islamica aveva colpito con un drone una nave battente bandiera cipriota perché, secondo gli iraniani, non aveva rispettato gli avvertimenti di cambiare rotta. Hanno fatto la scelta sbagliata, ora pagano, il duro commento del capo del Pentagono Hegseth. Ma l'Iran ha subito reagito lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove il bersaglio era il quartier generale americano. Preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore di Teheran. Oggi nuovi raid americani vicino allo stretto di Hormuz e sull'isola di Keshm, nell'Iran meridionale, ma Teheran non cede. I Pasdaran fanno sapere di aver colpito una seconda nave che ha violato lo spazio marittimo nello stretto e di aver lanciato un altro attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar. Teheran annuncia lo stretto di Hormuz è chiuso. Il consigliere della guida suprema Khamenei, Rezaei, sottolinea: questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Trump replica: lo stretto rimane aperto, li abbiamo colpiti molto duramente.
2: Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà a Roma il 14 e 15 luglio. In base a quanto riferiscono i media libanesi, gli incontri sono in programma presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale italiana. È di almeno 27 morti il bilancio di un violento incendio divampato nella notte in un pub di Bangkok. Le fiamme poco dopo la mezzanotte, ora locale, mentre il bar era affollato. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Torniamo in Italia con la cronaca: tragico incidente alle porte di Cagliari su una strada provinciale. Due le vittime.
4: Scontro violentissimo, le due auto finite una dentro l'altra sulla provinciale 2 a pochi chilometri da Cagliari. Due morti, Mirko Sanna di 38 anni e Carlo Cecconi di 46. Il racconto del titolare dell'agriturismo vicinissimo al punto dove è avvenuto l'incidente.
5: Abbiamo sentito un botto grande, c'erano degli ospiti in piscina e sono andati subito a vedere, ero in cucina, poi mi sono avvicinato e purtroppo c'erano due ragazzi morti.
4: L'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, non era intestata a nessuno dei due, ma ad una ragazza di Capoterra. Da una prima ricostruzione sembra che gli occupanti volessero acquistare la vettura e la stessero provando. Una delle quattro gomme montate era un rotino, elemento che potrebbe aver inciso sulle cause del sinistro, tutte ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno messo sotto sequestro entrambi i mezzi. Ferite in maniera grave le tre persone che occupavano l'altra auto, nonni e nipote minorenne, trasportati al Brozzo di Cagliari, non sarebbero in pericolo di vita. Chiara Zammitti, GR1.
2: In diverse regioni i vigili del fuoco ancora alle prese con gli incendi boschivi dalla Sardegna alle Marche, ma la situazione più critica è nel nord del Piemonte. Ingenti danni nella piccola Val Mastallone in provincia di Vercelli e nel comune di Prevosello Chiovenda nel Verbano. Il racconto di Maurizio Licordari della redazione regionale.
6: La polvere che si alza dal terreno è cenere. I boschi attorno a Cravagliana, Val Mastallone, sono segnati da due settimane di incendi. A Molino le fiamme hanno lambito le case. Oggi finalmente la situazione sembra sotto controllo. Qui la pioggia non è arrivata e c'è il vento che mette un po' di apprensione, ma di fiamme vive non se ne vedono più, neppure dall'elicottero dei vigili del fuoco. Al comando avanzato le riunioni si susseguono.
7: Tra una quarantina di minuti dovrebbe arrivare Canadair da Genova. Si valutava l'opportunità di fare una ricognizione perché dovremmo riuscire a spegnere l'ARES di Varallo, si spera.
6: Al lavoro ci sono più di 500 persone tra pompieri e volontari in tutta la regione. La situazione sta rientrando anche nel Verbano. A Colloro erano state evacuate le case di 135 persone. Premosello resta il luogo su cui sono puntati i riflettori. L'attenzione resta alta come lo stato di allerta. Poi sarà il momento di fare la conta dei danni. 700.000 alberi, 900 ettari di bosco, bastano i numeri per capire quanto questi roghi siano stati devastanti.
2: E l'Italia si avvicina al picco dell'ondata di calore che porterà le temperature oltre i 37 gradi in molte città della pianura padana, dalla pianura padana alla Puglia, oltre 40 in Sicilia, 41 in Sardegna. Previsti piani straordinari per far fronte all'emergenza AFA, a Brescia e Varese già attivi call spot, strutture collegate al pronto soccorso ma dislocate sul territorio per garantire aria condizionata, acqua potabile, assistenza infermieristica e possibilità di accertamenti medici di base. A Napoli piano per assistenza ai senza tetto, a Bologna potenziati i rifugi climatici e gli erogatori di acqua, a Roma in funzione i cannoni nebulizzatori in zone affollate come il Colosseo e infine a Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e offrire acqua gratuitamente. Su Radio 1 adesso torna la musica, il prossimo GR alle 23, buon ascolto.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini a Wimbledon, storico bis per Jannik Sinner che in finale ha battuto Alexander Zverev in 4-7 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco. Incredibile vincere ancora a Wimbledon, ha detto il numero uno del mondo, è stata una finale di altissimo livello. E sui social Giorgio Meloni pubblica la foto del tennista azzurro e commenta: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Medio Oriente, in serata nuovi attacchi delle forze statunitensi contro alcune infrastrutture iraniane vicino Hormuz. Il futuro dello stretto resta il punto di maggior attrito tra Teheran e Washington. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
4: Ancora una volta si ripete lo stesso copione tra Iran e Stati Uniti, nuovi raid americani, oggi vicino allo stretto di Hormuz e sull'isola di Kashm, ma l'Iran non cede, i Pasdaran fanno sapere di aver colpito una seconda nave che ha violato lo spazio marittimo nello stretto e di aver lanciato un altro attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar. Dopo qualche giorno di relativa calma, gli americani hanno lanciato il terzo attacco della settimana contro l'Iran vicino allo stretto di Hormuz la scorsa notte, dopo che la Repubblica Islamica aveva colpito con un drone una nave battente bandiera cipriota perché, secondo gli iraniani, non aveva rispettato gli avvertimenti di cambiare rotta. Teheran ha subito reagito lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove il bersaglio era il quartier generale americano, preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore di Teheran. Dall'Iran l'annuncio che lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. Il consigliere della guida suprema, Khamenei, Rezaei, sottolinea: questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Per Trump, invece, lo stretto rimane aperto. Li abbiamo colpiti duramente, aggiunge il presidente americano.
3: In Ucraina, rimpasto di governo, Zelensky ha proposto la sostituzione della premier Yulia Sviridenko e dei nuovi vertici per le forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social, e questo richiede un rinnovamento. A ciascun settore della politica estera, spiega Zelensky, sarà assegnata una persona di solida esperienza. Thailandia, sono almeno 27 le vittime di un violento incendio divampato nella notte in un pub di Bangkok. Le fiamme poco dopo la mezzanotte, ora locale, mentre il bar era affollato. Diverse persone sono rimaste ferite, sono state ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. La notizia dell'ultima ora: è morto a 93 anni il manager Paolo Fresco. Nel 1998 divenne presidente della Fiat, voluto da Gianni Agnelli, e conservò la carica fino al febbraio 2003, poco dopo la scomparsa dell'avvocato. Era soprannominato l'americano, essendo stato a lungo, prima della sua esperienza a Torino, il numero due della General Electric. Ci ha lasciato un grande italiano e per me soprattutto un amico, oltre che mentore generoso. Così l'attuale numero uno di Stellantis, John Elkann. La cronaca con l'omicidio di Crema: sono tre i giovani con un'età tra i 23 e i 25 anni fermati su ordine della procura di Cremona per la morte del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a coltellate nella serata di ieri. I tre fermati, uno di origine albanese, uno africano e un italiano, si sarebbero allontanati dopo l'aggressione per poi essere rintracciati nel cremasco e nell'area milanese. Spara la proprietaria di una scuola di danza che riesce a evitare il proiettile e poi si uccide. È successo alla periferia di Cagliari, ad agire un 52enne che in passato aveva rivolto ripetute avance alla donna. È lei stessa a raccontare al giornale radio quanto accaduto.
5: Siamo scese giù per accompagnarlo alla porta. Guarda che non mi fai paura, voglio che tu te ne vada. E lui ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha aperto il cofano, ha preso un fucile e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Da circa un mese aveva cominciato a propormi proprio di uscire fuori e io assolutamente no. Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte. Mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Mi ha impressionato vederlo così completamente fuori di testa.
3: Il grande caldo tra oggi e domani, temperature ancora in rialzo in quasi tutto il paese, ben oltre le medie stagionali, e da nord a sud le città studiano nuove soluzioni contro le ondate di calore.
0: In Italia fa più caldo che a Marrakech. Domani attesi picchi di 41 gradi in Sardegna, 40 in Sicilia, oltre 37 in diverse città, in aumento nei prossimi giorni. La città imperiale marocchina, a 150 km dall'Atlantico, è abituata a superare 40 gradi a luglio sotto la cappa dell'anticiclone africano. Nella Medina ci sono oltre 120 fontane pubbliche storiche, i caffè sono attrezzati con nebulizzatori d'acqua, rimedi che ora compaiono anche da noi. Bologna aggiunge 46 erogatori, Roma nebulizza goccioline rinfrescanti sui turisti del Colosseo. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
6: L'anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dagli anticicloni africani. Sono l'impronta digitale del cambiamento climatico di origine antropica nel Mediterraneo. C'è proprio stato un cambiamento radicale di circolazione dovuta proprio alle nostre azioni.
0: Cosa ci aspetta?
6: Ondate di calore più frequenti, soprattutto più forti e più persistenti. Nel momento in cui l'anticiclone si ritira, un contrasto termico molto forte e quindi anche eventi estremi di piogge violente, temporali, grandinate, trombe d'aria. Il nostro clima si è estremizzato.
0: Francesca Fornario, GR1.
3: È tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
7: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
9: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.

0: cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Lunedì 13 luglio, Main North Road, Enfield, Military Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Valletta Road, Fulham Gardens and Frederick Road, Grange.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: La solita strada, bianca come il sale.

poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luce.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Nini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amore torna ed è la prima volta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401066617. Siete tutti benvenuti!
5: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose, con poesie, canzone, a voi tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 13 luglio, Main North Road, Enfield, Military Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Valletta Road, Fulham Gardens and Frederick Road, Grange.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey, honour the legacy, share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io. Peter, io
6: ragazzi,
7: e Pia, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.
9: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Riderà, riderà, riderà.
7: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
8: Il cuore

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Radio Italiana 531.
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.
9: Yeah, Valerio mi piace abbronzare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: È lunedì 13 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale, Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico, Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Odifreddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

sento il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano, segnale epilogo, ricordi che dentro.

Mi adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi

0: che mi si allia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blasta ancora,
1: spaccavamo tutta Roma.
0: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
1: Pensieri ostili.
0: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo
0: un feeling.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a ovest, a Fulham Gardens.

il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose, che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.